Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su

0: Ernie.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Messico respira senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre

Le novità, oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Venerdì.
1: Ma tu non hai scritto una canzone?
2: No.
1: Perché pare che solo per la sola presenza di De Martino a Sanremo, al posto di Conti, di Amadeus, dei grandissimi, Pippo Baudo, per lui sono arrivate già 500 canzoni.
2: Porca miseria.
1: 500 canzoni.
2: Porca miseria.
1: E quindi De Martino velocemente ha superato Amadeus e Carlo Conti.
2: Bene, bene.
1: Ma non Baudo, che lo poteva fare, che di musica se ne intendeva. Questo improvvisamente sarà.
2: Cioè, a me Sanremo non interessa quando lo fanno. Tu mi vuoi parlare di Sanremo 6 mesi prima, 8 mesi prima?
1: Così ti comincio a
2: dire. Ah, ho capito.
1: Volevo dire che lui diventerà subito direttore artistico. Già faceva il ballerino, quindi sarebbe che uguale per il ballerino.
2: Sì, ma dopo che sempre questa polemica fai.
1: Buon caso,
2: hai fatto il direttore sportivo dell'Aquila, vuoi fare il direttore artistico di Sanremo?
1: 50 anni di musica l'ho fatta qua.
2: Allora,
1: non mi chiamano, vabbè. Intanto la fila ieri arrivava a Palestra Planet, ma in un'ora tranquilla, cioè alle 9:30, che non è più di punte, mo alle 7:30, 8, poi alle 11, e il massimo è alle 6, quando escono i lavoratori delle aziende, non le nostre,
2: quelle
1: che ce ne abbiamo solo due, quelle di Mociano, che tornano a Giulianova e si intasa, e arriva fino all'altro Planet, che nel frattempo può scendere, ti guarda un po' di
2: piastrelle, comprano un sanitario,
1: e poi risale, c'è stato già il tempo, quindi ripetiamo, ci vuole più tempo da Colle Ranesco a Giulianova, anche da... Per sicuramente di più da Mociano, la Rotonda, fino a Giulianova, che da Teramo a Mociano. E c'è, lo vedrai tra poco, quando ti tufferai nella prima pagina del Centro, che nel momento in cui si stanno zitti i vari comitati rosetani, e lo stesso Nunes, e nemmeno Sottanelli, e nemmeno Vola Vola Vola Pavone si muovono, chi è? Il WWF è intervenuto e ci sono problemi.
2: I laghetti.
1: Il silenzio totale dell'amministrazione comunale di Giulianova. Quindi voi vi ritroverete la Teramo Mare su questo lato tutto, con tutte le coltivazioni.
2: Secondo me non ci ritroveremo.
1: Io no, ma voi può darsi, sì. Andiamo. Secondo me si fa, perché tu quelli continuano ancora a creare
2: dai,
1: problemi.
2: Dai.
1: Quelli tolgono i soldi.
2: Sì.
1: Ce l'hanno poco.
2: Quindi a posto. Allora, andiamo sulla prima pagina del quotidiano dell'Abruzzo, il Centro. Truffa, assolto l'ex primario Teramo di Egidio, era sotto accusa per una presunta frode alla ASL, prosciolto per prescrizione. Quindi non è prosciolto.
1: Però lui dice che c'è la prova dell'innocenza.
2: Il pubblico ministero dice è stato uno scandalo sanitario, il medico dice c'è la prova dell'innocenza.
1: Cioè, quindi il PM ha insistito.
2: Rimarremo con questo dubbio.
1: Il PM ha insistito.
2: Sì, perché l'ha scritta la richiesta di condanna. Quello poi
1: scandalo sanitario.
2: Ha opposto la prescrizione.
1: Vabbè,
2: e ricordiamo che il referendum non era per questo, per non parlare di prescrizione.
1: E non era nemmeno per Garlasco.
2: E non sono state fatte le riforme invece che si dovevano fare per accelerare.
1: Tipo Garlasco, no?
2: Che abbiamo speso circa 30 miliardi del PNR per non
1: Congelando a morire anche i parenti degli imputati, ha tentato il suicidio la mamma della ragazza.
2: Ecco, invece vabbè. Quello che interessa
1: oggi sta qua, lo sai?
2: Chi?
1: No, Vannacci.
2: Ah.
1: Sì, per la prima volta Radio G interrogherà il rappresentante regionale di Futuro Nazionale. Nel pomeriggio, che non ti puoi ignorare perché c'è al 5% e ha superato la Lega. Tu no.
2: Ora Vannacci
1: devi distinguere tra la cronaca e l'opinione.
2: Non importa niente. Ora Vannacci, faccio giornalista. Contrario a te che ti millanti direttore sportivo, io no. Ora Vannacci sorpassa Salvini. Si rivede D'Alema, uscito da
1: A proposito.
2: Uniti a sinistra, il ricordo di Verticelli.
1: C'era invitato qualcuno del PD di Giulianova, sono stati completamente ignorati anche stavolta.
2: Sì, penso di sì.
1: Richiede, no, è importante, ha fatto una cosa stupenda. Ieri abbiamo guardato, io e Gabriele, mentre eravamo alla conferenza stampa dell'ente Porto, di cui lui è stato presidente, che l'unica cosa non toccata a Giulianova negli anni, le maioliche, che è una cosa bellissima, è che lui ha fatto Verticelli, capito? E quindi andava ricordato anche come presidente dell'ente Porto. Vabbè, comunque, secondo me non ce l'avamo, non ci hanno vetato. Chi è il PD di Giulianova? Chi è quell'altro? Chi sono? Sono divisi. Perché ho saputo a D'Alema che è venuto a Giulianova e venne esattamente al bar Astro di Picche, dove poi appena parlato.
2: Venne pure al Don Antonio un pranzo di.
1: Sempre smagno.
2: Sì, vabbè,
1: già allora. Comunque.
2: Era una cena di autofinanziamento.
1: Comunque va bene. Erano un politico.
2: Foto notizie al Centro pagina.
1: Ripeto, rispetto a quelli di adesso erano dei signori.
2: Sì, ma fatti immagino uguale. Fotonotizia a centro pagina, la nostra maturità, gli studenti preferiscono Calabrese e la traccia più vicina ai giovani, che è tutto dire. Hai letto le tracce di ieri tu?
1: Sì, lo so, mamma ovviamente.
2: Cioè, che tristezza.
1: Ci sta brancato, molti, molti poeti a cui non ci arriva.
2: No, ma pure Pavese, pure Pavese. Pavese si fa proprio se bravissimo,
1: lo so,
2: si arriva alla fine.
1: Lo so, ma capite, hanno deciso, ma di anni che succede? Di levare Foscolo, D'Annunzio, e andare a quel programma non ci arrivi tu. Ecco, posto,
2: pure la Costituzione, cioè, dopo la seconda guerra mondiale, chi ci è arrivato prima? Vabbè, comunque, detto questo, un grosso almeno in bocca al lupo per gli studenti che oggi affronteranno la seconda prova, che è quella che mette un po' più paura in realtà, perché tu mi
1: vorrei andare a farla.
2: La seconda prova, quindi fate attenzione. Cioè, latino uscito.
1: Ci vado a fare latino là, come me la cavo.
2: Speravano tutti in Seneca. Allora,
1: non è facile invece.
2: Però Seneca rispetta, allora, aspetta Cicerone.
1: Infatti la mia versione di latino alla maturità era di Seneca.
2: Ogni
1: tanto si mette in mente certe cose filosofiche.
2: Andiamo di spalla.
1: Chi era l'imperatore quando c'è stato Seneca? Nerone.
2: Forse un filosofo. Allora, di spalla abbiamo un ritorno che un po' che non si leggeva. I tre Vaion.
1: Penso che si è vergognato anche il centro. Non mette famiglia nel bosco.
2: I tre Vaion. E c'è la casa di Palmoli. Sono andati finalmente ad occuparla. Ho visto il sacrificio enorme del comune di Palmoli. E hanno invitato a casa i servizi sociali.
1: Praticamente era una cosa che serve a fare il giorno dopo che l'avevate dalla casa del bosco.
2: Un complimento, un gingerino.
1: Abbiamo fatto pace, tutti le vuole parole.
2: E invece Finori con Giorgio e... incredibile, cioè 3 anni di guerra.
1: E chi
2: se si incontravano le coltellate,
1: chi dirige Finori? Vabbè, dai ragazzi, comunque se riapre sembra una cosa positiva,
2: va bene.
1: Dà un senso a quello poveretto che ha aperto un market a Pietracamera.
2: Ex Sevel di Atessa, Stellantis, ecco cosa cambia per il Ducato. Che tre rote. Il racconto, lettere d'amore del deportato, storia in teatro.
1: Va bene, cosa
2: Teramo, l'allarme del marito invalido della donna raggira un'anziana arrestato, si finge carabiniere per entrare in casa e portare via l'oro. Teramo Mare, WWF, danni ambientali sul tracciato del quarto lotto.
1: Ci andiamo, ci vuole andare subito, non resisto.
2: Ci andiamo con calma, come
1: no, no.
2: Dai,
1: andiamo. Ma dico che ti ho cominciato qua,
2: vabbè, sempre quelle. Strisce blu, via alle tariffe da domenica a settembre a Silvi. Poi abbiamo un soppalco, sorelline sparite, un indizio.
1: Due tentativi rimasti. Ma se non me levo qua, la signora delle camelie là. Dai, vai.
2: Rifai sempre quello.
1: Non è quello. Vabbè, vai.
2: Mistero in Abruzzo e Fermaglio è la prima traccia dopo giorni, tanti falsi allarmi da tutta Italia.
1: Ecco, c'è un solo posto.
2: Ecco, appunto, ma ti si blocca il telefono poi.
1: Vabbè, c'ho il punto, c'ho il punto.
2: Ho capito. Allora, il giallo in Abruzzo, trovato un fermaglio, si cerca il DNA delle sorelle scomparse. L'attenzione si sposta sui sentieri di montagna, al setaccio, casolari. Ecco. Nelle campagne di Cassino.
1: Si è aperto, ma non mi ha detto che ho sbagliato.
2: Scusa. Oddio mio, questa diventerà un'altra storia infinita, io lo so. Io voglio sapere chi è che è venuto in mente a Motte Trupin. Voglio sapere a chi è venuto in mente. Allora, a to, Motte Trupin.
1: Avvio di Android.
2: Andiamo. Falsi allarmi sui social, spunta.
1: A me, secondo te era uno che fa.
2: Ma appunto, gli è venuto in mente? Gli è venuto in mente? Falsi allarmi sui social e spunta l'audio di papà. Messaggio vocale della sedicenne prima di sparire, faccio i compiti e mi riposo. E da Frosinone ad Avezzano sono arrivate più di 30 segnalazioni infondate, ovviamente. Andiamo avanti.
1: Gente, ricerca di visibilità pure per queste cose drammatiche.
2: Caso di Palmoli, bimbi del bosco e tre Vaion invitano a casa i servizi sociali.
1: Due colleghe per 40 righe, vabbè.
2: Ah, buono. Incontro informale nell'abitazione messa a disposizione dal comune con le professioniste coinvolte.
1: E quello ride.
2: Pilon ride. Così Stellantis cambia il volto della fabbrica del Ducato, 1 miliardo in 5 anni all'ex Sevel. Segretario CISL Fim Nanni, vediamo una nuova Alba. Lo so. Sì.
1: No, senti un po', ma tu siamo arrivati a Verticelli?
2: No, ancora.
1: Ah, ma vedi che ho già visto tutto del centro.
2: La reazione.
1: Ma che arriviamo là, dai.
2: Le reazioni, il nuovo piano industriale è frutto del nostro lavoro. Bravo.
1: Martino lo dice e siamo contenti. Poi
2: si rivede D'Alema, il campo largo sia unito.
1: Cioè, adesso fai un sospiro, non leggere, non guardare il giornale, guarda me, fai un sospiro e vai sulla spalla. Guarda chi si rivede.
2: E riappare anche Lolli, da allora un aiuto all'Aquila.
1: No, vi prego.
2: Però rimani di là, non vai il traforo.
1: No, vi prego.
2: C'ha paura della ruota.
1: Vi prego.
2: L'ex deputato e
1: non
2: assessore...
1: mi venga in mente che si sa che ha comprato 10 anni di commissario appena arrivato a Giulianova.
2: Due volte che è venuto a Giulianova, due volte ha creato problemi, pure quando parlò dei balneari, delle cose, del turismo,
1: turismo. Che fuori tutto,
2: ma sì, è un relitto del secolo scorso, ma come D'Alema del resto,
1: vabbè, però...
2: L'ex premier in Abruzzo, ricordo che questo è stato indagato per traffico di aerei con la Colombia,
1: ma è stato arrestato.
2: No l'ex
1: è stato condannato.
2: Beh, no,
1: deve essere garantito.
2: L'ex premier in Abruzzo ricorda la scomparsa di Marco Verticelli.
1: Lo ricordiamo tutti i giorni, Marco, ogni volta che passiamo al
2: Verticelli, porto. Simbolo della sinistra abruzzese, è cresciuto nel PC in regione, è stato vicepresidente di giunta con Falconio e assessore con Del Turco.
1: E c'è il rappresentante a Bruxelles.
2: Sì, pure.
1: Pronto, Marco? Sono le 8:20, 7:30 l'appuntamento per lo spazio elettorale, quando vieni. Oddio, mi sono scordato, Francesco, a Bruxelles. Però lavorava, girava. E racconta una cosa che gli disse Ottaviano Del Turco, gli offrì l'assessorato all'agricoltura. Lui parlò con un amico e disse: io non ne so niente, vai, non perdere un'occasione di questo tipo. E che dopo 6 mesi sapeva di agricoltura e più di tutti gli altri, come dire che solo si impegna, lavora, eccetera, la fa, e lui era uno di questi, gli sta colore, come si dice per la
2: L'eurodeputato Nicola Procaccini, l'ecologia dei conservatori integrale, include l'uomo e sa proteggere la nostra casa.
1: Quanta gente leggerà?
2: Non lo so, però soprattutto non capisco. Dov'è qui?
1: Procaccini.
2: Marchettone.
1: Vabbè. È un reputato.
2: Il racconto. Ah, i libri. Mo vanno due libri. Due libri, vedi? Questo è Procaccini e questo è Zampetti. Racconto della deportazione nazista, lettera all'amata dal Lager, così l'epopea di un soldato diventa storia per il teatro. Il marsicano Zampetti, che è tra l'altro il segretario di Mattarella, scampò all'eccidio di Cefalonia e fu prigioniero del Terzo Reich. Domani ad Avezzano va in scena Voci dal silenzio.
1: Bellissimo.
2: Che è bellissimo, l'hai letto?
1: Sì. Vai.
2: Deficit sanità, scontro sui numeri, Paolucci, non c'è alcuna svolta, l'attacco dopo l'annuncio del disavanzo sceso a 74 milioni, Verrecchia dice il PD fa propaganda.
1: Bene.
2: Poi il dibattito su fine vita, testamento biologico Abruzzo tra i più virtuosi.
1: In che senso? Perché?
2: È una delle regioni con il tasso più elevato di cittadini che hanno espresso in anticipo la propria volontà sui trattamenti sanitari. Pescara prima in Italia. Cioè, hai fatto pure tu, hai cambiato carta d'identità, gli hai detto sei donatore, che vuoi fare? Sì, sono donatore, non sono donatore, vuoi donare gli organi? No, non li voglio donare. Belle. Capito?
1: No, sì, lo pensavo.
2: La guerra nell'est Europa, cadono droni su Mosca, ora brucerà con noi.
1: Beh.
2: Sulla capitale russa, il più grande bombardamento degli ultimi 2 anni, colpita anche una raffineria.
1: Qui ci posso arrivare a Mosca.
2: Lavrov ha detto ci sarà una risposta durissima.
1: E Trump, che lo risolvendo in 24 ore? Oh, però abbiamo confermato, potete confermare di tutti gli osservatori che non ha risolto niente. C'è soltanto di essere stato con la benzina.
2: È rottura tra Callas e Israele. Le botte in risposta con il ministro Saar, ma le sanzioni dividono il Consiglio europeo.
1: Bene, quindi il Consiglio europeo è ancora diviso sulle sanzioni a
2: Israele.
1: Lo vuole dare solo a quello lì.
2: Al via nuovi negoziati sull'Iran, Trump si scaglia contro i critici.
1: E tutti ce l'hai contro i critici, tutti.
2: Dice chi polemizza è invidioso e stupido, scritto. Io mi riporto la palla a casa pure, ha aggiunto dopo. Lucerna in attesa dei colloqui non andrà avanti, qua avevano organizzato tutto in Svizzera per portare i pasticcini, di cose, però stamattina
1: pure i mignon.
2: I mignon stanotte avanti ha detto che vado a fare, tanto ha firmato quello, quindi
1: non so, ma poi là che crollano i tetti,
2: è pericoloso. Scuola. Al via la maturità, prima prova per 537.000 studenti, la traccia più scelta è sulla fatica. Vabbè, lo so.
1: Vabbè.
2: Valditara difende il tema sull'importanza dei confini, ovviamente non sono quelli fra le nazioni. Oggi davanti ai licei di Roma ci sarà un'azione contro l'esame, un retaggio del passato da abolire. Ecco qua.
1: Sono d'accordo.
2: Ma se la fa cuce,
1: sì,
2: che serve. Ci aspettavamo i social e l'intelligenza artificiale, invece non sorprende la presenza degli 80 anni della Repubblica.
1: Vabbè, quella sì, ma tutto il resto ha seccato niente.
2: Lo so, bene.
1: Oh, ma il Nacci danno meglio di Salvini, il sorpasso agita la destra, va bene.
2: Futuro Nazionale esulta per i dati della rivelazione U-Trend, ora acceleriamo. Da domani a Milano il test dei gazebo, voluti per individuare il candidato sindaco.
1: Siete nervosi, eh?
2: No.
1: Beh no, perché l'ha voluto lui.
2: No, non nervosissimo.
1: A proposito, mo leggerei che due di sue sorelle sono a Giuliano, resiste oggi, perché Giuliano nessuno ci va con Futuro Nazionale. Vediamo, vai.
2: Schlein e Fratoianni, no ai veti. Il Campolargo lavora al programma, la segretaria Dem incontra von der Leyen.
1: Bene. Perché c'era che da Giuliano in Italia, dai. Oh, funerale in Vaticano, l'addio al Papa Ruini, la Chiesa gli deve molto, non si capisce perché, però così dicono.
2: Le esequie del
1: era contro l'aborto, contro il divorzio, contro tutto.
2: Un altro relitto del secolo scorso.
1: E ha detto che non capiva alcune cose di Francesco, lo credo bene.
2: Le esequie del cardinale scomparso a 95 anni sono state celebrate da Leone XIV, il suo messaggio rimane vivo. Presenti tra gli altri Zuppi, Mantovano e Prodi.
1: Vabbè, pure Prodi. Questi sono quelli che invece non avvicinano la Chiesa, li allontanano. Quelli che fanno la Chiesa ormai con le paludata, sono superati.
2: Ergastolo al vigilante assassino, ucciso due donne in Toscana tra il 24 e il 25, farà ricorso in appello.
1: Gabriele, ho avuto ieri la conferma che il 30 c'è l'apertura del sottopasso da stazione.
2: Meno male.
1: E che il 2 verrà per un'intervista esclusiva, l'ha detto delle ferrovie, cambia nome,
2: ma
1: un altro nome.
2: Mamma mia.
1: Sì. Cioè, abbiamo fatto 4 interviste sui lavori della stazione.
2: Sembra la stessa figura professionale. Ma è sempre qualcuno diverso,
1: uno nuovo, come mai? Perché noi ci ricordavamo, ma tu l'altra volta hai detto, ma io non c'ero invece. Vabbè.
2: Ritardi dei treni, RFI si difende, nuovi problemi sull'alta velocità per un furto di cavi all'estero, va peggio. Corsa l'affare immobiliare, l'Abruzzo affascina gli stranieri e crescono gli acquisti delle case sui borghi.
1: Sui borghi.
2: Stop alla riforma della caccia, il consigliere AVS vogliono deregolare.
1: La famosa deregulation,
2: deregolamentare.
1: Perché vuoi da me? Quello c'è.
2: Deregolare l'attività venatoria.
1: Non sparate agli uccellini, poveri.
2: Manco sulla Croce Rossa quando parlare in italiano. Gli abruzzesi credono nella paghetta, lo studio, 6 famiglie su 10 la considerano utile per l'educazione dei figli. Ma che pagina hai?
1: Vai,
2: sei stato Abruzzo, per forza.
1: Dai.
2: Teramo. La sentenza di primo grado, 3 anni di processo. Maxi truffa alla ASL, assolto ex primario. Di Egidio prosciolto per intervenuta prescrizione. Il PM dice uno scandalo sanitario, la difesa c'è la prova dell'innocenza. Quel PM, questo è.
1: Chi è dei due?
2: PM è quello a destra.
1: Vabbè,
2: quello
1: no, questi, la poi questi. La sinistra il meglio.
2: Cioè, Giovanni.
1: E quello di là?
2: L'avvocato.
1: Colucchiale.
2: Colucchiale. Sì. E un bavaglio.
1: Dice che non ha fatto niente, c'è la prova di innocenza. Vabbè.
2: Raggiri online con le false offerte di lavoro, due giovani derubati di 300 e 500 euro dopo aver versato soldi per corsi di formazione
1: come
2: mai fatti.
1: Non succede solo agli anziani, anche ai giovani.
2: Sì, però non si paga per lavorare, ragazzi. Non si è mai pagato per lavorare.
1: Non aprite la porta.
2: Vi devono pagare per lavorare.
1: Non aprite la porta a chi non conoscete, ai telefoni, se sono i carabinieri, chiudete, se serve una cosa seria.
2: Sarebbe per sfondare la porta.
1: Certo.
2: Nuovo caso, invalido, dà l'allarme e fa scoprire la truffa del finto maresciallo.
1: Tuppe maresciallo. È vero.
2: Sì, ho capito. Pescarese 60enne deruba un'anziana in casa con la scusa di una inventata rapina in una oreficeria. Ceppo, scontro
1: come
2: tra.
1: Ma sei tu tecnicamente?
2: In che senso?
1: Qua se manovrare. Cioè, si pazzia con queste cose.
2: Che cose?
1: Per mettere i pezzi.
2: Truffa la gente?
1: No, sul computer, sai lavorare.
2: Sì, perché?
1: Non ne si fa le cose che c'ho in mente io di fare.
2: Ceppo, scontro.
1: Te lo chiedo.
2: Vabbè. Ceppo, scontro tra auto. In due medicati in ospedale. Prima di tutto sta il discorso della voglia, se ce l'ho, poi dopo la capacità la troviamo. L'esame di maturità. In tanti scelgono l'attualità.
1: Per scontato la supervivenza della voglia.
2: Traccia vicina ai giovani.
1: C'è la fatica. La foto è emblematica. Tutti i belli seduti.
2: Che faticano. Ricassati. Faticano assai. Ci sono la versione di latino per il classico e matematica lo scientifico, ricordiamo, in bocca al lupo ancora un'altra volta.
1: Invece io devo essere grato all'ex sindaco Gerardini, che quando andai a fare l'esame da giornalista professionista, il tema, uno che ne fece quasi nessuno, era il piano del colore della vostra città, e noi l'avevamo appena fatto a Giulianova, quindi è venuto temore. Bravo, bravo.
2: Protestano gli
1: grandi, sì, fanno un'intervista a Gerardini, sta per arrivare. La prima domanda è: come avete fatto voi, perché la colpa è vostra, a mandare nel 2019 due gruppi di centrodestra al ballottaggio? Punto. E anche oggi, nel 2024, l'anno scorso, come avete fatto a far vincere ancora Costantini con il 62%? Qui qua ti rispondono, che pillo se no, vero?
2: Vero, vero. Protestano gli assistenti dei disabili, poi Montorio, tornano i riti della notte di San Giovanni.
1: Qualche problemino in più c'è a Montorio?
2: Beh sì, soprattutto a parte i riti. Il convegno Isola, il sistema Gran Sasso, aree interne e futuro, per il rilancio serve il gioco di squadra. Ok, discariche a Grasciano, c'è il no del consiglio comunale rosetano.
1: Un sacco,
2: no, a qualsiasi vicino del, Tortoreto, Carusi e Cartone con Vannacci, così la Lega sparisce dal consiglio.
1: Quindi, ma già Tortoreto aveva due della
2: Lega. I due ex rappresentanti del Carroccio pronti a correre con il partito del generale alle comunali 2027. La sicurezza è un tema cruciale tralasciato dall'amministrazione. Puntiamo a governare la città.
1: Tortore, c'è già l'amministrazione centrale?
2: Sì. Post sisma, riapre Palazzina Ater, 11 famiglie rientrano dopo 10 anni. Poi premio Tortoretto alla cultura, assegnati i riconoscimenti. Ambiente e salute, siamo a Giulianova, antenna nel parco, c'è l'appello, la società contro lo stop del TAR.
1: Vuole che l'antenna rimanga lì, davanti di fronte, perché mo si sono accorti questa antenna in realtà per i lavori del parco dell'Annunziata che si abbia, no? E che ha detto quello che era occupato, che ha detto occupato. E quindi dice questa antenna è pericolosa, hanno vinto al TAR, che bisogna toglierla, ma la società ha fatto appello. In più, la società proprietaria del palo, ma in più la compagnia telefonica che ci si appoggia, per la prima volta ha fatto ricorso al TAR, mentre quello del proprietario del palo ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, perché il TAR è già... Quindi su due fronti comuni. Inoltre se ne è aperto un altro, come abbiamo detto ieri, lavori avviati per un altro impianto nella zona nord, i cittadini vogliamo vedere le autorizzazioni.
2: Mobilità in centro, niente addetti alle transenne, l'isola pedonale parte in ritardo. Poi abbiamo coro e orchestra, la risurrezione di Cristo del Braga, domenica in chiesa.
1: Mi pare un po' fuori tema, si fa a Pasqua.
2: Beh sì, però dipende, sta pure la versione estiva.
1: Vabbè.
2: Caliscendi, vino e pesce per sette serate.
1: Anche l'arte, che sono due belle serate.
2: Presentate la kermesse al molo sud del porto, 12 ristoranti e cantine del consorzio Colline Terramane.
1: Tra poco mi faremo ascoltare due interviste.
2: Sì, una un po' movimentata perché ci telefonavano. Sanità, apre la casa di comunità, più servizi per i cittadini.
1: Qualcuno dice silenzio.
2: Taglio del nastro per la struttura che fornisce assistenza primaria e specialistica. Di Giosia, cresce l'accessibilità alle cure. Marsiglio, presidio per emergenze. Mi chiede il pronto soccorso.
1: Quello volesse.
2: Saffo all'ex mattatoio, un errore. Le opposizioni contestano una scelta da sede approvata in consiglio comunale.
1: Non ci voleva andare all'ex mattatoio.
2: Ma anche ci volessi recca.
1: Vabbè, ma sarà completamente risultato.
2: Teramo Mare, denunciati danni ambientali. Nuove osservazioni del WWF sul progetto del quarto lotto, tracciato in una zona a tutela integrale. Tipo il vostro cervello.
1: Integrale? E giù è nove?
2: Silvi,
1: dobbiamo fare i codici manifestazioni.
2: Strisce blu, via alle tariffe, confermati costi e zone. Frana minaccia case Ater, arrivano sensori nell'area. Poi abbiamo Pescara, porta a porta in centro, caos rifiuti, ora scatta l'esposto, a rischio la salute pubblica. L'avvocato Lucchi, carenza di igiene, invieremo la nostra denuncia alla procura, all'ASL e all'ARPA. L'ARPA che è quelli Pullman? No, l'associazione Insieme per Pescara, per le zone più popolose servono le campane informatizzate. Pronti a fare più giri di raccolta e da gennaio 211 multe a chi sbaglia. Vabbè. Blitz della squadra mobile, arrestato il rider che porta la cocaina. Poi Masci ringrazia tutte le forze dell'ordine, coltellata in centro per un paio di occhiali. Montesilvano, i lavori di riqualificazione in Viale Europa, spunta la ciclabile, ma cambia verso all'improvviso. Isola ecologica fuori uso da oltre 2 mesi a Viale Molo e Montesilvano celebra la sindaca Memena. L'Aquila, colpo da 2 milioni al Gratta e Vinci, la delibera, ospedale centrale unica del 118, la

0: Aquila illustrati i primi risultati del monitoraggio di un edificio. Esportare competenze e relazioni.
1: Giunta, per dove questo? A Chieti.
0: L'annuncio slitta lunedì, Rispoli verso la presidenza.
1: È
0: una settimana che slitta l'annuncio.
1: Non so, come vedi.
0: È lunga la storia qua.
1: Anche Legnini è in difficoltà.
0: Piazza San Giustino, tornano i vignaioli. Il vino continua qua. Sabino esplodenti, quella è la tragedia dell'esplosione dei fuochi d'artificio. Slitta l'udienza, famiglie risarcite per 1 milione. Recanati, la figlia, anticipate il dragaggio.
1: E
0: il signore morto, sì,
1: ponte,
0: sì. Renexia, si apre il dibattito in asso vasto. E abbiamo terminato con le notizie, andiamo a vedere lo sport. Sì, sicuro ci saranno forti novità, no?
1: No!
0: La Svizzera cala il poker, travolta la Bosnia di Zeko, Uzbekistan KO, Cannavaro dice peccato.
1: Succede, una cazzo che ha letto l'Uzbekistan,
0: L'Inter affonda per Palestra, l'accordo è vicino, la Juve torna su Kolomoani e per la porta sonda Milinkovic, Savic, la Roma insiste per Greenwood. Mondiali, il Brasile sente la pressione, Ancelotti già spalle al muro, poi Malagò è eleggibile, via alla corsa.
1: Quell'altro Coabete.
0: Coabete, 100 e 104 anni, fra di te due. Pescara spunta Ferrero.
1: Ma veramente avete messo il articolo.
0: È interessato alla società, il Viperetta guida una cordata intenzionata a fare una proposta. Come da affondare? A Ortona in scena il gran galà del calcio abruzzese, consegnati i premi ai protagonisti del movimento calcistico regionale, da D'Aversa al dirigente Visci. Eccellenza, Di Labio rilancia, il Chieti non è morto e si iscriverà.
1: Notaresco. Novità di quando? Novità, leggi.
0: Notaresco si allontana, la conferma di Vagnoni.
1: Abbiamo detto ieri.
0: Ieri era saltato.
1: Era saltato, sì.
0: E saluta anche Boccanera.
1: E da mostra le canate, a proposito, che si dice? Camillo, non sei scomparso, che si dice di Boccanera Recanati? I giornali che ne parlano? Beh, che faccio abbandonata su questa unica cosa su cui possiamo discutere, Giulianova. Dai.
0: Allora, andiamo avanti. Niente, abbiamo terminato. Suppongo.
1: Sì, abbiamo terminato, sì. E noi andiamo.
0: C'è il basket, Roseto, Chiti si avvicina.
1: Focus
0: su Gaiola e Fabiani. Va bene. Allora,
1: interessamento.
0: Andiamo al Messaggero.
1: Sarebbe l'interessamento, eh?
0: Sì, sì, sì.
1: Attenzione.
0: Attenzione. Attenzione. Focus è latino, non è inglese.
1: Vedi quando sta dopo.
0: Allora.
1: Forelline. Foglia paglia. Dagli orsi. Ah, provincia del Bosco.
0: Uguale. Allora,
1: l'Abruzzo, la dea bendata sbarca sul Mole dopo tante disgrazie, sì. Dopo tanti fatti di cronaca, uno vince 2 milioni al gratta e vinci. È successo alla tabaccheria di via
0: Mazzini.
1: Già, la fortuna bacia un giocatore misterioso. Non è misterioso, non si sa chi è, ma se no non sa che ha vinto.
0: No, dice l'uomo, che si è presentato con la maschera.
1: L'uomo è stato arrestato, no, sul Mole, vedi, subito mettiamo a pari. Il vigile, sorpreso con la droga, ero in difficoltà, mi servivano i soldi. Quindi presi da un poliziotto, che lui sta tutto tranquillo, questo, almeno questo non ci arresta. Ancora droga. Così due pusher aquilani smerciavano gli stupefacenti, ce lo ricordano, 4 numeri nel titolo. Ci cacciava dal Messaggero. Un 50enne e un 42enne condannati a 8 e 5 anni di reclusione. Poi la 70enne di Ortona ai domiciliari, atti sessuali con la minore, arrestato. Un 70enne, atti sessuali.
0: Un 79enne, no? 70enne.
1: Beh, io volevo far capire che era di meno. Un incontro con tutrice e curatrice, e anche che si chiama Beatrice Giornetti.
0: Per la famiglia del Bosco.
1: Atti, confronto.
0: Per lo sviluppo della montagna i sindaci, 11 sindaci uniti. Pescara rifiuti, il sindaco, il porta a porta andrà avanti. Poi le sorelle scomparse, trovato un fermaglio. A Teramo la truffa del carabiniere sorpreso durante il colpo. Sul soppalco Pescara dai saldi al mercatino per rilanciare il centro. Abruzzo, il nuovo brano di Lara Molino. Serie C, Delfino Di Nardo in uscita, inizia il ballo degli attaccanti. Bene, approfondimento. Prego.
1: Costituzione, frontiere, temi molto interessanti. Questo è un occhiello, eh. Poi la notizia. L'Aquila, studenti sicuri hanno fatto soprattutto su Saragat e su Calabria.

0: compresi. Poi Pescara truffa all'alzo e falso per il primario di Egigio, arriva la prescrizione. Se l'è cavata, eh? Poi, così la commessa del supermercato e un 35enne vendevano la droga. Ma non stava sulla pagina di Teramo, sul centro di Egigio? Sì. È internazionale? Sì, Gabriele, sì.
1: No, stava,
0: No?
1: no, no, stava su, stava qua, stava anche in prima, mi sa. Ecco,
0: Ma su quel Teramo, vedi? Sulla
1: truff,
0: pagina di Teramo.
1: sì.
0: Mo' qua sta a Pescara.
1: Come ci sta a
0: Ma
1: Pescara?
0: che ne
1: A
0: so?
1: Pescara no, Abruzzo al limite.
0: No, no, Pescara. Come che stando bravo lì subito sul posto? E non lo riprendi il messaggero, come mai tutto ciò?
1: Tom, vai, Tom.
0: Ecco, vedi, per questa parte di Pescara, scendi, vedi, c'è l'attestato, Pescara. Vabbè, truffa l'alzo e falso, prima del giro è scattata la prescrizione. Poi, così la commessa del supermercato e un 35enne vendevano la droga. Sono stati presi però, eh? Poi, licenza ritirata alla sala giochi e consiglio di Stato detto è legittimo. E lo devono ritirare. Attenzione, sale giochi, eh? Poi, dai saldi al mercatino, così si rilancia il centro. Invece su Giulianova il mercatino è in difficoltà perché torna ancora quella cosa che i commercianti devono togliere e mettere le transenne. Tu sai quando viene irregolare, no? Perché se il commerciante toglie la transenne o la mette e gli cade sul piede e ti fa male, allora? Cioè non ci sta nessuno tra vigili di patrimonio che può mettere una transenne. Vabbè. Domani intanto è la giornata conclusiva del primo ciclo Scuola di Decisioni. Vabbè, andiamo un po' a vedere all'Aquila, con due pusher aquilani smerciavano la droga, e non va bene, però abbiamo già detto che non va affatto bene. Disperso sul Gran Sasso da novembre, la sorella di Carol rilancia le ricerche. Poi per la scuola del Torrione arrivano i fondi, l'edificio sarà demolito e ricostruito.
1: Cambia volto l'ingresso del centro storico, cantieri al via martedì, scattano i divieti, sempre all'Aquila.
0: Va bene, poi abbiamo, compra un gratta e vinci e si porta a
1: Ah,
0: casa
1: 2
0: 2
1: milioni.
0: milioni. E quello sta contento perché prende la percentuale quello del.
1: No,
0: Non più?
1: no, no,
0: Mai successo?
1: no, no. Vigile urbano trovato con 7 etti di cocaina, il 32enne era in difficoltà, mi servivano i soldi. Carsoli sotto shock, 14 auto spaccate.
0: Oh, mio santo. A
1: Chieti.
0: Chieti.
1: Siamo due magistrati, suo figlio è nei guai, servono denaro e oro. Truffati in casa, marito e moglie, ottantenni. Il sindaco di Fara, non date soldi, chiamate il 112.
0: Ma quello diciamo noi.
1: Però qua danno pronta la giunta Legnini con Di Vincenzo e Capriotti. Trovato l'accordo, entrano anche l'ex assessora Zappalorto e Bruno. In panchina per ora Femminella ha deluso pure l'ex sindaco Ferrara.
0: Vedi che ci vuole andare Ferrare Zappalorto, sai quale deve che ha avuto, no?
1: Agricoltura,
0: All'agricoltura, sì.
1: certo. Brucia tettoia con due auto in sosta, un uomo ustionato a un
0: A proposito
1: braccio.
0: di tettoie, tu ricordi, noi scordiamo una cosa, che non bisogna rifare solo la recinzione, fare giù,
1: Pur la
0: ma anche la
1: tettoia per.
0: tettoia per i mezzi dei vigili delle macchine che stanno
1: Già detto
0: fuori.
1: entro giugno. Già detto entro giugno.
0: Entro giù, perché il piano asfalti?
1: Entro
0: E
1: giugno.
0: poi abbiamo oggi, già me vendi la cosa di questo tipo, quasi
1: Oggi
0: 19,
1: 19.
0: eh?
1: Gli snuff.
0: Oh, a proposito, io ricordo sempre che avete fatto la strada di Vippa con l'Aranecco, dove abitano quelli che prima erano i PC, poi stanno nella parte di qua, questi sono diventati di centrodestra. Mentre invece via Filetto, che è il più di la cosa bella è che su via Filetto avete mantenuto i dossi e vi voglio dire che sono più profonde le buche rispetto ai dossi.
1: Da
0: Quindi
1: quando
0: tu.
1: siano alti i dossi, eh?
0: No,
1: Le
0: i
1: buche sono più
0: dossi.
1: profonde di quando sono alti i dossi.
0: Perché come ha messo da tempo deve andare a sfoglio, immaginate. Quindi vi lasciamo le buche come antidoto a correre, va bene.
1: Atti sessuali a pagamento con una quindicenne anziano finisce agli arresti.
0: Sabino Esplodenti, si è morti, ci furono risarciti i familiari.
1: Teramo, sviluppo della montagna, si uniscono 22 sindaci.
0: No, qua
1: Borghi del Gran
0: un
1: Sasso.
0: borgone qua.
1: Borghi del Gran Sasso entra, non è,
0: No.
1: nel vivo già 3 milioni contro lo spopolamento,
0: Sì.
1: dalla promozione alla digitalizzazione. Marsilio, serve condividere una visione.
0: C'è che frato,
1: Lo
0: dai
1: so.
0: ragazzi.
1: Roseto apre la casa di comunità, alleggerirà i pronto soccorso.
0: Quindi sarà contente Pier Giorgio.
1: Pier Giorgio. Truffa del finto carabiniere, nuovo allarme, un bambino in mezzo sorpreso durante il raggiro. E abbiamo questa cosa qua, lavoro, protestano 500 invisibili della scuola. Pescara, il valzer degli attaccanti con Di Nardo in uscita, ora la priorità è reperire un centravanti di spessore.
0: Martiniello. Di spessore.
1: Prova di azionato popolare, comincia il sondaggio sui social. Alla Chieti, in Abruzzo weekend con Next Generation, un fine settimana da protagonista con le ultime decisive tappe del Giro d'Italia Under 23. Piace proprio il ciclismo a Marsiglio, proprio lo adora.
0: È il suo sport preferito.
1: Giulianova, Giorgini, direttore tecnico della scuola calcio, i tifosi entusiasti per il ritorno Sant'Egidio, il posto di Fanini. Vabbè, non capito.
0: Quello ha fatto due, ma...
1: Sì, ho capito.
0: Prima pagina.
1: Una prima nazionale del Messaggero. Fermaglio delle sorelle, una svolta nelle indagini, e poi contro la madre di Sempio si scatena la gogna social.
0: Contro di lei?
1: Sì.
0: Perché?
1: Non lo so perché. Pronti la minaccia di Mosca. Zelensky, pronti a bruciare Mosca dopo i raid di Kiev, Iran, Stati Uniti, Hormuz si riapre 60 giorni per trattare. Maturità al via, 7 temi da Pavese a Brancati senza l'intelligenza artificiale. Oggi la seconda prova, poi dramma, Reggio Emilia muore in bicicletta a 11 anni travolto dal camion dei rifiuti. Conte, sia i tavoli variabili, Vannacci supera la Lega, Fratelli d'Italia pescherà dai 5 Stelle, Schlein vola da Ursula.
0: Voglio che tu legga la seconda riga.
1: Fratelli d'Italia pescherà dai 5 Stelle? Dice che Vannacci pescherà dai 5 Stelle. Fratelli d'Italia, 2 punti. Pescherà dai 5 Stelle. Credo significhi quello, ma...
0: No, Vannacci supera la Lega. Via. Fratelli d'Italia, 2 pescherà punti. Dai 5 Stelle.
1: È una dichiarazione.
0: Se ho capito, ma ti rendi conto quelli 5 Stelle che come sono se andrebbero con lui? Se andassero con lui? Com'è?
1: Quando cominciarono c'era un fascismo...
0: Voglio andare a pagine 10 e 11. Visto che non mi fatti c'è qualcuno che ha detto giammai, non mi serve qualche argomento, torni indietro, giammai, ma se roba il termine giammai,
1: no, dal 1848 durante le 5 giornate di Milano,
0: quando il generale diceva un partito giammai, e me lo attaccano, me l'ha fatto, è l'unico che ha fatto, 10 e 11, beh, fai 10 e 11 secondare? Non riesci a vederlo a volo?
1: 10 e 11, questo è 10.
0: Allora, rendi con Obama e Clinton, Schlein vuole da Ursula, è un viaggio inutile, Conte, alleanza più formati, formato di patate, formato
1: quello
0: di zucchine,
1: sformato.
0: Lo sformato dell'alfabeto, tutto. Autonomia, nuovo muro opposizioni, governo aggira la consulta e spacca la protezione civile, bene, no, forse allora su 11 sta, ecco. Sorpasso di Vannacci sulla Lega. Fratelli d'Italia dice: no, non viene a prendere i voti nostri, ma riprende. È una frase che pare normale dirla. Pesca voti dai 5 Stelle. Cioè, 5 Stelle non è che va. Non vogliono andare con
1: il PD.
0: Abbiamo sempre detto che 5 Stelle era di tutti, ci stava sia la destra che la sinistra. Ma sta emergendo quella parte.
1: Appena eletto hanno fatto il governo con la Lega.
0: Conte ha fatto il governo con la Lega. Quindi è vero. Sondaggio di U-Trend, futuro nazionale 5,9, quindi 6, il carroccio 5,8. Beh, il partito della Premier dice: l'onda si sgonfierà, adesso va ignorato per non avvantaggiare la sinistra. Sembra dire che non ne approfitterà per niente, fa niente sta a fare. Vabbè. Grazie che mi sei portato là.
1: Prego.
0: Adesso c'è qualche stacco.
1: Prima salutiamo gli amici.
0: Il famoso stacco sigaretta si chiama.
1: Stacco sigaretta.
0: Stacco sigaretta.
1: Buongiorno ad Antonella Leonio. Buondì Valentina Camperi, tutto maiuscolo. Buongiorno Antonello Quirino, Paola Cicconi, buongiorno Sandro Magnani, buongiorno.
0: Flavio Stacchiotti,
1: buongiorno Rita Piccioni, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno. Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore,
0: ciao,
1: buongiorno
0: Loredana,
1: Gabriele, buon venerdì.
0: Era potuto investire in notte.
1: Loriana Ciccioni, buongiorno e buona giornata. Andrea Serafini, buongiorno direttore, non mollare il bivio.
0: Niente, oh, vi ricordiamo sempre che il bivio non ti può passare a piedi, non c'è mai stato.
1: Fate attenzione.
0: L'ha detto qua in remissione che c'era, ma non c'è mai stato l'attraversamento per i pedoni, al bivio, quello lì, che non c'era manca, mi pare, via Trieste. della Spezia, da quelle parti.
1: Non lo so.
0: Albini non c'è. E l'altra mattina ho fatto io passare uno. Ho detto, prego, signore.
1: Grazie. Rita Rannalli, buongiorno a tutti. Berardo Montebello, buongiorno. Io del Re, buondì, Iole. Betty Alma, buongiorno. Io del Re, Procaccini, un deputato serissimo, quello dell'ambiente, conservatore dell'ambiente. Eugenio Saporosi, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Max Rastelli, buongiorno, buon fine settimana a tutti. Francesca Aloisi, buongiorno, qua canta.
0: A proposito, ti vai.
1: La bella che è addormentata, il nome che fa paura, libertà, libertà. Quella è una canzone, canta.
0: Su che cosa?
1: Non lo so, la bella che è addormentata, ha un nome che fa paura, libertà, libertà, libertà. Non lo so, forse canzone, non lo so. Politica, no. Evidentemente, ma non so, sì, riferita a cosa.
0: Tu sai che noi in genere queste cose popolari, ma non.
1: Buongiorno.
0: Devi spiegare.
1: Beh, cosa è riferita? Magari è una cosa famosissima, noi siamo tugnurante. Sì. Alfredo Federico, buongiorno. Abbiamo terminato.
0: Sandro Vagnoni non c'è?
1: Sandro Vagnoni non c'è per il momento, quello poi Sandro arriva di solito in fine trasmissione. Eccolo qua, ci sta, come l'ho salutato.
0: Ecco.
1: Buongiorno dall'Emilia Romagna, Sandro.
0: Quindi come fa carriera? Non gli si incendiano gli impianti a Vagnoni, come fa? Piccolissimo, vai avanti. Per dire che è deficiente.
1: Allora,
0: dal latino deficio mancare.
1: Prego.
0: Questa è l'intelligenza artificiale, ma con io non scrivere niente.
1: Prego.
0: Allora, andiamo a qualche stacco, poi andiamo da Casale.
2: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Raifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biegiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
6: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
7: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
8: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra, ogni giorno. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini,
9: e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mosciano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327 6882 531. Seguici su Facebook ed Instagram Pizza Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.
10: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
0: Dunque, segni un po', segni di che giorno viene Ferragosto?
1: No, sapere, non l'ho visto.
0: Fregatura, di sabato. Una fregatura per chi può fare il ponte, super ponte.
1: Penso, sì, sì.
0: Oh, e quando viene, invece, quando viene Natale? Cioè, che giorno viene Natale quest'anno, lo sai?
1: Da Piazza Cosima.
0: È così, per vedere i grimi, quali ponti fa?
1: Ah.
0: Venerdì.
1: Questo è buono, questo è buono.
0: Poi 25, 26, 26.
1: Non ma frega un po' di giorni, frega, perché se era lunedì, 26 era più...
0: Se era di giovedì?
1: Se era di giovedì,
0: la gente approfittava già, tagliava tagliava giovedì metà, venerdì, sabato e domenica. Va bene. Abbiamo due notizie, abbiamo. Adesso dobbiamo chiamare Casalena.
1: Subito.
0: La signora non ha risposto alla canzone. E non ci può lasciare così, In Emilia Romagna è andato Stavagnoli. Ciao!
11: Buongiorno!
1: Buongiorno! Sole, caldo, giusto?
11: Sì, non ci sono novità tra l'altro l'orizzonte, perché continuerà questa situazione.
0: Ma la forte, che sei triste.
11: A imperversare su tutta gran parte d'Europa, direi. Quindi diciamo che cambierà veramente poco. E nei prossimi giorni continuerà a far caldo, ci sarà sempre afa, ci sarà un caldo afoso sulle aree costiere e pianeggiando, mentre avremo un caldo più torrido all'interno, dove però le temperature saranno maggiori. Quindi se sulla costa avremo i classici camori 30-31 gradi, all'interno anche 34-35, però ovviamente più asciutto.
1: Venite sulla costa, fate il bagno.
11: Saranno inverse, nel senso che all'interno farà più fresco e sarà meno umido, ovviamente, invece ci sarà anche sulle aree costiere. Quindi questa è la situazione del tempo prevista per i prossimi almeno 5-7 giorni, poi vedremo.
1: Va bene. Abbiamo detto che dei mondiali ne parleremo solo alla fase finale.
11: Però ieri io ho scritto una cosa, cioè che la Bosnia veramente nemmeno Notaresco ci perdeva. Cioè solo noi ci siamo riusciti a perdere. Ieri la partita riuscita con la Svizzera 4-1. Cioè,
1: può succedere. Succede da 20 anni, può succedere.
11: Succede solo a noi.
1: Lo so.
11: La squadra che gioca con Edin Zeko, che ha 82 anni.
1: Vabbè. ciao caro. Va bene, grazie, buona giornata e buon fine settimana.
11: Grazie.
1: Ciao. Allora, mo? Direttore.
0: Niente, su.
1: Com'è, ne ci fermiamo, chiudiamo.
0: Basta. La libertà, la libertà,
1: ce lo farà sapere.
0: Allora,
1: pagina degli auguri.
0: La rubrica tanti auguri a te. Offerta da Bar Caffè. Vediamo il santo del giorno, eh?
12: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
13: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
12: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Mar Caffè.
14: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
12: Mmm, che buono è!
14: È Mar Caffè!
0: Andiamo con la serranda. Perfetto. Oggi la chiesa ricorda San Romualdo. Nacque a Ravenna nel 952 da nobile famiglia, non sa perché divenne eremita. Nobile famiglia. E dopo un'esperienza in Spagna cominciò a peregrinare lungo l'Appennino con lo scopo di riformare monasteri ed eremi sul modello di quelli dell'Oriente. Convertì Ottone III, che lo nominò abate di Santa Apollinare in classe, bellissimo. Diglielo ai telespettatori. Che bellissimo e che merita di essere visitato.
1: Bellissimo.
0: Carica che Romualdo rifiutò clamorosamente. Non ero uno che avrebbe vissuto oggi, perché nessuno rifiuta oggi. Lui rifiutò clamorosamente.
1: Lui perché era eremita,
0: rifugiandosi a Monte Cassino. Però venne bombardato più tardi. Si spostò poi, però non stava mai fermo. Beh, questo è il suo difetto. Si spostò nuovamente per arrivare a Camaldoli. Il nome della località Camaldoli deriva da un campo che un certo Maldolo aveva regalato a Romualdo per fondargli un eremo.
1: Ecco.
0: Morì a Val di Castro, Val di Castro nelle Marche il 19 giugno del 1027. Dopo tutto questo peregrinare decise che il suo erede sarebbe stato Mario Bollini,
1: per peregrinare
0: lui per la maratona. Ha detto che è tutto pronto Bollini, l'ho visto ieri, stava a pranzo dal Columbus, ha detto sono già pronto per la maratona di novembre. Vabbè, a posto.
1: Allora, che vuoi fare direttore adesso?
0: Quindi, dopo qualche stacco ti serve e poi dobbiamo andare al giornalone. Perché voglio vedere tutto.
1: Allora facciamo qualche stacco, poi il giornalone.
0: Voglio vedere il giornalone.
1: Andiamo al giornalone.
0: No, lì il giornalone.
1: Che cosa è questo? Chi è? Chi ti sta toccando? Fermi.
0: Questo. Giornalone.
1: Oh mannaggia quel porco mo. Se ne va?
0: No, non io. Che cosa che non ti toglie? Ecco,
1: sta facendo cose che io non gli sto dicendo di fare. Sto scrivendo io, stai toccando qualcosa. Maledizione di...
0: Questo qua era venire su questo.
1: Devi morire. È ora, dai.
0: Era inavvertitamente finito su un tasto. Allora, un tasto che fa i movimenti.
1: Control, si fa quello che gli pare, poi cambia i valori.
0: Corriere della Sera, qui ci piace. Siamo di parte qua, siamo per Kiev, lo sapete, eh? Sono anche i putiniani in Italia, però. Andiamo a vedere.
1: Che cosa? Che succede?
0: Niente, se l'è bombardata Mosca, non ritrova la pagina. Io però ho detto che noi dobbiamo ascoltare due interviste, caro Gabriele, alla bellissima Eloisa Parere sulla Cagliarte, al duo Sant'Egionni, no, il presidente, e poi c'era, chi c'era prima?
1: Quello dell'associazione dei ristoranti.
0: Ah sì, Durillo.
1: Allora.
0: A proposito, Camillo. Qualche notizia su Boccanera? Allora, Kiev è stato di tutti i tempi l'attacco più duro su Mosca, cioè qui ci possono arrivare là. Riapre. Danni alla raffineria. Zelensky brucerà anche la capitale. Ruth.
1: No, non quello. Non...
0: Svolta sul campo. Missili sull'Ucraina. La risposta già c'è. Poi c'è quando riapre, oggi riapre Hormuz.
1: Più o meno pare che sia riaperto, però dice quelli vogliono pagare il pedaggio.
0: Poi i temi della maturità, da Pavese a Saragat i ragazzi scelgono il brano di Calabresi. Bella questa cosa, no?
1: Meno peggio.
0: Poi ce ne stavano due, però. Milano è la regina del basket, perché il basket di Milano ha conquistato lo scudetto numero 32.
1: Jacobs, eccolo qua, il tuo velocista preferito, un giorno in pista con Jacobs, voglio tornare a volare, si sta allenando. Mannaggia. La mamma di Sempio ha tentato il suicidio, Vannacci non è Salvini, dice.
0: Dice Luigi Gramellini, sei da leggere. La vignetta di, se si capisce.
1: Ha firmato, sono contenti e felici quelli di
0: soltanto dire. Quelli, solo. E qua perché è fermo?
1: Stavo. No, sta a ridere, cioè, le mani.
0: Quindi sono contenti, fa capire che sono contenti solo gli iraniani. No? Sì, vabbè. Tutti gli critici lo dicono. Ha detto che siamo stupidi,
1: Invidiosi. Khamenei contro Trump, messaggio del leader iraniano, non avrei firmato. Il presidente americano mosso dalla disperazione. Revocato il blocco a Hormuz, riprende la navigazione. La Casa Bianca scarica Netanyahu.
0: Io ti volevo fare una domanda, ma secondo te l'America aveva tutte le armi per poterle veramente distruggere oppure no? Oppure non adopera tutto?
1: Beh, c'è, nessuno utilizzerebbe tutto, perché alcune sono. Avrebbe avuto la possibilità di entrare, però lì poi è guerra totale, cioè, poi devi accettare i morti.
0: Ha fatto una guerra di
1: il Vietnam, qualcosa gli ha insegnato. Pioggia di droni su Mosca, Franceschini, no, avveti e rancori, unire il centro.
0: Sì, siamo d'accordo.
1: Vabbè, sempre le stesse cose.
0: Lo fate.
1: Voi, Franceschini, uno di quelli che ha fatto i danni in passato in maniera.
0: Quello è andato là, prendi i voti da cosa? Da 5 stelle.
1: Putin, l'ora della trattativa.
0: Domanda di quella, appena tutta loco.
1: Ma quando viene, Franco?
0: Alle 18, prima di te. Lo incontrerai quando.
1: La NATO spinge.
0: E tu sei una persona seria.
1: La NATO spinge, ci sono le condizioni per Mosca al tavolo. Che è?
0: Condizioni.
1: Difesa, attenzione, Crosetto, Giorgetti.
0: All'interno del governo?
1: Sì, perché Crosetto voleva prendere i soldi dell'Europa per investire in armi. No, e Giorgetti invece gli ha detto no,
0: Crosetto
1: assolutamente.
0: Voleva sapere in quale posto andare dove all'improvviso
1: scoppia una guerra.
0: E Giorgetti dice solo dell'economia e non glielo sapeva dire. No, ecco. Tu lo sai perché te l'ha detto cosa? Salvini.
1: Ecco. La maturità, Furedi e il senso dei confini, vabbè, questo non ha scelto nessuno praticamente, però
0: la
1: Repubblica ci fa il suo articolo per fare un po' la
0: stampa.
1: Putin, l'ora della trattativa, la NATO spinge, pure qua spinge, ci sono le condizioni per Mosca al tavolo.
0: Ma che è giornale?
1: Qua. Sì, aspetta, prima ho letto la stampa. Allora.
0: Ah, ecco.
1: Pensavo fosse Repubblica. No, perché avevamo già fatto Repubblica, sta Khamenei contro Trump, basta. Quindi dobbiamo scendere, dobbiamo andare a uno dei tre. Male. Vediamo quale dice male il PD oggi. Ecco, possiamo scegliere, tutti fuori dalla realtà stanno. Chi vuoi?
0: Il tempo.
1: Oh, il mitico Capezzone, il direttore, l'uomo del buco, che si ricordiamo, cioè le canne con Bannella,
0: sì.
1: L'uomo poi è diventato estrema destra.
0: Due parole al presidente Conte. Post script, media, basta censura sulla commissione
1: Covid. L'uomo del buco, Giuseppe Conte, durante l'opaca gestione Covid, sulla quale ora non vuole rispondere, ha sfasciato il bilancio dello Stato, ha fatto esplodere il debito pubblico e moralmente e politicamente responsabile di errori senza precedenti. Vabbè.
0: Quello attacca.
1: Sì. Un anno fa, quando
0: Vannacci.
1: Ma no, non gliela
0: cavo.
1: Ma no, è troppo.
0: Pende di fare lo spiritoso.
1: Già di suo Capezzone è troppo.
0: Pende di fare lo spiritoso come gli altri. Andiamo su sicuro.
1: Le cronache di Napoli.
0: La morsa dei Boto sui nuovi alloggi.
1: Comunque le famiglie le conoscono tutte, quindi con il resto.
0: Ognuno per qualche famiglia sconosce di Boto, noi lo conosciamo.
1: Gli uomini del clan presidiano i lavori per i bipiani di Ponticelli, eseguiti grazie ai fondi del PNRR.
0: Gratteri ha parlato là, ha detto che te usura, la gente non si fida delle istituzioni, ma indipendentemente da quello credo.
1: Quando esce
0: c'è una bella foto che si fanno un selfie, Salvini e Vannacci, la Lega in tilt si accelera sul progetto due velocità.
1: Ad Acerra punta la pistola in faccia ai poliziotti.
0: Crollo in una palazzina, due residenti messi in salvo. Invece gli altri?
1: Morti.
0: Ti capisci? Napoli. Si blocca la linea 1, disagi enormi per gli studenti della maturità. Che eravate tardi?
1: Napoli, cambio al vertice della partecipata, accetta nuovo amministratore Asia.
0: Beh no, ma che si cosa? Che cos'è? Qua. Assalto notturno alla farmacia in via Merolla, ma i ladri fanno flop.
1: A Marano. A Pomigliano d'Arco, nuovo centro servizi aperto.
0: Che cosa
1: successo? Che fa?
0: Poi, torre annunziata, scandalo rimborsi, no ricorso in uno degli ex consigli comunali. Poi a Sant'Antimo, pestati da una baby gang mentre rientrano dal lavoro.
1: Poi schianto in moto, morto un 23enne a Bosco Trecase.
0: Non è più quello
1: si,
0: di prima.
1: Si sta moderando pure Cronaca Napoletana.
0: Quindi chiudiamo con un giornale sportivo.
1: Signor sì,
0: devi signore. Risalire quindi.
1: Quale ecco vuoi, qua. Quale vuoi?
0: Il Corriere dello Sport che dice che Angelotti cambia, Montella rischia.
1: Mondiale.
0: Sai che non mi ricordo qual è la Tunisia, chi è quella che ha perso la partita e l'ha licenziato subito?
1: Tunisia.
0: Mondiale, domani c'è la partita che si può, eh? Domani il Brasile no. Gioca con Haiti alle 2:30
1: di notte. Haiti, la peste, vabbè. Li bande, li murti.
0: Cioè, alle 5 la Turchia col Paraguay, lo fate apposta, fate le cose dove il diffuso orario è completamente opposto a tutta l'Europa.
1: Scoppia il caso, a Madrid l'Argentina si sente chiuso da Bellingham e Bernardo Silva, occhio a Paz. Real Nico che lite, portaci 60 milioni.
0: Potete
1: vabbè, abbiamo finito. Sì, sì. Giornalone, farei qualche stacco e poi tornerei in ma studio per l'almanacco di Vincenzo.
0: No, dobbiamo fare due interviste. Discordate
1: dobbiamo sentire le due interviste. Vai.
0: Eloisa,
1: vai.
15: Di Ubaldo e Forlini dal 1965.
16: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
17: La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia. Come concreta attenzione al sociale, un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio. Al fianco delle famiglie.
0: Dobbiamo fare gli auguri a parte, li facciamo per Noa Verona. La piccola Noa compie un anno. Tanti auguri da Radio G, ma soprattutto tanti auguri dalle nonne di Noa, che sono la famosissima Lidia Recinelli e la signora Stefania. Auguri a tutti a Noa, anche da parte di Radio G.
18: La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, moda 016, accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana.
17: Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicheri e fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.

0: Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
1: Allora, abbiamo detto che ascoltiamo un po', perché era una delle più belle e più riuscite manifestazioni estive, la quarta edizione di Calistello Caliscendi al porto di Giulianova, a partire dal 2 luglio, sono 7 serate, e appunto la prima sarà di giovedì 2 luglio. Saranno 7 serate dedicate al vino, alla gastronomia, ma saranno anche i dolci e anche la frutta. E volevamo ricordare che sono anche 2 serate dedicate all'arte. È appunto quello che vorremmo cercare, perché qui va un allora, non lo so.
2: Così è, chi posso fare?
1: Sei molto bravo, dai. Non è lì. Questa è la presentazione. Ecco, Durillo, titolare dell'associazione Oste della Valoro, si dice, eh? Vai. Gianluca Durillo è qui con noi, ed è il presidente dell'associazione Oste di Fresca Nomi. Dopo Fabio Spitilli. Allora, hai detto, volevamo sapere innanzitutto se ci puoi dire quanti sono quelli che partecipano.
3: Siamo in tutto

0: qualche problema tecnico, ma sì, risolviamo però.
1: Sì, però non si faceva prima, c'è qualcosa che non va, no? Non credo che sia la connessione.
0: Non è la connessione, è un computer.
1: Beh, allora bisogna...
0: È il computer.
1: Non si può più perdere tempo.
0: Devi cambiare il
1: Vediamo se va meglio questo, il duo Erace cosa.
0: Già non va meglio.
1: Già non va meglio?
0: No.
1: E io qualcosa devo far sentire, che non è corretto. Deve venire subito questa solve. Cioè tutti, nessun servizio va, anche se duraste.
0: Vanno, si bloccano perché.
2: Ci sono con due di aver realizzato il printing, questa manifestazione giù.
1: Ma se la.
2: Dalla quarta edizione, caliscendi, caliscelli, chiamate come la vuole.
0: Vedi?
2: Ma è sempre stato un successo, così crediamo. Sarà.
1: Prima non lo facevano
0: ancora, allora, ci stanno tante cose, quindi invecchia.
1: Gli ultimi due giorni.
0: Invecchia.
2: L'associazione, e ovviamente Fabrizio Ferrante, presidente di Porto. Dopo 4 anni.
3: Guarda, allora, questa manifestazione è nata nel 2022 con C'era solo a mare. E da Pescara decise di sbarcare sul porto di Giulianova. E ci fu una risposta da parte del pubblico importante, e lì pensammo insieme al comune, insieme all'associazione Caliscendi, di dar seguito a quel successo e organizzammo la prima edizione di Caliscendi, o meglio di Calistelle, con
4: 15 Porto. Dopo 4 anni noi, guarda, allora questa manifestazione è nata nel 2022 con C'era solo a mare, che da Pescara decise di sbarcare sul porto di Giulianova e ci fu una risposta da parte del pubblico importante, e lì pensammo insieme al comune, insieme all'associazione Caliscendi, di dar seguito a quel successo e organizzammo la prima edizione di Caliscendi, o meglio di Calistelle, con 15 serate addirittura, da maggio fino a settembre, che portarono più di 15.000 persone sul porto di Giulianova. Poi abbiamo proseguito negli anni successivi con 9, 7, anche quest'anno saranno 7 serate, migliorando sempre di più la qualità di quello che veniva offerto, della degustazione dei prodotti del mare e la degustazione dei vini del nostro territorio, in uno scenario veramente unico.
5: Allora, arte, cultura, concerti, alba, tramonto, per dare ancora un tocco di più di importante originalità a questa manifestazione. Luisa?
6: Sì, anche quest'anno all'interno di Caliscendi torna Caliarte, avremo due concerti, un bellissimo viaggio dai Beatles ai cantautori italiani con l'orchestra ritmica del Conservatorio Praga mercoledì 15 luglio e domenica 26 luglio ricostruiremo invece l'atmosfera dei salotti dell'Ottocento con un bellissimo concerto con le dame del Praga. E iniziamo gli eventi culturali invece domenica 5 luglio proprio al Caliscendi di Parere con la presentazione di un libro di poesie.
5: Benissimo, quante sono le serate?
4: Le serate di Caliscendi saranno 7, poi ci sono due concerti, c'è l'evento della presentazione del libro e io vorrei sottolineare come tutti questi eventi e quelli che vengono organizzati già dalla primavera, perché noi quest'anno abbiamo portato tanti bambini sui Caliscendi a vedere
5: la fatta turchina, Pinocchio,
4: esatto, la lettura, sì. La lettura dei libri insieme all'associazione con Alpa
5: e Quinto,
4: sì. Da primavera fino all'autunno i Caliscendi vengono utilizzati con un intento pubblico, quindi dando la possibilità a tutti di poterli vivere, quindi al di là che sono concessioni affidate a privati, ma queste manifestazioni consentono di usufruirne al grande pubblico, parliamo di migliaia di persone.
5: Perfetto, associazione come va?
6: Benissimo, stiamo crescendo, adesso stiamo raccogliendo anche nuovi associati e comunque sempre pronti e aperti a qualsiasi iniziativa, perché
5: potreste
6: bellissimo.
5: Fare qualcosa anche d'inverno?
6: Magari, ma non ci stiamo rinunciando, esatto. Come idea.
1: Benissimo, speriamo che si possa fare. Bene, grazie.
0: Allora, è il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, quindi noi lo andiamo a scaricare e vediamo cosa ci racconta oggi. Oggi è venerdì 19 giugno e c'è la Hold It Parade, prego.
1: Benissimo, allora, il 19 giugno 82, quindi mica tanto, no, no. È rinato, quasi.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: In decima posizione che c'era?
0: Imagination dei Body Talk.
1: Poi c'era Cocciante, in una posizione con Celeste Nostalgia. Alice con Messaggio in ottava posizione, Claudio Amore con Non succederà più, la conosci, sì. Poi, sesta posizione, gli America con Survival. Poi, quinta posizione,
0: i Quarter Flash con Harden My Heart.
1: Richard Sanderson, va bene.
0: She's a Lady.
1: Imagination, Just an Illusion. Seconda posizione, Paul McCartney, Stevie Wonder,
0: Ebony and Ivory.
1: Questo va bene.
0: E poi l'ascolteremo.
1: In posizione c'era questa qui.
0: Phoebe Cates con Paradise.
1: Paradise.
0: Per cortesia, abbi pietà.
1: Molto nota.
0: Giornate. Oggi è la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti. Istituita dall'ONU nel 2015, ricorda le vittime di stupri, schiavitù sessuale, violenza usate come arma di guerra. L'obiettivo è la prevenzione e protezione dei civili, la condanna dei responsabili e sostegno ai sopravvissuti. La data richiama la risoluzione del 2008 che riconosce la violenza sessuale come minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. E anche la giornata mondiale della passeggiata, ricorrenza nata negli anni 70 negli Stati Uniti per promuovere la camminata lenta e rilassata. L'almanacco nel dettaglio, alle 8.04 il clima era caldo, la temperatura era di 26,2 gradi, l'umidità 57%, il vento a 5 orari, la massima sarà di 29 gradi. La qualità dell'aria è peggiorata rispetto a ieri,
1: molto
0: sensibilmente, l'indice è 61, è considerata moderata. Il sole è sotto le 5.24, tramonta alle 20.47, culmina alle 13.06, la durata del giorno è 15 ore e 23 minuti. La luna sorge alle 10.19, tramonta alle 00.13 di...
1: Gira la ruota. Non ti assomiglia molto, ma vorrebbe essere di Carlo.
0: Ah,
1: deve fare meglio.
0: 0.13 di domani, fase lunare crescente, visibile al 32%. Nati oggi, 19 giugno 1901, 125 anni fa, Piero Gobetti, editore, giornalista e filosofo.
1: Avete capito come si chiama la scuola? Gobetti! Mm.
0: 19 giugno 1910, 100 anni fa, Gian Giacomo Feltrinelli, partigiano, editore e attivista italiano. 90 anni fa, nel 1936, nasceva Marisa Galvani, soprano lirico statunitense di Donizetti. Ascolteremo Figlia impura di Bolena.
1: In parte.
0: 19 giugno 1946, 80 anni fa, il governo De Gasperi approva il decreto numero 1. La bandiera tricolore resta verde, bianca e rossa, a bande verticali uguali, ma scompare lo stemma sabaudo, simbolo del Regno d'Italia. Il tricolore diventa così la bandiera ufficiale della nascente Repubblica Italiana, proclamata dopo il referendum del 2 giugno. 50 anni fa, nel 1976, dopo 10 mesi di viaggio, la sonda statunitense Viking 1 raggiunge l'orbita di Marte. È la prima missione NASA progettata per fotografare il pianeta e cercare tracce di vita con un lander dedicato. Si apre una nuova fase dell'esplorazione marziana. 45 anni fa, nel 1981, l'uscita dalle sale, nelle sale Superman 2 sbanca il botteghino, raggiunge circa 10 miliardi in un solo giorno di programmazione, un record assoluto per il cinema dell'epoca. Il successo conferma la forza del personaggio di Superman su grande schermo. 15 anni fa, nel 2011, per la terza domenica consecutiva, centinaia di vietnamiti si riunirono davanti all'ambasciata cinese di Hanoi. Le manifestazioni sostengono le rivendicazioni del Vietnam nelle zone contese del Mar Cinese meridionali, dove le tensioni con la Cina restano alte. Il presidio diventa un segnale raro di protesta pubblica nel paese. Frasi famose, queste sono di Gobetti. In pratica le cose in Italia non cambiano mai. I nostri mali, i nostri vizi rimangono sempre desolatamente uguali. Il problema italiano non è di autorità, ma di autonomia. Frase di Piero Gobetti, nato il 19 giugno 1901 a Torino e morto il 18 febbraio 1926 a Parigi. È stato un giornalista, filosofo, editore, traduttore antifascista italiano. Tra le figure politiche più eminenti della storia politico-sociale degli anni 20 del Novecento, fu, a dispetto della brevissima vita, creatore e direttore delle riviste Energie Nove, La Rivoluzione Liberale e Il Barretti, oltre a fondare l'omonima casa editrice, dando importanti contributi alla vita politica e culturale, prima che le sue condizioni di salute si aggravassero, provocando la morte prematura a nemmeno 25 anni di età, durante l'esilio francese. Grazie Vincenzo, buona giornata anche a te. E allora, salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi auguriamo un buon fine settimana, noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali con Abruzza. con Abruzza, con Azzurra, perché io cito Abruzza, non lo so.
1: Perché è abruzzese. Ricordiamo, nel pomeriggio alle 18 c'è un incontro con Toni Gianvitorri, delegato abruzzese di Vannacci, poi alle 17:30 Albani torna dall'altra parte dello schermo per un dibattito su che succede sulla spiaggia di Giulianova, che sta diventando chi chiude di qua, chi tre chiusure e una bruttura, due brutture, 3-2 siamo, sì? E ne parleremo con lui, con Morgan, che finalmente ci dirà ma perché sta chiuso questo Arlecchino, da non perdere. E poi ci sarà anche, che hanno sollevato il problema con l'evoluzione sostenibile, partendo dal Rosso di Sera, con l'invito che non ha dato risposte, e quindi c'è da dibattere, insomma.
0: E adesso ascolteremo
1: da noi, che vale la pena.
0: Ascoltiamo Figlia Impura,
1: in poi.
0: Figlia Impura di Bolena, cantata da Marisa Galvani.
1: La canzone, quella...
0: Poi dopo chiudiamo con quella che ci dà una botta.
1: Capite, ma la gente dopo Bolena non rimane.
0: Che ti devo fare, mo?
1: Te la fini pure in Pura. Oh.

0: No, persistono i problemi tecnologici oggi. Vediamo se riusciamo. Vediamo se riusciamo a
1: mettere una canzone almeno.
0: No, si punta proprio il computer pubblicitario, quanto tali stupidaggi. Allora, chiudiamo qualche pagina, vediamo che succede. Allora, proviamo a sentire l'altra proposta di Vincenzo.
1: Ma noi non abbiamo letto gli auguri di buon compleanno?
0: Sì, come no?
1: Sicuro?
0: No,
1: che ne siamo letti, dai, ho visto quelli che abbiamo letti prima e poi siamo scordati, dai, chiudiamo con quelli.
0: Vai.
1: Se non funziona. Beh. Auguri a Marco Massomano,
0: auguri.
1: Con le ottime pizze che fa, ma non mi piace tanto quella, quella classica, quella è la classica,
0: la margherita,
1: il pomodoro, mi piace tanto. Bravo Marco, sai dove sta Marco?
0: Auguri.
1: Dove sta?
0: Non lo so.
1: Che pensieri ci sta in via Don the Revel con
0: doppio senso.
1: A Cesare Stacchiotti,
0: auguri.
1: A Stefano D'Ambrosio,
0: auguri.
1: Ad Angelo Micolucci,
0: auguri.
1: A Anita Diezzi,
0: auguri.
1: A Piero Soccolo,
0: auguri.
1: Stefano Puricelli,
0: auguri.
1: Dante di Salvatore,
0: auguri.
1: Rosanna De Santi,
0: auguri.
1: Antonio Di Giancamillo,
0: auguri.
1: L'ex consigliere comunale e assessore di Messa dal sindaco Massomano in pieno consiglio comunale quando non si rappresenta più comunque la maggioranza, e poi Danilo Bizzarri.
0: Auguri.
1: Fatti prima gli auguri per Noa Verona, che oggi compie un anno, tanti auguri alla piccola Noa, in particolare dalle nonne Lidia e Stefania.
0: Bene.
1: Anche dalla Giugì. Purtroppo le canzoni non possiamo
0: sentirle,
1: perché la connessione è quella che è.
0: Chiudiamo i Radio G Notizie, noi ci risentiamo.
1: Saluti nostri.
0: Domattina con Azzurra.
1: Azzurro.
0: Soliti canali, solito orario.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Mattinata italiana da Radio di Genova dopo Donatello, ascoltiamo Gianni Nazzaro, anche lui famoso negli anni 60-70. Il brano è Fa l'amor con te. Donatello aveva cantato invece Come dolce la sera, stasera, in questa nostra mattinata italiana dalle frequenze di Radio G Giulianova.

Sono con te di Gianni Nazzaro e vediamo adesso gli anni 2000, questa canzone di Branduardi che invece è Bella Vita, cioè cominciò nel fine degli anni 70 a cantare con la Pulce d'Acqua, ricordate forse come primo successo, pure alla Fiera dell'Est, poi invece nel finale degli ultimi anni ha inciso questo brano che si intitola Il giocatore di biliardo. La voce è quella di Angelo Branduardi, a Mattinata Italiana.

giocatore di biliardo da Branduardi, ho parlato anche degli esordi di Branduardi con due successi, la Fiera dell'Est e la Pulce d'Acqua. Abbiamo scelto Re 2 per farvi ascoltare appunto come cominciò questo straordinario cantautore con la Pulce d'Acqua.

Pietro Branduardi con La Pulce d'Acqua, anni 80, Bruno Lauzi, il brano famosissimo è Amore caro, amore bello, c'è un tocco ovviamente in questa canzone di Battisti e stiamo per ascoltarla, ricorderete appunto dall'intonazione del brano. Lauzi, Amore caro, amore bello, a mattinata italiana da Radio G.

Fauzi, amore caro, amore bello, tocca un cantautore, l'altro cantautore molto affermato, parte anche lui sulla fine degli anni 70, parliamo di Edoardo Bennato. Il brano che abbiamo scelto tra i tanti è esattamente quello che si intitola Un giorno credi. Bennato, ci siamo? Vai.

Di cantautore in cantautore c'è Battiato. Uno dei primi pezzi, la prima parte del repertorio di Battiato, quello che lo lancia, è esattamente questo brano che coltiamo adesso. E si intitola Voglio vederti ballare. Eccolo qua, Battiato.

Andiamo avanti, Albano. Albano è una canzone che presentò a Sanremo. Il brano si intitola È la mia vita, struggente dopo la vicenda della figlia scomparsa.

Bellissimo questo pezzo, bellissimo, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Adesso andiamo avanti, fortissimo. E la voce è quella di Rita Pavone.

canzone di Sanremo dell'82, quella canzone che portiamo adesso. Lui è un cantante che, come dire, ballò una sola estate, un paio di anni, poi scomparvi. Stefano Sani si chiamava. Il brano che presentò a Sanremo, che andò in finale, comunque, ma niente di più, si intitolava Lisa.

Riccardo Fogli, dopo l'uscita dei Pooh, per vari successi, è andato a Remo, vince una volta con Storie di tutti i giorni, alla fine è tornato all'ovile. Ascoltiamo il pezzo cantato in solitario ed è esattamente chiamato Malinconia.

Ultimo cantautore, esattamente nella nostra scaletta mattutina, è Ivan Graziani. Il brano che abbiamo scelto per tanti successi del cantautore Teramano è questo, e si intitola, dedicato a una donna, Agnese, Ivan Graziani.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. Oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare? Ne

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Radio G 085 800 33 66.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: 있을게.
1: Radio G, la radio della tua città.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson.

0: tua lupo blu. Ricordo le tue
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.
0: La neve isolava i pensieri e adoravo le tue cicatrici. Nessuno

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Venerdì.
1: Ma tu non hai scritto una canzone?
2: No.
1: Perché pare che solo per la sola presenza di De Martino a Sanremo, al posto di Conti, di Amadeus, del grandissimo Pippo Baudo, per lui sono arrivate già 500 canzoni.
2: Porca miseria.
1: 500 canzoni.
2: Porca miseria.
1: E quindi De Martino velocemente ha superato Amadeus e Carlo Conti.
2: Bene, bene.
1: Ma non Baudo, che doveva fare anche di musica, se ne intendeva. Questo improvvisamente sarà.
2: Cioè, a me Sanremo non interessa quando lo fanno, tu mi vuoi parlare di Sanremo 6 mesi prima, 8 mesi prima?
1: Così ti comincio a
2: dire. Ah, ho capito.
1: Volevo dire che lui diventerà subito direttore artistico. Già facevi il ballerino, quindi sei anche uguale per il ballerino.
2: Sì, ma dopo che. Ma ti sembra questa polemica fai.
1: Ma
2: hai fatto il direttore sportivo dell'Aquila, e vuoi fare il direttore artistico di Sanremo?
1: 50 anni di musica l'ho fatta
2: allora,
1: non mi chiamano, vabbè. Intanto la fila ieri arrivava a Palestra Planet, ma in un'ora tranquilla, cioè alle 9:30, che non è più di punte mole 7:30, 8, poi alle 11, e il massimo è alle 6, quando escono i lavoratori delle aziende, non le nostre,
2: quelle
1: che ce ne abbiamo solo due, quelle di Mociano, che tornano a Giulianova e si intasa e arriva fino all'altro planet, che nel frattempo può scendere, ti guarda un po' di
2: piastrelle, converranno un sanitario,
1: poi risale, c'è stato già il tempo, quindi ripetiamo, ci vuole più tempo da Colle Ranesco a Giulianova, anche per sicuramente di più da Mociano, la rotonda, fino a Giulianova, che da Teramo a Mociano. E c'è, lo vedrai tra poco, quando ti tufferai nella prima pagina del centro, che nel momento in cui si stanno zitti i vari comitati rosetani, e lo stesso Nunes, e nemmeno Sottanelli, e nemmeno Vola Vola Vola Pavone si muovono, chi è? Il WWF è intervenuto e ci sono problemi.
2: I laghetti.
1: Il silenzio totale dell'amministrazione comunale di Giulianova. Quindi voi vi ritroverete la Teramo Mare su questo lato tutto, con tutte le coltivazioni.
2: Secondo me non ci ritroveremo.
1: Io no, ma voi può darsi, sì. Andiamo. Secondo me si fa, perché tu con quelli continui ancora a creare
2: problemi. Dai.
1: Quelli tolgono i soldi.
2: Già
1: ce l'hanno poi. Quindi a posto.
2: Allora, andiamo sulla prima pagina del quotidiano dell'Abruzzo, il Centro. Truffa, assolto l'ex primario Teramo di Egidio, era sotto accusa per una presunta frode alla ASL, prosciolto per prescrizione. Quindi non è prosciolto.
1: Però lui dice che c'era prova
2: dell'innocenza. Il pubblico ministero dice che è stato uno scandalo sanitario, il medico dice c'è la prova dell'innocenza.
1: Cioè, quindi il PM ha insistito.
2: Rimarremo con questo dubbio.
1: Il PM ha insistito.
2: Sì, perché l'ha scritta la richiesta di condanna. Quello poi
1: scandalo
2: ha opposto la prescrizione.
1: Vabbè,
2: e ricordiamo che il referendum non era per questo, per non parlare
1: di prescrizione. No. E non era nemmeno per Garlasco.
2: E non sono state fatte le riforme invece che si dovevano fare per accelerare.
1: Tipo Garlasco, no?
2: Che abbiamo speso circa 30 miliardi del PNR per una
1: congelando a morire anche i parenti degli imputati, ha tentato il suicidio la mamma della ragazza.
2: Ecco, invece vabbè, quello che interessa
1: oggi sta
2: altro...
1: qua, lo sai?
2: Chi?
1: No, Vannacci. Sì, per la prima volta Radio G interrogherà il rappresentante regionale di Futuro Nazionale.
2: Che stamattina?
1: Non sta... No, nel pomeriggio, che non ti puoi ignorare perché c'è il 5% e ha superato la Lega. Tu no.
2: Ora Vannacci
1: devi distinguere tra la cronaca e l'opinione.
2: Non importa niente. Ora Vannacci, faccio giornalista. Contrario a te che ti millanti direttore sportivo,
1: bravo.
2: Io no. Ora Vannacci sorpassa Salvini. Si rivede D'Alema, uscito da.
1: A proposito,
2: Uniti a Sinistra, il ricordo di Verticelli.
1: C'era invitato qualcuno del PD di Giulianova, sono stati completamente ignorati anche stavolta.
2: Sì, penso di sì.
1: Richiede, no, è importante, ha fatto una cosa stupenda. Ieri abbiamo guardato, io e Gabriele, mentre eravamo alla conferenza stampa dell'ente Porto, di cui lui è stato presidente, che l'unica cosa non toccata a Giulianova negli anni, le maioliche.
2: Che
1: è una cosa bellissima, e che lui ha fatto Verticelli, capito? E quindi andava ricordato anche come presidente dell'ente Porto. Vabbè, comunque, secondo me non ce l'avamo, non ci hanno vetato. Chi è il PD di Giulianova? Chi è quell'altro? Chi sono? Sono divisi. Perché ho saputo da D'Alema che è venuto a Giulianova e venne esattamente al bar Asto di Picche, dove poi appena parlato.
2: Venne pure al Don Antonio un pranzo di.
1: Sempre smagno.
2: Sì,
1: vabbè, già allora. Comunque.
2: Era una cena di autofinanziamento.
1: Comunque va bene. Era un politico.
2: Foto notizie al centro pagina.
1: Ripeto, rispetto a quelli di adesso erano dei signori.
2: Siamo fatti il macello uguale. Foto notizia a centro pagina, la nostra maturità, gli studenti preferiscono calabrese e la traccia più vicina ai giovani, che è tutto dire. Le lettere tracce di ieri tu?
1: Sì, lo so, mamma ovviamente
2: mia. Che tristezza.
1: Ci sta brancato, molti poeti a cui non ci arriva.
2: No, ma pure Pavese. Pavese si fa proprio se bravissimo,
1: lo so,
2: se arriva alla fine.
1: Lo so, ma capite, hanno deciso, ma di anni che succede? Di andare a Foscolo, e andare a quel programma non ci arrivi tu. Ecco, a posto, questo è.
2: Pure la Costituzione, cioè, dopo la seconda guerra mondiale, chi ci è arrivato? Sì, sì. Vabbè, comunque, detto questo, un grosso in bocca al lupo per gli studenti che oggi affronteranno la seconda prova, che è quella che mette un po' più paura in realtà, perché tu mi
1: vorrei andare a farla.
2: La seconda prova, quindi fate attenzione. Cioè, latino uscito.
1: Ti vado a fare latino là, come me la cavo.
2: Speravano tutti in Seneca. Allora,
1: non è facile invece.
2: Però Seneca rispetta rispetta Cicerone.
1: Infatti la mia versione di latino alla maturità era di Seneca. Andiamo, ogni tanto si mette in mente certe cose filosofiche.
2: Andiamo di spalla.
1: Chi era l'imperatore quando c'è stato Seneca? Nerone.
2: Forse un filosofo. Allora, di spalla abbiamo un ritorno che un po' che non si leggeva. Però,
1: perché sono si è vergognato anche il centro. Non mette famiglia nel bosco.
2: I tre Vaion. E c'è la casa di Palmoli, sono andati finalmente ad occuparla. Ho visto il sacrificio enorme del comune di Palmoli. E hanno invitato a casa i servizi sociali.
1: Praticamente era una cosa che serve a fare il giorno dopo che l'aveva lavata dalla casa del bosco.
2: Un complimento, un gingerino.
1: Abbiamo fatto pace, tutti le vanno parole.
2: E invece Finori con Giorgio è incredibile. Cioè, tre anni di guerra.
1: E chi comanda?
2: Se si incontravano le coltellate.
1: Chi dirige Finori? Vabbè, dai ragazzi. Comunque, se riapre sembra una cosa positiva.
2: Va bene, va
1: bene. Dà un senso a quello poveretto che ha aperto un market a Pietra Camera.
2: Ex Sevel di Atessa, Stellantis, ecco cosa cambia per il Ducato. Fa che tre ruote. Il racconto, lettere d'amore del deportato, storia in teatro.
1: Va bene, cosa.
2: Teramo, l'allarme del marito invalido della donna, raggira un'anziana, arrestato, si finge carabiniere per entrare in casa e portare via l'oro. Teramo Mare, WWF, danni ambientali sul tracciato del 4. Quarto lotto.
1: Ci andiamo, ci vuole andare subito, non resisto.
2: Ci andiamo con calma?
1: No. Andiamo. Ma dico che ha cominciato qua,
2: sempre quelle. Sempre quelle pinne. Strisce blu, via alle tariffe, da domenica a settembre. A Silvi. Poi abbiamo un soppalco. Sorelline sparite, un indizio.
1: Due tentativi rimasti. Ma se la malevo qua, la signora delle camelie là. Dai, vai.
2: E rifai sempre quello.
1: Non è quello. Vabbè, vai.
2: Mistero in Abruzzo e Fermaglio è la prima traccia dopo giorni, tanti falsi allarmi da tutta Italia.
1: Ecco, c'è un solo posto.
2: Ecco, appunto, ma ti si blocca il telefono poi.
1: Vabbè, c'ho il punto.
2: Ho capito. Allora, il giallo in Abruzzo, trovato un fermaglio, si cerca il DNA delle sorelle scomparse. L'attenzione si sposta sui sentieri di montagna, al setaccio, casolari, ecco, nelle campagne di Cassino.
1: Si è aperto, ma non mi ha detto che ho sbagliato. Scusa.
2: Oddio mio, questa diventerà un'altra storia infinita, io lo so. Io voglio sapere chi è che è venuto in mente a Motte Trupin. A chi è venuto in mente? Allora,
1: avvio di Android. Andiamo.
2: Falsi allarmi sui social, spunta.
1: A me, secondo te era uno che fa.
2: Ma appunto, gli è venuto in mente? Gli è venuto in mente? Falsi allarmi sui social e spunta l'audio di papà. Messaggio vocale della sedicenne prima di sparire. Faccio i compiti e mi riposo. E da Frosinone ad Avezzano sono arrivate più di 30 segnalazioni infondate, ovviamente. Andiamo avanti.
1: Ricerca di visibilità pure queste cose drammatiche.
2: Caso di Palmoli, bimbi del bosco, e tre Vaion invitano a casa i servizi sociali.
1: Due colleghi per 40 righe, vabbè.
2: Incontro informale nell'abitazione messa a disposizione dal comune con le professioniste coinvolte.
1: E quello ride.
2: Ride. Così Stellantis cambia il volto della fabbrica del Ducato, 1 miliardo in 5 anni all'ex Sevel. Segretario CISL FIM Nanni, vediamo una nuova Alba.
1: No, senti un po', ma tu siamo arrivati a Verticelli?
2: No, ancora.
1: Ah, ma vedi che ho già visto tutto del centro.
2: La reazione.
1: Che arriviamo là, dai.
2: Le elezioni, il nuovo piano industriale è frutto del nostro lavoro.
1: Bravo, Martini lo dice e siamo contenti. Poi
2: si rivede D'Alema, il campo largo sia unito.
1: Cioè, adesso fai un sospiro, non leggere, non guardare il giornale, guarda me, fai un sospiro e vai sulla spalla. Guarda chi si rivede.
2: E riappare anche Lolli, da allora un aiuto all'Aquila.
1: No, no, no, vi prego.
2: Però rimani di là, non vai il traforo.
1: No, no, vi prego.
2: C'ha paura della ruota.
1: Vi prego.
2: L'ex deputato e
1: non
2: assessore...
1: Non mi venga in mente, che si sa che ha coperto 10 anni di commissario appena arrivato a Giulianova.
2: Due volte che è venuto a Giulianova, due volte ha creato problemi, pure quando parlò dei balneari, delle cose, del turismo. Sì. Cioè,
1: turismo. Che fuori tutto.
2: Ma sì, è un relitto del secolo scorso, ma come D'Alema del resto.
1: Vabbè, però...
2: L'ex premier in Abruzzo, ricordo che questo è stato indagato per traffico di aerei con la Colombia.
1: Ma è stato arrestato?
2: No, no, l'ex...
1: È stato condannato?
2: Beh no,
1: deve essere garantito.
2: L'ex premier in Abruzzo ricorda la scomparsa di Marco Verticelli.
1: Lo ricordiamo tutti i giorni, Marco, ogni volta che passiamo al
2: Verticelli, posto. Simbolo della sinistra abruzzese, è cresciuto nel PC in regione, è stato vicepresidente di giunta con Falconio e assessore con Del Turco.
1: E c'è il rappresentante a Bruxelles.
2: Sì.
1: Pronto Marco? Sono le 8:20, 7:30 l'appuntamento per lo spazio elettorale, quando vieni. Oddio, mi sono scordato, Francesco a Bruxelles. Però lavorava, girava. E racconta una cosa che gli disse Ottaviano Del Turco, gli offrì l'assessorato all'agricoltura. Lui parlò con un amico e disse: ma io non ne so niente, vai, non perdere un'occasione di questo tipo. E detto che dopo 6 mesi sapeva di agricoltura e più di tutti gli altri. Come dire, che uno si impegna, lavora, eccetera, la fa, e lui era uno di questi. Gli sta colore, come si dice per la
2: L'eurodeputato Nicola Procaccini, l'ecologia dei conservatori integrale, include l'uomo e sa proteggere la nostra casa.
1: Quanta gente regionale?
2: Non lo so, no, però no. Soprattutto non capisco. Dov'è qui?
1: Procaccini.
2: Marchettone.
1: Vabbè. Eurodeputato.
2: Il racconto. Ah, i libri. Mo tu vanno due libri. Due libri, vedi? Questo è Procaccini e questo è Zampetti. Racconto della deportazione nazista, lettera all'amata dal Lager, così l'epopea di un soldato diventa storia per il teatro. Il marsicano Zampetti, che è un tra l'altro il segretario di Mattarella, scampò all'eccidio di Cefalonia e fu prigioniero del Terzo Reich. Domani ad Avezzano va in scena Voci dal silenzio.
1: Bellissimo.
2: Che è bellissimo, l'hai letto?
1: Sì. Vai.
2: Deficit sanità, scontro sui numeri. Paolucci, non c'è alcuna svolta. L'attacco dopo l'annuncio del disavanzo sceso a 74 milioni. Verrecchia dice: il PD fa propaganda.
1: Bene.
2: Poi il dibattito su fine vita, testamento biologico Abruzzo tra i più virtuosi.
1: In che senso? Perché?
2: È una delle regioni con il tasso più elevato di cittadini che hanno espresso in anticipo la propria volontà sui trattamenti sanitari. Pescara, prima in Italia. Cioè, hai fatto pure tu, se hai cambiato la carta d'identità, gli hai detto: sei donatore, che vuoi fare? Sì, sì, sono donatore, non sono donatore. Vuoi donare gli organi? No, non li voglio donare. Belle. Capito?
1: No, no, sì, ho pensato.
2: La guerra nell'est Europa, cadono droni su Mosca, ora brucerà con noi. Sulla capitale russa, il più grande bombardamento degli ultimi 2 anni, colpita anche una raffineria.
1: Qui ci possono arrivare a Mosca.
2: Lavrov ha detto: ci sarà una risposta durissima.
1: E Trump, quello risolvente 24 ore, però abbiamo confermato, potete confermare di tutti gli osservatori che non ha risolto niente, c'è soltanto di essere stato con la benzina.
2: È rottura tra Callas e Israele. Le botte in risposta con il ministro Saar, ma le sanzioni dividono il Consiglio europeo.
1: Bene un po', quindi il Consiglio europeo è ancora diviso sulle sanzioni
2: a Israele.
1: Lo vuole dare solo a quello lì.
2: Al via nuovi negoziati sull'Iran, Trump si scaglia contro i critici.
1: E tutti ce l'hai contro i critici, tutti.
2: Dice: chi polemizza è invidioso e stupido, è scritto. Io mi riporto la palla a casa pure, ha aggiunto dopo. Lucerna, in attesa dei colloqui, non andrà avanti. Qua avevano organizzato tutto in Svizzera per portare i pasticcini, di cose. Però stamattina
1: pure
2: i mignon. Stanotte avanza, ha detto che vado a fare, tanto ha firmato quello. Quindi.
1: Non so, ma poi là che crollano i tetti,
2: è pericoloso. Scuola, al via la maturità, prima prova per 537.000 studenti. La traccia più scelta è sulla fatica. Vabbè, lo so.
1: Vabbè.
2: Valditara difende il tema sull'importanza dei confini, ovviamente non sono quelli fra le nazioni. Oggi davanti ai licei di Roma ci sarà un'azione contro l'esame, un retaggio del passato da abolire. Ecco qua.
1: Sono d'accordo.
2: Ma se la fa cuce,
1: sì,
2: Ci aspettavamo i social e l'intelligenza artificiale. Beh, invece non sorprende la presenza degli 80 anni della Repubblica.
1: Vabbè, quella sì, ma tutto il resto non si è caduto niente.
2: Lo so,
1: beh. Oh, Nacci danno meglio di Salvini, il sorpasso agita la destra. Va bene.
2: Futuro Nazionale esulta per i dati della rivelazione New Trend. Ora acceleriamo. Da domani a Milano il test dei gazebo, voluti per individuare il candidato sindaco.
1: Sei nervoso, eh?
2: No.
1: Beh no, perché l'ha voluto lui.
2: No, no, nervosissimo.
1: A proposito, mo leggerei che due di Tortorelli sono a Giuliano, resiste, oggi lo chiede, ma Giuliano nessuno ci va con Futuro Nazionale. Vediamo, vai.
2: Schlein e Fratoianni, no ai veti. Il Campolargo lavora al programma, la segretaria Dem incontra von der Leyen.
1: Bene. Che c'è? Che c'è da Giuliano in Italia, dai. Oh, funerale in Vaticano, l'addio al Papa Luini, la Chiesa gli deve molto, non si capisce perché, però così dicono.
2: Le esequie del
1: era contro l'aborto, contro il divorzio, contro tutto,
2: un altro relitto del secolo scorso.
1: E ha detto che non capiva alcune cose di Francesco, lo credo bene.
2: Le esequie del cardinale scomparso a 95 anni sono state celebrate da Leone XIV. Il suo messaggio rimane vivo. Presenti tra gli altri Zuppi, Mantovano e Prodi.
1: Vabbè, pure Prodi. No, ma questi sono quelli che invece non avvicinano la Chiesa, li allontanano. Quelli che fanno la Chiesa ormai è paludata, sono superati.
2: Ergastolo al vigilante assassino, ucciso due donne in Toscana tra il 24 e il 25, farà ricorso in appello.
1: Gabriele, ho avuto ieri la conferma che il 30 c'è l'apertura del sottopasso da stazione.
2: Meno male.
1: E che il 2 verrà per un'intervista esclusiva, l'ha detto, dalle ferrovie, cambia nome, fa un altro nome.
2: Mamma mia.
1: Sì. Cioè, abbiamo fatto 4 interviste sui lavori della stazione.
2: Sembra la stessa figura professionale, ma sembra qualcuno diverso,
1: uno nuovo, come mai? Perché noi ci ricordavamo, cioè, ma tu l'altra volta hai detto, io non c'ero invece. Vabbè.
2: Ritardi dei treni, RFI si difende, nuovi problemi sull'alta velocità per un furto di cavi all'estero, va peggio. Corsa all'affare immobiliare, l'Abruzzo affascina gli stranieri e crescono gli acquisti delle case sui borghi.
1: Sui borghi.
2: Stop alla riforma della caccia, il consigliere AVS vogliono deregolare.
1: La famosa deregulation.
3: Deregolamentare.
1: Perché vuoi da me? Quello c'è.
2: Deregolare l'attività venatoria.
1: Non sparate agli uccellini, poveri.
2: Manco sulla Croce Rossa quando parla in italiano. Gli abruzzesi credono nella paghetta, lo studio, 6 famiglie su 10 la considerano utile per l'educazione dei figli. Ma Cessirini, ma che pagina hai?
1: Vai.
2: La sesta d'Abruzzo, per forza.
1: Dai.
2: Teramo, la sentenza di primo grado, 3 anni di processo, maxi truffa alla ASL, assolto ex primario, di Egidio prosciolto per intervenuta prescrizione, il PM dice uno scandalo sanitario, la difesa c'è la prova dell'innocenza, quel PM, questo è...
1: Chi è dei due?
2: PM è quello a destra,
1: vabbè, quello questi, la qua questi, la sinistra, il medico,
2: cioè, Giovagnoni,
1: e quello di là?
2: L'avvocato,
1: Colucchiale,
2: è un bavaglio.
1: Dice che non ha fatto niente, c'è la prova di innocenza. Vabbè.
2: Raggiri online con le false offerte di lavoro, 2 giovani derubati di 300 e 500 euro dopo aver versato soldi per corsi di formazione
1: come
2: mai fatti.
1: Non succede solo agli anziani, anche ai giovani.
2: Sì, però non si paga per lavorare, ragazzi. Non si è mai pagato per lavorare.
1: Non aprite la porta.
2: Vi devono pagare per lavorare.
1: Non aprite la porta a chi non conoscete, i telefoni, sì, sono i carabinieri, chiudete, se serve una cosa seria.
2: Se ne deve sfondare la porta.
1: Certo.
2: Nuovo caso, invalido, dà l'allarme e fa scoprire la truffa del finto maresciallo.
1: Tupè maresciallo, è vero.
2: Sì, Pescarese 60enne deruba un'anziana in casa con la scusa di una inventata rapina in una oreficeria. Ceppo, scontro
1: come
2: tra...
1: Come sei tu tecnicamente?
2: In che senso?
1: Qua, sei manovrare, cioè, si pazzia con queste cose.
2: Che cose?
1: Per mettere i pezzi.
2: Truffa la gente?
1: No, sul computer, sai lavorare.
2: Sì, perché?
1: Non ne si fa le cose che c'è ben meglio di fare.
2: Ceppo, scontro.
1: Te lo chiedo.
2: Vabbè. Ceppo, scontro tra auto. In due medicati in ospedale. Prima di tutto sta il discorso della voglia, se ce l'ha, poi dopo la capacità la troviamo. L'esame di maturità. In tanti scelgono l'attualità.
1: Per scontato la supervivenza della voglia.
2: Traccia vicina ai giovani.
1: C'è la fatica. Qua. La foto è emblematica. Tutti i belli seduti.
2: Che faticano. Ricassati. Faticano assai. Ci sono la versione di latino per il classico e matematica lo scientifico, ricordiamo, in bocca al lupo ancora un'altra volta.
1: Invece io devo essere grato all'ex sindaco Gerardini che quando andai a fare l'esame da giornalista professionista il tema, uno che ne fece quasi nessuno, era il piano del colore della vostra città, e noi l'avevamo appena fatto a Giulianova, quindi è venuto temore. Bravo, bravo.
2: Protestano.
1: Grande, sì, farò un'intervista a Gerardini, sta per arrivare. La prima domanda è: come avete fatto voi, perché la colpa è vostra, a mandare nel 2019 due gruppi di centrodestra al ballottaggio? Punto. E anche oggi, nel 2024, l'anno scorso, come avete fatto a far vincere ancora Costantini con il 62%? Qui qua ti rispondono, che pillo se no, vero?
2: Vero, vero. Protestano gli assistenti dei disabili, poi Montorio, tornano i riti della notte di San Giovanni.
1: Qualche problemino in più c'è a Montorio?
2: Beh sì, soprattutto a parte i riti. Il convegno Isola, il sistema Gran Sasso, aree interne e futuro per il rilancio, serve il gioco di squadra. Ok, discariche a Grasciano, c'è il no del consiglio comunale rosetano. A qualsiasi vicino. Tortoreto, Carusi e Cartone con Vannacci, così la Lega sparisce dal consiglio.
1: Tortoreto aveva due
2: i due ex rappresentanti del Carroccio pronti a correre con il partito del generale alle comunali 2027. La sicurezza è un tema cruciale tralasciato dall'amministrazione. Puntiamo a governare la città.
1: Tortoreto, c'è già l'amministrazione centrodestra?
2: Sì. Post-sisma, riapre Palazzina Ater. 11 famiglie rientrano dopo 10 anni. Poi, premio Tortoreto alla cultura, assegnati i riconoscimenti. Ambiente e salute, siamo a Giulianova, antenna nel parco, c'è l'appello, la società contro lo stop del TAR.
1: Vuole che l'antenna rimanga lì, davanti di fronte, perché mo si sono accorti questa antenna in realtà per i lavori del parco dell'Annunziata che si abbia, no? E il campetto quello che era occupato, era campetto occupato. E quindi dice questa antenna è pericolosa, hanno vinto al TAR, che bisogna toglierla, ma la società ha fatto appello. In più, quella la società proprietaria del palo, ma in più la compagnia telefonica che ci si appoggia per la prima volta ha fatto ricorso al TAR, mentre quello del proprietario del palo ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, perché il TAR è già... Quindi su due fronti comuni. Inoltre si è aperto un altro, come avevo detto ieri, lavori avviati per un altro impianto nella zona nord, i cittadini vogliamo vedere le autorizzazioni.
2: Mobilità in centro, niente addetti alle transenne, l'isola pedonale parte in ritardo. Poi abbiamo coro e orchestra, la risurrezione di Cristo del Braga, domenica in chiesa.
1: Mi pare un po' fuori tema, si fa a Pasqua.
2: Beh sì, però dipende, sta pure la versione estiva.
1: Vabbè.
2: Caliscendi, vino e pesce per 7 serate.
1: Anche l'arte, che due belle serate.
2: Presentate la kermessa al molo sud del porto, 12 ristoranti e cantine del consorzio Colline Teramane.
1: Tra poco mi faremo ascoltare due interviste.
2: Sì, una un po' movimentata perché ci telefonavano.
1: Andiamo.
2: Sanità, apre la casa di comunità, più servizi per i cittadini.
1: Qualcuno dice silenzio.
2: Taglio del nastro per la struttura che fornisce assistenza primaria e specialistica. Di Giosia, cresce l'accessibilità alle cure. Marsiglio, presidio per emergenze. Di chi sta pronto
1: quello volesse.
2: Saffo all'ex mattatoio, un errore. Le opposizioni contestano la scelta della sede approvata in consiglio comunale.
1: Non ci vogliono all'ex mattatoio.
2: Ma anche ci volessi recco.
1: Vabbè, ma sarà completamente risolto.
2: Teramo Mare, denunciati danni ambientali. Nuove osservazioni WWF sul progetto del quarto lotto, tracciato in una zona a tutela integrale. Tipo il vostro cervello.
1: Integrale? E in Giulianova?
2: Silvi,
1: dobbiamo fare i codici, manifestazioni.
2: Strisce blu, via alle tariffe, confermati costi e zone. Frana minaccia Casa Ater, arrivano sensori nell'area. Poi abbiamo Pescara, porta a porta in centro, caos rifiuti, ora scatta l'esposto, a rischio la salute pubblica. L'avvocato Lucchi, carenza di igiene, invieremo la nostra denuncia alla procura, all'ASDE e all'ARPA. L'ARPA che è quelli pullman? No, quel... l'associazione Insieme per Pescara, per le zone più popolose servono le campane infornatizzate. Pronti a fare più giri di raccolta e da gennaio 211 multe a chi sbaglia. Vabbè. Blitz della squadra mobile, arrestato il rider che porta la cocaina. Poi Masci ringrazia tutte le forze dell'ordine, coltellata in centro per un paio di occhiali. Montesilvano, i lavori di riqualificazione in Viale Europa, spunta la ciclabile, ma cambia verso all'improvviso. Isola ecologica fuori uso da oltre 2 mesi a Viale Molo e Montesilvano celebra la sindaca Memena. L'Aquila, colpo da 2 milioni al Gratta e Vinci, la delibera, ospedale centrale unica del 118, la firma che sblocca il progetto. Sul personale botta e risposta tra UIL e ASL, il sindacato, grave situazione al blocco operatorio. L'azienda, ecco i numeri delle assunzioni. Scomparso tra i monti, la sorella del disperso torna sul Gran Sasso. I familiari del 44enne svanito nel nulla da 7 mesi sono di nuovo in quota per riprendere le ricerche dell'uomo e del suo cane. Tentati furti e 14 auto devastate, 3 giovani indagati dalla procura a Carsoli. Tecnopolo d'Abruzzo, missione in Albania, L'Aquila ha illustrato i primi risultati del monitoraggio di un edificio. Esportare competenze e relazioni.
1: Giunta, dove questo? A Chieti.
2: L'annuncio slitta lunedì, Rispoli verso la presidenza.
3: È una settimana che slitta l'annuncio.
1: Non lo so, come vedi.
3: È lunga la storia qua.
1: Anche Legnini è in difficoltà.
2: Piazza San Giustino, tornano i vignaioli. Il vino continua qua. Sabino esplodenti, quella è la tragedia dell'esplosione dei fuochi d'artificio. Slitta l'udienza, famiglie risarcite per 1 milione. Recanati, la figlia, anticipate il dragaggio. Il signore morto, sì. Renexia, si apre il dibattito in asso vasto. E abbiamo terminato con le notizie, andiamo a vedere lo sport. Sicuro ci saranno forti novità, no?
1: No!
2: La Svizzera cala il poker, travolta la Bosnia di Zeko, Uzbekistan KO, Cannavaro dice peccato.
1: Succede, una cazzo calletta, l'Uzbekistan,
2: L'Inter affonda per Palestra, l'accordo è vicino, la Juve torna su Kolomoani e per la porta sonda Milinkovic, Savic, la Roma insiste per Greenwood. Mondiali, il Brasile sente la pressione, Ancelotti già spalle al muro, poi Malagò è eleggibile, via alla corsa.
1: Quell'altro, Coabete.
2: 100 e 104 anni, fra di te due. Pescara spunta Ferrero.
1: Ma veramente avete messo il cartico?
2: È interessato alla società, il Viperetta guida una cordata intenzionata a fare una proposta. Ma come da affondare? A Orto.

0: su questa l'unica cosa su cui possiamo discutere, Giulianova. Dai.
1: Allora, andiamo avanti. Niente, abbiamo terminato.
0: Sì, abbiamo terminato, sì. E noi andiamo.
1: C'è il basket, Roseto Chiti si avvicina. Focus su Gaiola e Fabiani. Va bene. Allora,
0: interessamento.
1: Andiamo al Messaggero.
0: Sarebbe l'interessamento, eh?
1: Sì.
0: Attenzione.
1: Attenzione. Focus è latino, ma non è inglese.
0: Vedi quando sta dopo.
1: Allora.
0: Forelline. Foglia paglia. Dagli Orsi. Ah, Famiglia del Bosco.
1: Uguale. Allora.
0: L'Abruzzo. La dea bendata sbarca sul Mola dopo tante disgrazie, sì. Dopo tante fatti di cronaca, uno vince 2 milioni al gratta e vinci. È successo alla tabaccheria di via
1: Mazzini.
0: Già, la fortuna bacia un giocatore misterioso. Non è misterioso, non si sa chi è, ma se no non sa che ha vinto.
1: No, dice l'uomo che si è presentato con la maschera.
0: L'uomo è stato arrestato, no, sul volo, vedi, subito mettiamo a pari. Il vigile, sorpreso con la droga, ero in difficoltà, mi servivano i soldi. Quindi presi da un poliziotto che lì è stato tutto tranquillo, questo, almeno questo non ci arresta. Ancora droga. Così due pusher aquilani smerciavano gli stupefacenti, ce lo ricordano, quattro numeri nel titolo. Noi ci cacciava dal Messaggero altre volte. Un cinquantenne e un 42enne condannati a 8 e 5 anni di reclusione. Poi la settantenne di Ortona, i domiciliari, atti sessuali con la minore arrestato. Un settantenne, atti sessuali.
1: Un settantanovenne, no? Settantenne.
0: Ahia, beh, io volevo far capire che era di meno. Un incontro con tutrice e curatrice. E anche che si chiama Beatrice Giornetti.
1: Per la Famiglia del Bosco.
0: Confronto.
1: Per lo sviluppo della montagna i sindaci, 11 sindaci uniti. Pescara rifiuti, il sindaco, il porta a porta andrà avanti. Poi le sorelle scomparse, trovato un fermaglio. A Teramo la truffa del carabiniere sorpreso durante il colpo. Sul soppalco Pescara dai saldi al mercatino per rilanciare il centro. Giabruzzo, il nuovo brano di Lara Molino. Serie C, Delfino Di Nardo in uscita, inizia il ballo degli attaccanti. Bene. Approfondimenti, prego.
0: Costituzione e frontiere, temi molto interessanti. Quello con occhiello, Poi la notizia. L'Aquila, studenti sicuri hanno fatto soprattutto su Saragat e su Calabresi. Poi Pescara, truffa all'alzo e falso per il primario di Egigio, arriva la prescrizione. Se l'è cavata, Poi, così la commessa del supermercato e un 35enne vendevano la droga. Ma non stava sulla pagina di Teramo, sul centro di Giglio? Sì. È internazionale? Sì, Gabriele, sì.
1: No, stava... No, no, stava su... Stava qua, stava anche in prima, mi sa.
0: Ma su Teramo, vedi? Sulla pagina di Teramo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma qua sta a Pescara.
1: Come ci sta a Pescara?
0: E che ne so.
1: A Pescara no, Abruzzo al limite.
0: No, Pescara. Come che stando bravo lì subito sul posto e non lo riprendi il Messaggero, come mai tutto ciò?
1: Vai.
0: Ecco, vedi, per questa parte di Pescara, c'è la testata, Pescara. Vabbè, truffa l'alzo e falso, prima del giro è scattata la prescrizione. Poi, così la commessa del supermercato e un 35enne vendevano la droga, sono stati presi però, Poi, licenza ritirata alla sala giochi, il Consiglio di Stato ha detto è legittimo, e lo devono ritirare. Attenzione, sale giochi. Poi dai saldi al mercatino, così si rilancia il centro. Invece Giulianova, il mercatino è in difficoltà perché torna ancora quella cosa che i commercianti devono togliere e mettere il transetto. Tu sai quando è irregolare, no? Perché se il commerciante toglie la transetto, la mette e gli cade sul piede e si fa male, allora? Cioè non ci sta nessuno tra vigili, patrimonio che può mettere la transetto. Vabbè. Domani intanto è la giornata conclusiva del primo ciclo scuola di decisioni. Vabbè, andiamo un po' a vedere all'Aquila. Con due pusher aquilani smerciavano la droga e non va bene, ve l'abbiamo già detto che non va affatto bene. Disperso sul Gran Sasso da novembre, la sorella di Carol rilancia le ricerche. Poi per la scuola del Torrione arrivano i fondi, l'edificio sarà demolito e ricostruito.
1: Cambia volto l'ingresso del centro storico, cantieri al via martedì, scattano i divieti, sempre all'Aquila.
0: Va bene, poi abbiamo, compra un gratta e vinci e si porta a casa 2 milioni. E quello sta contento perché prende la percentuale quello
1: no.
0: Non più?
1: No.

0: successo?
1: No, no.
2: Vigile urbano trovato con 7 etti di cocaina, il 32enne era in difficoltà, mi servivano i soldi. Carsoli sotto shock, 14 auto spaccate.
0: Chieti.
2: Siamo due magistrati, suoi figli nei guai, servono denaro e oro. Truffati in casa, marito e moglie, 80enni. Il sindaco di Fara, non date soldi, chiamate il 112.
0: Ma quello diciamo noi.
2: Però qua l'hanno pronta la giunta Legnini con Di Vincenzo e Capriotti. Trovato l'accordo entrano anche l'ex assessora Zappalorto e Bruno. In panchina per ora Femminella ha deluso pure l'ex sindaco Ferrara.
0: Vedi che ci vuole andare Ferrara e Zappalorto, sai quale delega che ha avuto, no?
2: Agricoltura, beh, sì, certo. Brucia tettoia con due auto in sosta, un uomo ustionato a un braccio.
0: Ma di tettoia, tu ricordi, noi scordiamo una cosa, che non bisogna rifare solo la recinzione, fare giù.
2: Pur la tettoia,
0: ma anche la tettoia per i mezzi dei vigili delle macchine che stanno fuori.
2: Detto entro giugno. Già detto entro giugno.
0: Entro giugno, perché il piano asfalti?
2: Entro giugno.
0: Poi abbiamo oggi, già mi vendi una cosa di questo tipo, quando 19. A proposito, io ricordo sempre che avete fatto la sala dei VIP a Colleranecco, dove abitano quelli che prima del PC, poi stanno la parte di qua, quelli sono diventati di centrodestra, mentre invece via Filetto, che è il più di sala. La cosa bella è che su via Filetto avete mantenuto i dossi, e vi voglio dire che sono più profonde le buche rispetto ai dossi.
2: Ma quando siano alti i dossi?
0: No, no.
2: Le buche sono più profonde di quando sono alti dossi.
0: Perché come ha messo da tempo, deve andare da sfoglio, quindi vi lasciamo le buche come antidoto a correre, va bene.
2: Atti sessuali a pagamento con una quindicenne anziano finisce agli arresti.
0: Sabino esplodenti, si è morti, ci furono risarciti i familiari.
2: Teramo. Sviluppo della montagna, si uniscono 22 sindaci. Borghi del Gran Sasso.
0: Ma un borgone qua.
2: Borghi del Gran Sasso entra nel vivo già 3 milioni contro lo spopolamento, dalla promozione alla digitalizzazione. Marsilio, serve condividere una visione.
0: Che frate, dai ragazzi.
2: Roseto apre la casa di comunità, alleggerirà i pronto soccorso.
0: Quindi si accontenta
2: Pier Giorgio. Truffa del finto carabiniere, nuovo allarme, un malvivente mezzo sorpreso durante il raggiro. E abbiamo questa cosa qua, lavoro, protestano 500 invisibili della scuola. Pescara, il valzer degli attaccanti con Di Nardo in uscita, ora la priorità è reperire un centravanti di spessore.
0: Martiniello. Di spessore.
2: Prova di azionariato popolare, comincia il sondaggio sui social. Alla Chieti, in Abruzzo weekend con Next Generation, un fine settimana da protagonista con le ultime decisive tappe del Giro d'Italia Under 23. Piace proprio il ciclismo a Marsiglio, proprio lo adora.
0: È il suo sport preferito.
2: Giulianova, Giorgini, direttore tecnico della scuola calcio, i tifosi entusiasti per il ritorno. Sant'Egiesi, il posto di Fanini. Vabbè, non ho capito. Sì, ho capito.
0: Prima pagina.
2: Una prima nazionale del Messaggero. Il fermaglio delle sorelle, una svolta nelle indagini, e poi contro la madre di Sempio si scatena la gogna social.
0: Contro di lei?
2: Sì.
0: Perché?
2: Non lo so perché. Pronti la minaccia di
0: Mosca.
2: Zelensky, pronti a bruciare Mosca dopo i raid di Kiev, Iran, Stati Uniti, Hormuz riapre 60 giorni per trattare. Maturità al via, 7 temi da Pavese a Brancati senza l'intelligenza artificiale. Oggi la seconda prova, poi dramma, Reggio Emilia muore in bicicletta a 11 anni travolto dal camion dei rifiuti. Conte, sia i tavoli variabili, Vannacci supera la Lega, Fratelli d'Italia pescherà dai 5 Stelle, Schlein vola da Ursula.
0: Voglio che tu legga la seconda riga.
2: Fratelli d'Italia pescherà dai 5 Stelle? Dice che Vannacci pescherà dai 5 Stelle. Fratelli d'Italia, 2 punti. Pescherà dai 5 Stelle. Credo significhi quello, ma.
0: No, Vannacci supera la Lega. Via. Fratelli d'Italia,
2: due
0: pescherà
2: punti
0: dai 5 Stelle.
2: È una dichiarazione.
0: Se ho capito, ma ti rendi conto quelli dei 5 Stelle che come sono se andrebbero con lui? Se andassero con lui? Com'è?
2: Quando cominciarono c'era un fascismo.
0: Voglio andare a pagina 10 e 11. Visto che non mi fate già mai c'è qualcuno che ha detto già mai, non mi serve qualche argomento, torni indietro, già mai, Sì, no, ma si adopera il termine Giammaio.
2: No, dal 1848, durante
0: commento,
2: le 5 giornate di Milano.
0: Quando il generale diceva un partito, Giammaio, me lo attaccano, me l'ha fatto, cagniamo, è l'unico che ha fatto, ma per 10 e 11. Beh, fai 10 e 11, secondario? Non riesci a vederlo a voi?
2: 10 e 11, questo è 10.
0: Allora, rendi con Obama e Clinton, Schlein vuole da Ursula, un viaggio inutile, Conte, alleanza più formati, formato di patate, formato
2: quello
0: di zucchine,
2: sformato.
0: Lo sformato di alfove, tutto. Autonomia, nuovo muro opposizioni, governo aggira la consulta e spacca la protezione civile, bene. No, forse allora su 11 sta, ecco. Sorpasso di Vannacci sulla Lega. Fratelli d'Italia dice: no, non viene a prendere i voti nostri, ma riprende. È una frase che pare normale dirla. Pesca voti dai 5 Stelle. Cioè, 5 Stelle non è che va. Non vogliono andare con
2: il PD.
0: Abbiamo sempre detto che 5 Stelle era di tutti, ci stava sia la destra che la sinistra. Ma sta emergendo quella parte.
2: Appena eletti hanno fatto il governo con la Lega.
0: Conte ha fatto il governo con la Lega. Quindi è vero. Sondaggio di U-Trend, Futuro Nazionale 5,9, quindi 6, il Carroccio 5,8. Beh, il partito della Premier dice: l'onda si sgonfierà, adesso va ignorato per non avvantaggiare la sinistra. Sembra la sinistra che non ne approfitterà per niente, fa niente sta a fare. Vabbè. Grazie che mi sei portato là.
2: Prego.
0: Adesso facciamo qualche stacco.
2: Prima salutiamo gli amici.
0: Il famoso stacco sigaretta si chiama.
2: Stacco sigaretta.
0: Stacco sigaretta.
2: Buongiorno ad Antonella Leonio. Buondì Valentina Campelli, tutto maiuscolo. Buongiorno Antonello Quirino, Paola Cicconi, buongiorno Sandro Magnani, buongiorno.
0: Ci Flavio
2: Stacchiotti,
0: Serafini?
2: Buongiorno Rita Piccioni, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno. Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore.
0: Ciao, Loredana,
2: buongiorno Gabriele, buon venerdì.
0: Era potuto investire di notte.
2: Loriana Ciccioni, buongiorno e buona giornata. Andrea Serafini, buongiorno direttore, non mollare il bivio.
0: Niente, niente, vi ricordiamo sempre che al bivio non si può passare a piedi, non c'è mai stato.
2: Fate attenzione.
0: L'ha detto qua in remissione che c'era, ma non c'è mai stato l'attraversamento per i pedoni, al bivio, no, quello lì, che non c'era manca, mi pare, a via Trieste, della Spezia, da quelle parti.
2: Non lo so.
0: Al bivio non c'è, e l'altra mattina ho fatto io passare uno. Ti prego, signore.
2: Grazie. Rita Rannalli, buongiorno a tutti. Berato Montebello, buongiorno. Io del Re, buondì, buondì. Iole. Betty Alma, buongiorno. Io del Re, Procaccini, un deputato serissimo di quello dell'ambiente, conservatore dell'ambiente. Chi è Procaccini? Okay. Eugenio Saporosi, buongiorno, direttore. Buongiorno, Gabriele. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Max Rastelli, buongiorno, buon fine settimana a tutti. Ma Francesca Aloisi, buongiorno, qua canta.
0: A proposito, ti vai.
2: La bella che è addormentata, un nome che fa paura, libertà, libertà. Quella canzone canta.
0: Su che cosa?
2: Non lo so, la bella che è addormentata, ha un nome che fa paura, libertà, libertà, libertà. Non lo so, forse canzone non lo so. Politica, no, evidentemente, ma non so di riferita a cosa.
0: Tu sai che noi in genere vediamo cose popolari, ma non.
2: Buongiorno.
0: Devi spiegare.
2: Beh, cosa è riferita? Magari è una cosa famosissima, noi siamo
0: Dugnurand.
2: Esatto. Alfredo Federico, buongiorno. Abbiamo terminato.
0: Sandro Vagnoni non c'è?
2: Sandro Vagnoni non c'è, per il momento quello, poi Sandro arriva di solito in fine trasmissione. Eccolo qua, ci sta, come l'ho salutato.
0: Ecco.
2: Buongiorno dall'Emilia Romagna, Sandro.
0: Quindi come fa carriera? Non gli si incendiano gli impianti a Vagnoni, come fa? Vabbè, piccolissimo, vai avanti. Vai. Per dire che deficiente.
2: Allora,
0: dal latino deficio mancare.
2: Prego.
0: Se non ci fosse l'intelligenza artificiale, ecco, io non scrivere niente.
2: Prego, prego, prego, prego.
0: Allora,
2: prego.
0: Andiamo a qualche stacco, poi andiamo da Casale.
1: Il volume del televisore è al massimo. Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Bella. l'outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biegiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
6: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
7: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
8: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347-5285-183. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza & Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mosciano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza & Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.
9: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso è in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
0: Dunque, segni un po', segni di che giorno viene per agosto?
2: No, non l'ho
0: visto. Fregatura, di sabato. Una fregatura per chi può fare il ponte su quel ponte?
2: Penso a me, sì.
0: Oh, e quando viene invece, quando viene Natale? Cioè, che giorno viene Natale quest'anno, lo sai?
2: Da Piazza Cosima?
0: È così, per vedere Grimi quali fondi fa.
2: Ah.
0: Venerdì!
2: Questo è buono.
0: Poi... 25, 26,
2: sera, 26. Frega un po' di giorni, frega, perché se era lunedì, 26 era più...
0: Se era di giovedì?
2: se era il giovedì,
0: la gente approfittava già, saliva qua, facevo giovedì metà, venerdì, sabato e domenica. Va bene. Abbiamo due notizie, abbiamo
2: e sinudosi,
0: adesso dobbiamo chiamare Casalena
2: subito.
0: La signora non ha risposto alla canzone, e non ci può lasciare così, In Emilia Romagna è andato sta Vagnoli. Ciao.
10: Buongiorno.
2: Buongiorno. Sole, caldo, giusto?
10: Non ci sono novità, tra l'altro, perché continuerà questa situazione.
0: Ma la forte, che sei triste.
10: A imperversare su tutta gran parte d'Europa, direi. Quindi diciamo che cambierà veramente poco. E nei prossimi giorni continuerà a far caldo, ci sarà sempre afa, quindi sarà un caldo afoso sulle aree costiere e pianeggiando, mentre avremo un caldo più torrido all'interno, dove però le temperature saranno maggiori. Quindi se sulla costa avremo i classici camori 30-31 gradi, all'interno anche 34-35, però ovviamente più asciutto.
2: Venite sulla costa, fatevi il bagno.
10: Saranno inverse, nel senso che all'interno farà più fresco e sarà meno umido, ovviamente, e invece ci sarà anche sulle rane costiere. Quindi questa è la situazione del tempo prevista per i prossimi almeno 5-7 giorni, poi vedremo.
2: Va bene. Abbiamo detto che dei mondiali ne parleremo solo alla fase finale.
10: Però ieri io ho scritto una cosa, cioè la Bosnia veramente nemmeno Notaresco ci perdeva, cioè solo noi ci siamo riusciti a perdere. Ieri la partita è uscita con la Svizzera 4-1.
2: Può succedere. Ci succede da 20 anni, può succedere.
10: Succede solo a noi.
2: Lo so.
10: Una squadra che gioca con Edin Zeko, che ha 82 anni.
2: Va bene. Grazie, buona giornata e buon fine settimana.
10: Grazie.
2: Ciao. Allora, mo? Direttore.
0: Niente, su.
2: Com'è? Ci fermiamo? Sì. Chiudiamo?
0: Basta. La libertà.
2: Ce lo farà sapere. Pagina degli auguri.
0: La rubrica Tanti auguri a te. Offerta da Marcaffè. Vediamo il santo del giorno,
11: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
12: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
11: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
13: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
11: Che buono è!
13: È Marcaffè.
0: Andiamo con la Serranda. È fatto. Oggi la chiesa ricorda San Romualdo. Nacque a Ravenna nel 952 da nobile famiglia. Non sa perché divenne eremita. Da nobile famiglia. E dopo un'esperienza in Spagna cominciò a peregrinare lungo l'Appennino con lo scopo di riformare monasteri ed eremi sul modello di quelli dell'Oriente. Convertì Ottone III, che lo nominò abate di Santa Apollinare in classe, bellissimo, diglielo ai telespettatori, che bellissimo, che merita di essere visitato.
2: Bellissimo.
0: Carica che Romualdo rifiutò clamorosamente. Non era uno che avrebbe vissuto oggi, perché nessuno rifiuta oggi, lui rifiutò clamorosamente.
2: Lui perché era eremita,
0: rifugiandosi a Monte Cassino. Però venne bombardato più tardi. Si spostò poi, però non stava mai fermo, questo è il suo difetto. Si spostò nuovamente per arrivare a Camaldoli. Il nome della località, Camaldoli, deriva da un campo che un certo Maldolo aveva regalato a Romualdo per fondargli un eremo.
2: Ecco.
0: Morì a Val di Castro, nelle Marche, Val di Castro, nelle Marche, il 19 giugno del 1027. Dopo tutto questo peregrinare decise che il suo erede sarebbe stato Mario Bollini,
2: per peregrinare.
0: Lui per la maratona ha detto che è tutto pronto. Bollini l'ho visto ieri, stava a pranzo dal Columbus, ha detto sono già pronto per la maratona di novembre. Vabbè, a posto.
2: Allora che vuoi fare direttore adesso?
0: Dopo qualche stacco ti serve e poi dobbiamo andare al giornalone. Perché voglio vedere tutto.
2: Allora facciamo qualche stacco, poi il giornalone.
0: Voglio vedere il giornalone.
2: Andiamo al giornalone.
0: No, lì quel giornalone.
2: Che cosa è questo? Chi è? Chi ti sta toccando? Fermo.
0: Questo. Giornalone.
2: Oh mannaggia quel porco mo. Se ne va?
0: No, non io, eh. Che cosa che non ti toglie? Ecco,
2: sta facendo cose che io non gli sto dicendo di fare. Sto scrivendo io, stai toccando qualcosa. Maledizione di.
0: Questo qua era venire su questo.
2: Dovete morire, devi morire. Beh, devi morire, è ora, dai.
0: Era inavvertitamente finito su un tasto. Questo allora, è un tasto che fa i movimenti.
2: Controlla, si fa quello che gli pare, poi cambia i valori.
0: Corriere della Sera, qui ci piace. Siamo di parte qua, siamo per Kiev, lo sapete. Ci sono anche i putiniani in Italia, però. Andiamo a vedere.
2: Che cosa? Che succede?
0: Niente, è stata bombardata, Mosca non ritrova la pagina. Io però ho detto che noi dobbiamo far ascoltare due interviste, caro Gabriele. Alla bellissima Eloisa Parere sulla Cagliarte, al duo Sant'Egionni, no, il presidente, e poi c'era. Chi c'era prima?
2: Quello dell'associazione dei ristoranti.
0: Ah sì, Durillo. Mm.
2: Sì. Allora.
0: A proposito, Camillo. Qualche notizia su Boccanera? Allora, Kiev è stato di tutti i tempi l'attacco più duro su Mosca, cioè qui ci possono arrivarla. Riapre. Vabbè. Danni alla raffineria, Zelensky brucerà anche la capitale. Ruth,
2: no, non quello, no.
0: Svolta sul campo, missili sull'Ucraina, la risposta già c'è. Poi c'è quando riapre, domani, oggi riapre Hormuz.
2: Più o meno pare che sia riaperto, però dice quelli vogliono pagare il pedaggio.
0: Poi i temi della maturità, da Pavese a Saragat, i ragazzi scelgono il brano di Calabresi. Bella questa cosa, no?
2: Meno peggio.
0: Come ce ne saranno due, però. Milano è la regina del basket, perché il basket di Milano ha conquistato lo scudetto numero 32.
2: Jacobs, eccolo qua, il tuo velocista preferito, un giorno in pista con Jacobs, voglio tornare a volare, si sta allenando. Mannacci la mamma di Sempio ha tentato il suicidio, Vannacci non è Salvini, dice.
0: Ce lo dice Gramellini, sei da leggere. La vignetta di, ben se si capisce.
2: Ha firmato, sono contenti e felici quelli.
0: Soltanto quelli, sono. E qua perché è fermo?
2: No, sta a ridere, cioè,
0: le mani. Quindi sono contenti, fa capire che sono contenti solo gli iraniani. No? Sì, vabbè. Tutti gli critici lo dicono. Ha detto che siamo stupidi,
2: invidiosi. Khamenei contro Trump, messaggio del leader iraniano, non avrei firmato, il presidente americano mosso dalla disperazione, revocato il blocco Hormuz, riprende la navigazione, la Casa Bianca scarica Netanyahu.
0: Io ti voglio fare una domanda, ma secondo te l'America aveva tutte le armi per poterle veramente distruggere oppure no? Oppure non adopera tutto?
2: Beh, cioè, nessuno utilizzerebbe tutto, perché alcune sono. Avrebbe avuto la possibilità di entrare, però lì poi è guerra totale, cioè, poi devi accettare i morti.
0: Ha fatto una guerra di
2: periferie. Il Vietnam qualcosa gli ha insegnato. Pioggia di droni su Mosca, Franceschini, no, a veti e rancori, unire il centro.
0: Sì, siamo d'accordo.
2: Vabbè, sempre le stesse cose.
0: Lo fate.
2: Franceschini è uno di quelli che ha fatto i danni in passato in maniera.
0: Quello è andato là, prendi i voti da cosa? Da 5 stelle.
2: Putin, l'ora della trattativa.
0: Appena tutta loco.
2: Ma quando viene, Franco?
0: Alle 18, prima di te. Lo incontrerai quando.
2: La NATO spinge.
0: E tu sei una persona seria.
2: La NATO spinge. Ci sono le condizioni per Mosca al tavolo. Che è?
0: Sì, condizioni.
2: Difesa, attenzione, Crosetto, Giorgetti.
0: All'interno del governo?
2: Sì, perché Crosetto voleva prendere i soldi dell'Europa per investire in armi. No, e Giorgetti invece gli ha detto no,
0: Crosetto
2: assolutamente.
0: Voleva sapere in quale posto andare dove all'improvviso
2: scoppia una guerra.
0: E Giorgetti diceva solo dell'economia e non glielo sapeva dire. No, ecco. Tu lo sai perché te l'ha detto cosa? Salvini.
2: Ecco. La maturità, Furedi e il senso dei confini, vabbè, questo non ha scelto nessuno praticamente, però
0: la
2: Repubblica ci fa il suo articolo per fare un po' la
0: stampa.
2: Putin, l'ora della trattativa, la NATO spinge, pure qua spinge, ci sono le condizioni per Mosca al tavolo.
0: Ma che è successo al giornale?
2: Sì, aspetta, prima ho letto la stampa. Allora.
0: Ah, ecco.
2: Pensavo fosse Repubblica.
0: Mappete,
2: no, perché avevamo già fatto Repubblica, sta venendo, sta Khamenei contro Trump, basta. Quindi dobbiamo scendere, dobbiamo andare a uno dei tre. Vediamo quale dice male il PD oggi. Ecco, possiamo scegliere, tutti fuori dalla realtà stanno. Chi vuoi?
0: Il tempo.
2: Oh, il mitico Capezzone, il direttore, l'uomo del buco, che si ricordiamo, c'era le canne con Pannella, l'uomo poi è diventato estrema destra.
0: Due parole al presidente Conte, lo script, media, basta censura sulla commissione
2: Covid. Poi, l'uomo del buco, Giuseppe Conte, durante l'opaca gestione Covid, sulla quale ora non vuole rispondere, ha sfasciato il bilancio dello Stato, ha fatto esplodere il debito pubblico e moralmente e politicamente responsabile di errori senza precedenti. Vabbè.
0: Quella attacca.
2: Sì. Un anno fa, quando
0: Vannacci.
2: Pensa
0: di fare lo spiritoso.
2: Già di suo Capezzone è troppo. Pensa
0: di fare
2: pure
0: lo
2: un giornale.
0: Come gli altri. Andiamo sul sicuro. Qua
2: le cronache di Napoli.
0: La morsa dei Boto sui nuovi alloggi.
2: Comunque le famiglie le conoscono tutte, quindi con il resto?
0: Ognuno per qualche famiglia sconosce di Boto, noi lo conosciamo.
2: Gli uomini del clan presidiano i lavori per i bipiani di Ponticelli, eseguiti grazie ai fondi del PNRR.
0: Gratteri ha parlato là, ha detto là che te usura, la gente non si fida delle istituzioni, ma indipendentemente da quello, credo.
2: Poi c'è una
0: bella foto che si fanno un selfie, Salvini e Vannacci, la Lega in tilt si accelera sul progetto due velocità.
2: Ad Acerra punta la pistola in faccia ai poliziotti.
0: Crollo in una palazzina, due residenti messi in salvo. Invece gli altri?
2: Morti.
0: Si capisce. Napoli. Si blocca la linea 1, disagio enorme per gli studenti della maturità.
2: Napoli, cambio al vertice della partecipata, accetta nuovo amministratore, Asia.
0: Che cos'è? Qua, assalto notturno alla farmacia, in via Merolla, ma i rari fanno flop.
2: A Marano, a Pomigliano d'Arco, nuovo centro servizi aperto.
0: Torre Annunziata, scandalo rimborsi, no al ricorso in uno degli ex consigli comunali. Poi a Sant'Antimo, pestati da una baby gang mentre rientrano dal lavoro.
2: Poi schianto in moto, morto un 23enne a Bosco Trecase.
0: Non è più quello
2: si,
0: di prima.
2: Si sta tutto moderando pure per una napoletana.
0: Quindi chiudiamo con un giornale sportivo.
2: Signor, sì,
0: devi signora. Risalire quindi.
2: Quale vuoi?
0: Il Corriere dello Sport che dice che Angelotti cambia, Montella rischia.
2: Mondiale.
0: Tu sai che non mi ricordo qual è la Tunisia, chi è quella che ha perso la partita e l'ha licenziato subito?
2: Tunisia.
0: Mondiale, domani c'è la partita che si può vedere. Domani il Brasile gioca contro Haiti alle 2:30.
2: Haiti è la peste, i bande, i murti.
0: Cioè, alle 5 la Turchia col Paraguay, lo fate apposta. Fate le cose dove il diffuso orario è completamente opposto a tutta l'Europa.
2: Scoppia il caso. A Madrid l'Argentina si sente chiuso da Bellingham e Bernardo Silva. Occhio a Paz. Real Nico che lite, portaci 60 milioni.
0: Potete
2: vabbè, abbiamo finito. Giornalone, farei qualche stacco e poi tornerei in studio per l'almanacco di Vincenzo.
0: No, dobbiamo fare due interviste. Discordate,
2: dobbiamo sentire le due interviste. Vai.
0: Eloisa,
2: vai.
14: Di Ubaldo e Forlini dal 1965.
15: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
16: La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia. Come concreta attenzione al sociale, un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio. Al fianco delle famiglie.
0: Dobbiamo fare gli auguri a parte, li facciamo per Noa Verona, la piccola Noa compie un anno, tanti auguri da Radio G, ma soprattutto tanti auguri dalle nonne di Noa, che sono la famosissima Lidia Recinelli, la signora Stefania. Auguri a tutti a Noa, anche da parte di Radio G.
17: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.

0: Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yomami.it.
1: Allora, abbiamo detto che ascoltiamo un po', perché era una delle più belle e più riuscite manifestazioni estive, la quarta edizione di Calistello Caliscendi al porto di Giulianova, a partire dal 2 luglio, sono 7 serate, e appunto la prima sarà di giovedì 2 luglio. Saranno 7 serate dedicate al vino, alla gastronomia, ma ci saranno anche i dolci, anche la frutta, e volevamo ricordare che ci sono anche 2 serate dedicate all'arte. È appunto quello che vorremmo cercare, perché qua va un allora non lo so.
2: Chi posso fare?
1: Sei molto bravo, dai. Non è lì. Questa è la presentazione. Ecco, Durillo, titolare dell'associazione Oste della Valoro, si dice, eh? Vai. Gianluca Durillo è qui con noi ed è il presidente dell'associazione Oste di Fresca Nomi, dopo Fabio Spitilli. Allora, hai detto, vorremmo sapere innanzitutto se ci puoi dire quanti sono quelli che partecipano.
3: Siamo in tutto

0: qualche problema tecnico, sì, ma risolviamo
1: non,
0: però.
1: Sì, però non si faceva prima, c'è qualcosa che non va, no? Non credo che sia la connessione.
0: Non è la connessione, è il computer.
1: Beh, allora bisogna,
0: è il computer.
1: Non si può più perdere tempo.
0: Devi cambiare
1: Vediamo computer. Se va meglio questo, il duo Erace cosa.
0: Già non va meglio.
1: Già non va meglio?
0: No.
1: E a me qualcosa devo far sentire. Perché non è corretto. Deve venire subito questo al solo. Cioè tutti, nessun servizio va, anche se duraste.
0: Vanno, si bloccano perché.
2: Ci sono con due di organizzatori principi, manifestazione giù.
1: Ma se la.
2: Dalla quarta edizione, caliscendi, caliscelli, chiamate come la vuole.
0: Vedi?
2: Ma è sempre stato un successo, così crediamo. Sarà.
1: Prima non lo facevano.
0: Ancora, allora, ci stanno tante cose, come invecchiano.
1: Gli ultimi due giorni.
0: Invecchiano.
2: L'associazione, e ovviamente Fabrizio Ferrante, presidente di Porto. Dopo 4 anni
3: che... no. Poi, allora questa manifestazione è nata nel 2022 con C'era solo a mare e da Pescara decise di sbarcare sul porto di Giulianova e ci fu una risposta da parte del pubblico importante e lì pensammo insieme al comune, insieme all'associazione Caliscendi di dar seguito a quel successo e organizzammo la prima edizione di Caliscendi, o meglio di Calistelle, con
4: 15 di Porto. Dopo 4 anni che noi, allora questa manifestazione è nata nel 2022 con C'era solo a mare
3: che
4: da Pescara decise di sbarcare sul porto di Giulianova. E ci fu una risposta da parte del pubblico importante e lì pensammo insieme al comune, insieme all'associazione Caliscendi di dar seguito a quel successo e organizzammo la prima edizione di Caliscendi, o meglio di Calistelle, con 15 serate addirittura, da maggio fino a settembre, che portarono più di 15.000 persone sul porto di Giulianova. E poi abbiamo proseguito negli anni successivi con 9, 7, anche quest'anno saranno 7 serate, migliorando sempre di più la qualità di quello che veniva offerto, della degustazione dei prodotti del mare e la degustazione dei vini del nostro territorio, in uno scenario veramente unico.
5: Allora, arte, cultura, concerti, alba, tramonto, per dare ancora un tocco di più di importante originalità a questa manifestazione, Luisa.
6: Sì, anche quest'anno all'interno di Caliscendi torna Caliarte, avremo due concerti, un bellissimo viaggio dai Beatles ai cantautori italiani con l'orchestra ritmica e il Conservatorio Praga mercoledì 15 luglio e domenica 26 luglio ricostruiremo invece l'atmosfera dei Salotti e l'Ottocento con un bellissimo concerto con le Dame del Praga. E iniziamo gli eventi culturali invece domenica 5 luglio proprio al Caliscendi di parere con la presentazione di un libro di poesie.
5: Benissimo, quante sono le serate?
4: Le serate di Caliscendi saranno 7, poi ci sono due concerti, c'è l'evento della presentazione del libro e io vorrei sottolineare come tutti questi eventi e quelli che vengono organizzati già dalla primavera, perché noi quest'anno abbiamo portato tanti bambini sui Caliscendi a vedere
5: la fatta Turchina, Pinocchio,
4: esatto, la lettura dei libri insieme all'associazione Conalpa
5: e Quinto,
4: sì. Da primavera fino all'autunno i Caliscendi vengono utilizzati con un intento pubblico, quindi dando la possibilità a tutti di poterli vivere, quindi al di là che sono concessioni affidate a privati. Ma queste manifestazioni consentono di usufruirne al grande pubblico, parliamo di migliaia di persone.
5: Perfetto, associazione come va?
6: Benissimo, stiamo crescendo, adesso stiamo raccogliendo anche nuovi associati e comunque sempre pronti e aperti a qualsiasi iniziativa. Perché
5: potreste fare qualcosa anche d'inverno?
6: Magari, ma non ci stiamo rinunciando come idea.
1: Benissimo, speriamo che si possa fare bene, grazie.
0: Allora, è il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, quindi noi lo andiamo a scaricare e vediamo cosa ci racconta oggi. Oggi è venerdì 19 giugno e c'è la Hold It Parade, prego.
1: Benissimo, allora, il 19 giugno 82, quindi mica tanto, no, no. È rinato quasi.
0: Sì, sì, sì.
1: In decima posizione che c'era?
0: Imagination dei Body Talk.
1: Poi c'era Cocciante in nona posizione con Celeste Nostalgia. Alice con Messaggio in ottava posizione, Claudio Amore non succederà più, la conosci, sì. Poi sesta posizione gli America con Survival. Poi quinta posizione
0: i Quarter Flash con Harden My Heart.
1: Richard Sanderson, va bene,
0: orchestra. She's a Lady.
1: Imagination, Just an Illusion. Seconda posizione Paul McCartney, Stevie Wonder,
0: Ebony and Ivory.
1: Questa va bene,
0: e poi l'ascolteremo.
1: In posizione c'era questa qui,
0: Phoebe Cates con Paradise.
1: Paradise,
0: per cortesia, abbi pietà.
1: Molto nota.
0: Giornate: oggi è la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, istituita dall'ONU nel 2015, ricorda le vittime di stupri, schiavitù sessuale, violenza usate come arma di guerra. L'obiettivo è la prevenzione e protezione dei civili, la condanna dei responsabili e il sostegno ai sopravvissuti. La data richiama la risoluzione del 2008 che riconosce la violenza sessuale come minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. E anche la giornata mondiale della passeggiata, ricorrenza nata negli anni 70 negli Stati Uniti per promuovere la camminata lenta e rilassata. L'almanacco nel dettaglio: alle 8.04 il clima era caldo, la temperatura era di 26,2 gradi, l'umidità 57%, il vento a 5 orari, la massima sarà di 29 gradi. La qualità dell'aria è peggiorata rispetto a ieri,
1: molto
0: sensibilmente, l'indice è 61, è considerata moderata. Il sole è sotto le 5.24, tramonta alle 20.47, culmina alle 13.06, la durata del giorno è 15 ore e 23 minuti. La luna sorge alle 10.19, tramonta alle 00.13 di...
1: Gira la ruota.
0: Yeah.
1: Non ti assomiglia molto, ma vorrebbe essere di Carlo.
0: Ah,
1: deve fare meglio.
0: 0.13 di domani, fase lunare crescente, visibile al 32%. Nati oggi, 19 giugno 1901, 125 anni fa, Piero Gobetti, editore, giornalista e filosofo.
1: Avete capito quindi come si chiama la scuola? Gobetti! Mm.
0: 19 giugno 1903, 100 anni fa, Gian Giacomo Feltrinelli, partigiano, editore e attivista italiano. 90 anni fa, nel 1936, nasceva Marisa Galvani, soprano lirico statunitense di Donizetti. Ascolteremo Figlia impura di Bolena.
1: In parte.
0: 19 giugno 1946, 80 anni fa, il governo De Gasperi approva il decreto numero 1. La bandiera tricolore resta verde, bianca e rossa, a bande verticali uguali, ma scompare lo stemma sabaudo, simbolo del Regno d'Italia. Il tricolore diventa così la bandiera ufficiale della nascente Repubblica Italiana, proclamata dopo il referendum del 2 giugno. 50 anni fa, nel 1976, dopo 10 mesi di viaggio, la sonda statunitense Viking 1 raggiunge l'orbita di Marte. È la prima missione NASA progettata per fotografare il pianeta e cercare tracce di vita con un lander dedicato. Si apre una nuova fase dell'esplorazione marziana. 45 anni fa, nel 1981, l'uscita nelle sale Superman 2 sbanca il botteghino, raggiunge circa 10 miliardi in un solo giorno di programmazione, un record assoluto per il cinema dell'epoca. Il successo conferma la forza del personaggio di Superman su grande schermo. 15 anni fa, nel 2011, per la terza domenica consecutiva, centinaia di vietnamiti si riunirono davanti all'ambasciata cinese di Hanoi. Le manifestazioni sostengono le rivendicazioni del Vietnam nelle zone contese del Mar Cinese meridionali, dove le tensioni con la Cina restano alte. Il presidio diventa un segnale raro di protesta pubblica nel paese. Frasi famose, queste sono di Gobetti. In pratica le cose in Italia non cambiano mai, i nostri mali, i nostri vizi rimangono sempre desolatamente uguali. Il problema italiano non è di autorità,
1: ma di che?
0: Ma di autonomia. Frase di Piero Gobetti, nato il 19 giugno 1901 a Torino e morto il 18 febbraio 1926 a Parigi. È stato un giornalista, filosofo, editore, traduttore antifascista italiano, tra le figure politiche più eminenti della storia politico-sociale degli anni 20 del Novecento. Fu, a dispetto della brevissima vita, creatore e direttore delle riviste Energie 9, La Rivoluzione Liberale e Il Barretti, oltre a fondare l'omonima casa editrice, dando importanti contributi alla vita politica e culturale, prima che le sue condizioni di salute si aggravassero, provocando la morte prematura a nemmeno 25 anni di età, durante l'esilio francese. Grazie Vincenzo, buona giornata anche a te. E allora salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi auguriamo un buon fine settimana, noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali con Abruzza, con Abruzza,
1: con
0: Azzurra, perché oggi da Abruzza non lo so.
1: Abruzzese. Ricordiamo, nel pomeriggio alle 18 c'è l'incontro con Toni Gianvittori, il delegato abruzzese di Vannacci. Poi il 7:30 Albani torna dall'altra parte dello schermo per un dibattito su che succede sulla spiaggia di Giulianova, che sta diventando chi chiude di qua, chi tre chiusure e una bruttura, due brutture. 3-2 siamo, sì? E ne parleremo con lui, con Morgan, che finalmente ci dirà ma perché sta chiuso questo Arlecchino, da non perdere. E poi ci sarà anche, che aveva sollevato il problema, con l'evoluzione sostenibile, partendo dal Rosso di Sera, con l'invito che non ha dato risposte. E quindi c'è da dibattere, insomma.
0: E adesso ascolteremo
1: da noi, che vale la pena.
0: Ascoltiamo Figlia Impura,
1: dalle 18 in poi.
0: Figlia Impura di Bolena, cantata da Marisa Galvani.
1: La canzone, quella...
0: Poi dopo chiudiamo con quella, che ci dà una botta.
1: Capite, ma la gente dopo Bolena non rimane.
0: Che ti devo fare, mo?
1: Te la fini pure in Pura. Oh.

0: No, persistono i problemi tecnologici oggi. Vediamo se riusciamo. Vediamo se riusciamo a
1: mettere una canzone almeno.
0: No, si punta proprio il computer pubblicitario, ma tali stupidaggi. Allora, chiudiamo qualche pagina, vediamo che succede. Allora, proviamo a sentire l'altra proposta di Vincenzo.
1: Sì, ma noi non abbiamo letto gli auguri di buon compleanno?
0: Sì, come no?
1: Sicuro?
0: No,
1: che ne siamo letti, dai, ho visto quelli che abbiamo letti prima e poi siamo scordati, dai, chiudiamo con quelli.
0: Vai.
1: Se non funziona.
0: Vai.
1: Auguri a Marco Mastromano,
0: auguri.
1: Le ultime pizze che fa, ma non piace tanto quella classica, la classica,
0: la margherita,
1: il pomodoro, piace tanto. Bravo Marco, sai dove sta Marco?
0: Auguri.
1: Dove sta?
0: Non lo so.
1: Che pensieri ci sta in via Don de Revel con
0: doppio senso.
1: A Cesare Stacchiotti,
0: auguri,
1: a Stefano D'Ambrosio,
0: auguri,
1: ad Angelo Miccolucci,
0: auguri,
1: Anita Diezzi,
0: auguri,
1: a Pietro Soccollo,
0: auguri,
1: Stefano Puricelli,
0: auguri,
1: Dante di Salvatore,
0: auguri,
1: Rosanna De Santi,
0: auguri,
1: Antonio Di Giancamillo,
0: auguri,
1: l'ex consigliere comunale e assessore dimessa dal sindaco Mastromano in pieno consiglio comunale quando non si rappresenta più comunque la maggioranza, e poi Danilo Bizzarri.
0: Auguri.
1: Già fatti prima gli auguri per Noa Verona, che oggi compie un anno. Tanti auguri alla piccola Noa, in particolare dalle nonne Lidia e Stefania, e
0: bene,
1: anche dalla Giugì. Purtroppo le canzoni
0: non possiamo sentirle,
1: perché la connessione è quella che è.
0: Chiudiamo il Radio G Notizie, noi ci risentiamo
1: saluti nostri
0: domattina con Azzurra.
1: Azzurro.
0: Soliti canali, solito orario.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

dentro mai? Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fa assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma

Mattinata italiana da Radio di Genova dopo Donatello, ascoltiamo Gianni Nazzaro, anche lui famoso negli anni 60-70. Il brano è Far l'amor con te. Donatello aveva cantato invece Come dolce la sera, stasera, in questa nostra mattinata italiana dalle frequenze di Radio G Giulianova.

Sono con te di Gianni Nazzaro e vediamo adesso gli anni 2000, questa canzone di Branduardi che fece Bella Vita, cioè cominciò nel fine degli anni 70 a cantare con la Pulce d'Acqua, lo ricordate forse come primo successo, ora pure alla Fiera dell'Est. Poi invece nel finale, negli ultimi anni, ha inciso questo brano che si intitola Il giocatore di biliardo. La voce è quella di Angelo Branduardi, a Mattinata Italiana.

Giocatore di biliardo da Brandoardi, ho parlato anche degli esordi di Brandoardi con due successi, la Fiera dell'Est e la Pulce d'Acqua. Abbiamo scelto Re 2 per farvi ascoltare appunto come cominciò questo straordinario cantautore con la Pulce d'Acqua.

Roland Duarte con La Pulce d'Acqua, anni 80, Bruno Lauzi, il brano famosissimo è Amore caro, amore bello, c'è un tocco ovviamente in questa canzone di Battisti e stiamo per ascoltarla, ricorderete appunto dall'intonazione del brano. Lauzi, amore caro, amore bello, a mattinata italiana da Radio G.

Sì, amore caro, amore bello, tocca un cantautore, l'altro cantautore molto affermato, parte anche lui sulla fine degli anni 70, parliamo di Edoardo Bennato. Il brano che abbiamo scelto tra i tanti è esattamente quello che si intitola Un giorno credi. Bennato, ci siamo? Vai.

Di cantautore in cantautore c'è Battiato. Uno dei primi pezzi, la prima parte del repertorio di Battiato, quello che lo lancia, è esattamente questo brano che ascoltiamo adesso. E si intitola Voglio vederti ballare. Eccolo qua, Battiato.

Andiamo avanti, Albano. Albano è un cantore che presentò a Sanremo. Il brano si intitola È la mia vita, struggente dopo la vicenda della figlia scomparsa.

Questo pezzo bellissimo, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Adesso andiamo avanti, fortissimo. E la voce è quella di Rita Pavone.

Canzone di Sanremo dell'82, quella canzone che portiamo adesso, lui è un cantante che, come dire, ballò una sola estate, un paio di anni, poi scomparvi. Stefano Sani si chiamava. Il brano che presentò a Sanremo, che andò in finale, comunque, ma niente di più, si intitolava Lisa.

Riccardo Folli, dopo l'uscita dei Pooh, per vedere i successi, è andato a Remo, vince una volta con Storia di tutti i giorni, alla fine è tornato all'ovile. Ascoltiamo il pezzo cantato in solitario ed è esattamente chiamato Malinconia.

Ultimo cantautore, esattamente nella nostra scaletta mattutina, è Ivan Graziani. Il brano che abbiamo scelto per tanti successi del cantautore Terramano è questo, e si intitola, dedicato a una donna, Agnese, Ivan Graziani.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Scusami se sono...

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volo, tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

0: Sì, ok, sì, sì.
1: No, il microfono è questo.
2: Ah, scusa, dammi il cavo. Insieme.
3: Tutti insieme, se volete.
1: No, ah, no, tutti insieme.

0: Buonasera, eccoci all'appuntamento un po' in ritardo, ce ne scusiamo, siamo con Toni Gianvittore che fa parte dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale.
1: Sì, buonasera, buonasera.
0: Ricordiamo che per la cronaca è il sindaco di Notalesco.
1: Buonasera.
0: Due cose preliminari, risolto il problema di scarica?
1: Beh, il problema di scarica non è che si risolve così...
0: Irgine.
1: Diciamo.
0: Irgine. Dovete mettere un argine all'irgine, glielo fate?
1: Allora, da dove iniziamo? Iniziamo dalle discariche?
0: No, un secondo su quello.
1: Sulle discariche, diciamo che la situazione è molto complessa perché abbiamo tre diverse situazioni. Una, la prima, che è quella che conoscete, che è la richiesta di nuova discarica della Green Management, che è una società privata che ha fatto richiesta di un nuovo sito di discarica di 1 milione di metri cubi. Su questa ci sono tutti i pareri contrari e negativi, sia da parte del comune ma anche tutti gli organi sovraccomunali, compreso l'ultimo, c'era un parere solo positivo che era quella della ASL, però in autotutela il nuovo dirigente ha richiamato quella determina.
0: Ma si farà o no questa discarica?
1: Per me non si farà, ci faremo opposizione fino all'ultimo grado di giudizio. Quindi, anche se voglio ripeterlo, c'è un comitato che è osservatorio molto attivo e ci fa piacere, però non capiamo la motivazione e il motivo perché contrasto contro l'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale è contraria sia alla discarica della
0: Ma forse voi in precedente avete dato una disponibilità?
1: Assolutamente no, e sempre siamo stati sempre contrari, però forse qualcuno del comitato, non so se forse la presidente, vuol fare politica oppure vuole.
0: Allora, Toni, potete vedere tutti, mi spiace,
1: l'associazione per tempo. Altri scopi. Allora, ma io penso che mi permetta di chiudere. Mi permetta di chiudere che l'associazione deve andare a braccetto insieme all'amministrazione comunale e tutti gli organi sovraccomunali per combattere
0: perché
1: contro
0: dal documento pare come se l'amministrazione non fosse sulla loro linea.
1: Assolutamente no, l'abbiamo fatto per 3 volte consecutive.
0: Molto bene.
1: Quindi siamo contrari a questa, siamo contrari all'ampliamento e siamo contrari anche alla discarica di Irgine, ma che non c'è preoccupazione perché lì c'è stata solamente un'osservanza da parte del TAR che dice al CCR Via di richiamarla in visione e dare le motivazioni, il perché del no del 2015 ha dato il diniego.
0: Allora, veniamo al dunque. Noi conoscevamo benissimo il tuo predecessore, il sindaco, che si è candidato con Fratelli d'Italia alla regione.
1: Sì.
0: Non è il primo dei non eletti, eh?
1: Il primo dei non eletti.
0: Ecco, sì. E noi pensavamo che tu, non ti conoscevamo bene, fossi di sinistra, che ne so, cioè uno diverso da lui. Invece tu sei più a destra di Bonaventura, l'abbiamo scoperto adesso.
1: Ma più a destra no, sono di centrodestra.
0: Un minuto, però avete fatto una lista, c'era uno del PD con voi che poi si è dimesso quando tu hai fatto il passaggio.
1: Allora, questo sì, io nella mia lista c'erano più anime, quindi c'era anime di associazionismo, c'era anime di centrosinistra, ma come nella sua lista, perché anche lui è di centrodestra, c'era anime di centrosinistra.
0: Sì, ma la tua, il PD, come ci stava con te che eri della Lega?
1: Ma la sua parte politica c'erano persone del PD e di centrosinistra.
0: Parlo per te, tu eri della Lega, della Lega?
1: Ma perché?
0: Quando rispondi, eri della Lega?
1: Io ero, sì, ero della Lega, però...
0: E quindi il PD lo sapeva che eri della Lega?
1: Certamente.
0: E stava là cotto e tranquillo.
1: Certo, sapeva che ero di centrodestra, però quando si amministra e ci si candida in un comune, ci si candida per il bene comune e soprattutto in un comune di 7.000 abitanti si fa il bene,
0: sì,
1: dei cittadini.
0: Però resta il fatto che quando si è passato con Bernacci lui si è dimesso.
1: No.
0: Sta con voi?
1: No, lui si è dimesso dal partito. Dal partito sì, si è dimesso.
0: E ha mantenuto l'incarico.
1: E governa, è ministro con noi.
0: Che no, non è una cosa brillantissima invece. Che lui è stato eletto, è vero che non ci sta.
1: Ma non è
0: come
1: che
0: si chiama?
1: Alle comunali non è che si vota al partito, si vota la persona.
0: Ho capito, ma lui come persona ha tradito il suo elettorato, perché è stato eletto nel PD e mo si ritrova con Bannacci.
1: Al momento che mi sono candidato direttore, neppure io ero civico e poi dopo sono
0: andato. Vabbè, allora vediamo perché tu sei passato tu con Bannacci dalla Lega. Le motivazioni che ti hanno spinto?
1: Io sono arrivato ancora prima di Futuro Nazionale, della creazione di Futuro Nazionale, quindi parliamo di dicembre 2025, insieme ad un gruppo di amici abbiamo fondato insieme Futuro Nazionale. Futuro Nazionale nasce dal basso, nasce da amministratori. Sono stato uno dei primi sindaci d'Italia ad aderire a Futuro Nazionale, a questo grande progetto di Roberto Vannacci. Roberto Vannacci è una persona diversa da tutti gli altri esponenti.
0: Non dovete operare questo termine.
1: Sì, è una persona diversa.
0: Una persona
1: che è determinata, una persona con dei principi e dei valori unici e inconfondibili da tutti gli altri leader politici.
0: Quindi praticamente tu vedi una grande differenza tra Salvini e lui?
1: Certamente che sì. Guarda, faccio solamente un esempio. Faccio solo un esempio. La prima volta che ho parlato con Salvini, eravamo in tre o quattro e lui era, mentre io parlavo e interloquivo con lui, lui era al telefono e nemmeno mi guardava. Alla fine mi dice bene, bene, bene, non aveva capito nulla di quello che gli avevo riferito. E invece parlando, la prima volta che ho parlato con il generale, con Roberto Vannacci, aveva il telefono da parte nonostante squillava, lui mi guardava negli occhi, mi ha ascoltato e subito dopo ha interagito e parlando.
0: Ma quindi l'hai fatto perché uno ti ha considerato e l'altro no, mi pare un po'
1: certo,
0: poco.
1: È una cosa molto importante invece perché si capisce la determinazione della persona, chi è, nonostante che...
0: Vabbè, i limiti Salvini conosciamo, vabbè. Allora, che cosa ti convince? No, se io ti chiedessi, mi raccomando in maniera sintetica, quali sono, perché voglio parlare anche a livello abruzzese, quali sono, certo. A livello nazionale, quali sono i punti fermi del programma di Vannacci?
1: Allora, i punti fermi.
0: Perché si andrà a parlare solo di gay e di remigrazione.
1: Assolutamente no.
0: E poi lui ha detto che i gay ti fanno curare in ospedale, che possono andare al spasso con la macchina.
1: No, assolutamente.
0: Ma l'ha detto altre cose?
1: Assolutamente no, guardi, devo dire che anch'io però, ho tanti amici gay, quindi nessuno.
0: Ce l'hai tu amici gay? Non ti votano però.
1: Ma come non mi votano? Ecco. Mi votano, se vuole mi riporto pure in studio e facciamo un discorso insieme, quindi non c'è bisogno e non c'è nulla di discriminante contro i gay.
0: Ma se parla soltanto di quello?
1: Assolutamente no, perché il generale ha detto cose diverse, che il gay cos'ha? Cioè, non ha nulla di diverso da ciò che abbiamo noi, quindi non,
0: ma non
1: deve,
0: mi pare,
1: non
0: c'è, c'è un'ossessione, c'è un'ossessione.
1: No, assolutamente.
0: C'è un'ossessione.
1: Queste sono cose che purtroppo vengono ribadite e ribaltate da chi vuole contrapporre il generale in queste situazioni. Quindi i punti fermi e cardini di Futuro Nazionale.
0: Ma si può giudicare persona in base alle persone con cui va a letto, ma pare un po' troppo emarginale. C'è gente gay, omosessuali, molto importanti, famosi.
1: Queste giudicazioni e vuole giudicare i gay. Si è semplicemente detto che il gay è come un'altra persona, quindi non c'è nulla, però certamente.
0: No, da te lo sento, da Vannacci non lo sento.
1: No, come no, come no? Glielo faccio ascoltare su alcuni video e poi le giro qualche link.
0: Ma di lei, siamo vabbè.
1: No, vabbè, no, vabbè. Mi esce di lei, no, ma però è del tutto.
0: Oh, senti, invece sui neri, beh, là.
1: Ma assolutamente no,
0: andare tutti via.
1: Assolutamente, no. Nessuno, nemmeno questo è errato, perché nessuno ha detto che bisogna andare via. Noi siamo Futuro Nazionale, ha dei principi e delle linee, perché chi gli irregolari purtroppo non possono stare sulla nostra nazione. Quindi
0: ma quello diciamo un po' tutti.
1: Allora se lo diciamo tutti, anche tu direttore devi votare Futuro Nazionale, sei dei nostri. Perché? Devi uscire dallo studio.
0: Lo dicono tutti, posso votare qualsiasi partito.
1: E quindi allora io adesso
0: non
1: devo,
0: è quello
1: devo far aderire a Futuro
0: il discrimine.
1: Nazionale.
0: Vabbè, comunque. Allora invece, vediamo l'Abruzzo.
1: Sì.
0: Tu sei uno dei cardini, perché sei in lotta con D'Angelo Sante.
1: No, Simone Angelo Sante è un mio
0: che conosciamo,
1: amico, non c'è
0: no,
1: nessuno.
0: Che potrei diventare il leader regionale.
1: Allora, attualmente sono stato eletto dai la componente di Futuro Nazionale, abbiamo più di 5.000 adesioni in Regione Abruzzo, abbiamo 37 delegati nazionali e io sono stato eletto come nel membro esecutivo dell'Assemblea Costituente Nazionale, quindi sono uno dei 30 eletti a livello nazionale.
0: Però sei tra i favoriti. Si può dire come un campionato di calcio, no?
1: Ma per quanto riguarda il coordinamento regionale, al di là del favorire o no, io sono a disposizione del partito per assumere questo incarico. Però se c'è
0: tu già ti ci vedi al Senato?
1: No,
0: seduto?
1: Sono un semplice umile sindaco e vedremo che cosa accadrà nella costruzione e nel futuro del partito. Per le politiche c'è tempo.
0: Non è che dice mo Vannacci mo cerca di avere più visibilità, tanto poi alla fine vuoi che vada a votare insieme agli altri, che così può succedere?
1: Sì, si andrà in coalizione tutti quanti insieme.
0: E quindi sei convinto tu, anche
1: sono
0: se la Verona è più contrario oggi.
1: Sì, si andrà in coalizione.
0: Anche se era occupata in altre cose da dire. Vabbè. Qualcuno dice invece che siete favorevoli, che aiutate la sinistra così, io non credo, non
1: no,
0: mi pare.
1: Si andrà in coalizione tutti insieme con il centrodestra.
0: A luglio viene Vannacci?
1: A luglio stiamo aspettando la data ufficiale.
0: Qua?
1: Non a Giulianova, penso non a Giulianova.
0: Fai un giretto.
1: Vedremo, però ci sono dei comuni dove l'anno prossimo andremo al voto.
0: Ah, ecco, andare prima là.
1: Ci sono tante
0: Roseto, per esempio.
1: Ci sono tante adesioni.
0: Come siete messi a Roseto?
1: La prossima settimana, infatti stavo annunciando proprio questo, ci sono degli ingressi, è un grande gruppo che ha aderito e sta aderendo a Futuro Nazionale.
0: Ma dico, ma qualcuno
1: quindi,
0: che già è in consiglio?
1: No, però c'è un grande fermento e quindi il Futuro Nazionale, anche a Roseto degli Abruzzi, dirà la sua.
0: Invece oggi ho letto sul centro che due sono passati con te, Carosi.
1: Sì, da Tortorello.
0: Cartone, Carosi lo conosco.
1: Sì, da Tortoreto, Caruso e Cartone sono entrati.
0: Ed è scomparsa la Lega e il consiglio di Tortoreto. Sì. Quindi sono due di voi.
1: Sì, poi dopo abbiamo anche Maria Di Domenico da Teramo, che era la responsabile regionale e provinciale della Lega.
0: Grazie che ce l'hai detto, perché dall'articolo non si capiva che cosa fosse, non sì. C'era scritto.
1: Sì.
0: Maria Di Domenico,
1: sì. Quindi è un...
0: Giulianova niente, solo Mattucci è catturato.
1: Giulianova, Mattucci
0: è un
1: imprenditore conosciuto.
0: Molto noto, ma amico tuo personale, tra l'altro.
1: Amico mio personale, però un imprenditore locale e su scala nazionale, quindi ha aderito e ha portato tanti.
0: Una volta uscì una voce subito smentita della De Patria, della. No, smentisci ancora.
1: Ma su Giulianova ci sono delle interlocuzioni, ci saranno anche delle novità prossimamente, quindi vedremo, grazie all'apporto di Mattucci, che sta lavorando all'interno del Consiglio Comunale. Quindi,
0: certo, potrebbe arrivare qualcuno nel Consiglio?
1: Sicuramente sì, perché come dicevo Mattucci sta lavorando nel Consiglio
0: Colpo
1: Comunale.
0: Colpo di scena, io faccio l'articolo.
1: Giulianova, quindi...
0: Io faccio l'articolo domani.
1: Non possiamo fare i nomi, però sicuramente ne vedrete nei prossimi giorni.
0: Ma è bello, è la bugia, è un modo di...
1: È vero, e lo vedrete...
0: Questo ride, tu ridi, insomma. Potreste pescare addirittura in consiglio?
1: Possiamo pescare in consiglio, come dicevo, sono delle interlocuzioni. Mattucci sta facendo un grandissimo lavoro nel comune di Giulianova.
0: Ma me l'esclude la De Patria?
1: Ma non possiamo fare nomi, perché fin quando non abbiamo l'adesione ufficiale, però non penso.
0: Quindi
1: che
0: può
1: sia
0: accadere questo. State lavorando.
1: Stiamo lavorando. Poi ci sono anche altri amministratori di maggioranza, sia al comune di Pescara sia al comune di Montesilvano, Pianella.
0: Senti, faccio una battuta: il sindaco di Giulianova è libero da partiti, è civico.
1: Attualmente è civico, e quindi gli diamo il benvenuto qualora prenda una decisione di approdare in futuro nazionale.
0: Ma non può cambiare tutto, si è fatto tutto l'arco?
1: No, perché lui è solo
0: civico.
1: Poi
0: è stato anche con Forza Italia,
1: con la Lega.
0: Prima Forza Italia. Poi con la Lega, poi è tornato civico, infatti mancate voi, sì, oltre a Fratelli d'Italia.
1: Il sindaco Costantini è un ottimo e grande amministratore che ha rivoluzionato il comune di Giulianova, è una persona d'esperienza, una persona che ha lavorato, anche se prima era civico, poi dopo in Forza Italia e poi dopo in Lega, però purtroppo come lei, come mi insegna,
0: vabbè, non fa niente,
1: come mi insegna direttore...
0: Non fa niente, non ti arrabbiare, ma se ti senti più tranquillo di andare
1: lei,
0: perché tu, con lei lo so, con l'altra intervista tutti quanti dai del lei, invece che c'è un colloquio franco, per cui ti posso dire tutto quello che mi viene in mente, a cominciare dal fatto che come ti fa a dire che... qual è il problema, la differenza tra femminicidio e omicidio di una donna? Perché la volete?
1: Assolutamente
0: che non esiste questo reato.
1: Assolutamente
0: ma ogni giorno ci sta un omicidio.
1: Assolutamente, direttore, ero in platea sabato e domenica 13 e 14 di giugno. Il generale ha detto che il femminicidio è un omicidio, quindi nel discorso.
0: E che quindi il reato già c'è e che non bisogna.
1: Non bisogna, perché il femminicidio è già un omicidio, quindi c'è già la pena.
0: Sì, ma è il tipo di omicidio che è più ricorrente. E quindi un argine là bisogna metterlo, aumentando le pene magari, dei delitti e delle pene.
1: Sì, però non ha detto nulla di così eclatante, nulla così di diverso. Perché
0: non mi dire che tutti i giornali scrivono cose diverse.
1: Il femminicidio è un
0: omicidio. Trattate, lui tratta male i giornalisti, non va bene.
1: No, non tratta male.
0: A Formigli, sì, cioè, a quella
1: oggi,
0: della 7.
1: Direttore, il dato ufficiale è che oggi ci danno tutti a 5,9.
0: Sì, l'ho visto, però insomma.
1: Superiore alla Lega, 5,8.
0: Sulla carta,
1: su carta. Però io posso assicurarvi una cosa, che a me fermano persone su strada, fermano persone ovunque, anche gente di centrosinistra che mi dice: sindaco, è l'ultima spiaggia, per noi Vannacci è l'ultima spiaggia.
0: Perché c'è?
1: Noi abbiamo sempre votato al centro-sinistra, questa volta voteremo Vannacci.
0: Addirittura, state pescando al centro-sinistra.
1: Certo.
0: E alla fine, anche da Conte, figurati, da Conte.
1: Sì, anche dal Movimento 5 Stelle, abbiamo dei ragazzi tesserati che hanno aderito, che prima erano del Movimento 5 Stelle.
0: Il Movimento 5 Stelle veramente è stato sempre un po', sì.
1: Vabbè, abbiamo diverse anime di centrosinistra.
0: No, voi avete anime di destra, super destra.
1: No, non è super
0: destra. State con i nazisti là, così.
1: Assolutamente.
0: In Europa, sì.
1: Il nazismo, direttore, non esiste.
0: Vabbè,
1: più.
0: Ma questo, come il fascismo, vabbè. Quindi non avete nulla a che fare col fascismo?
1: Assolutamente.
0: Ma voi non lo dite che siete antifascisti, va bene, non è nemmeno la Meloni.
1: Il fascismo non esiste più, come non esiste il nazismo e come non può
0: esistere. C'è un'altra forma di nazismo fascismo, diversa dal nazismo a Hitler, no, ci sono altre forme diverse.
1: Non potrà mai più esistere.
0: Quindi allora adesso che si fa? Qual è il tuo impegno?
1: Io prima di uscire dallo studio le propongo l'adesione al Futuro Nazionale.
0: Fallo buono. Non fate spiritosi. Falla vedere, facciamo vedere la tessera. La vuoi far vedere? Non è che c'è il nome davanti, non c'è. Fai vedere?
1: Vabbè, ci sono. Ecco la tessera.
0: Se qualcuno sente la nostalgia, può sicuramente. Siete nostalgici un po' così. Insomma, tu hai amici
1: noi
0: gay.
1: Noi siamo patriotti, non
0: amici gay, te,
1: non nostalgici.
0: A Paolo Spirito, pure tu, bravo. Un pienone tenete. Quindi ha detto gli amici gay che vi votano. Quelli di centro-sinistra, alcuni ovviamente, che vi votano, ecco perché è 5,9.
1: 5,9 per me è molto, molto di più di 5,9.
0: Però tu mi confermi che nel finale, insomma, quando si voterà le politiche, andate, tornate
1: insieme,
0: nel gruppo.
1: Siamo tutti insieme, si andrà in coalizione.
0: Però con una forza maggiore a cui potete chiedere più cose, avete un peso maggiore politico, no? Che poi alla fine può succedere che ci riduciamo lì.
1: Il peso lo si determina poi dopo con le elezioni, con il punteggio e con i voti che vengono presi dal partito. Quindi il peso lo determina.
0: Dunque le politiche ci saranno, voler anticipare ad aprile, sicuro?
1: Aprile 2027 attualmente.
0: E voi siete già pronti, vero?
1: Siamo già pronti.
0: Quindi un momento favorevolissimo.
1: Siamo già pronti, ma siamo nella fase costituente del partito, quindi stiamo costruendo il partito. Adesso da qui a breve termine ci saranno le cariche regionali, poi dopo a seguire a caduta tutte quelle provinciali e tutti i commissari comunali in tutto Abruzzo, ma come in tutta la nazione, come in tutta Italia.
0: Parentesi, Notaresco Calcio, dove
1: Notaresco
0: gioca?
1: Calcio, abbiamo stretto l'accordo e voglio ringraziare qui il sindaco e il vice sindaco di Mociano perché abbiamo chiuso il contratto con loro, quindi la domenica giocheremo a Mociano Sant'Angelo, quindi vi voglio ringraziare per questa, perché non è scontato, direttore, abbiamo chiesto a più comuni e purtroppo nessuno ci ha dato questa disponibilità, anche comuni limitrofi. Invece il comune di Mociano si è messa subito a disposizione, quindi ringrazio sia il sindaco.
0: Cioè, voi ci fate le partite lì soltanto.
1: Sì, ci giochiamo, invece per quanto riguarda gli allenamenti li teniamo all'antistadio di Notaresco.
0: Oh, invece per lo stadio avete un progetto?
1: Sì, stiamo la prossima settimana sarà pubblicata la gara, una gara da 1.740.000, una gara europea, e entro 30 giorni partiremo con i lavori.
0: Non è bello, si rischia un po' a dare i termini precisi degli inizi dei lavori, che poi si allunga.
1: La settimana partirà la gara, poi dopo.
0: E quindi dove allenate? Lì all'antistadio, chiamiamolo così. E Mociano, quindi, ha parlato con tranquillità col sindaco del PD. Perché talenti.
1: Parliamo con tutti.
0: Non ti ha detto, ma tu devi vannarci, non te lo do, no?
1: No, assolutamente no. Tra amministratori.
0: Ma perché improvvisamente? Perché avete potuto farci l'intero campionato e non ci sono stati problemi? Eppure avete una deroga, avevate?
1: Avevamo una deroga. E poi dopo.
0: Però era l'ultimo.
1: Io la deroga e l'ordinanza.
0: Non avete confermato l'allenatore? Che non...
1: Vabbè, questi poi dopo sono aspetti tecnici.
0: Ma vabbè, la parenti, poi ti
1: sono
0: tolgo.
1: Aspetti tecnici del presidente e tutto lo staff, quindi non sono a conoscenza di questa
0: esatto situazione. E poi
1: però voglio ringraziare anche qui che con tanti sacrifici ringrazio il presidente Di Battista e tutto quanto lo staff, perché con sacrifici e sacrificio portano avanti un campionato non scontato con piccoli
0: ma Mattucci che stava per allenare Giulianova sta con te adesso?
1: Allora ci sono
0: in società con Notaresco?
1: Ci sono degli imprenditori, sono stati messi in vendita il 50% delle quote che erano di Salvatore Di Giovanni e ci sono tanti imprenditori che acquisteranno
0: ancora
1: delle quote e
0: ancora Salvatore Di Giovanni?
1: Sì, aveva ancora il 50% delle quote. Adesso ci sono degli imprenditori che stanno facendo una sintesi per acquistare questo 50%, quindi avremo degli imprenditori locali a supporto del presidente Di Battista.
0: Sembra avere idee molto chiare. Quale può essere la difficoltà che puoi incontrare in questo cammino appena intrapreso?
1: Ma non penso che ci siano difficoltà, perché c'è tanti amministratori che mi chiamano continuamente che vogliono aderire a Futuro Nazionale, quindi da qui all'arrivo del generale vedrete tutti i nomi, ma ci sono anche i numeri e nomi eccellenti che arrivano anche dal palcoscenico regionale, quindi vi ho dato una notizia di spicco.
0: Sì, è Giulianova, interessi.
1: Beh, Giulianova ci sta lavorando, come dicevo prima, il nostro delegato nazionale che è Adriano Mattucci.
0: E troverà qualcosa, perché prima nel consiglio ho capito che potrebbe
1: lo pescare. Ha già trovato, quindi sta facendo una piccola sintesi, tra qualche giorno faremo anche a Giulianova una piccola conferenza stampa.
0: Non è vero.
1: Lo vedremo.
0: Tutto così semplice?
1: È così semplice, le posso assicurare.
0: Vabbè.
1: Guardi, la differenza tra la Lega e Futuro Nazionale, qual è? che la Lega, dovevamo giustificare la Lega Nord, un partito del Nord, Salvini, tante situazioni. Con il Futuro Nazionale non c'è nulla da giustificare, cioè nemmeno ti chiedo nulla, perché un partito nazionale, un partito che ha una figura come il generale Roberto Vannacci, una persona determinata e di spicco per tutta la nazione.
0: Ho visto le foto che quando ti abbraccia, ti saluta.
1: Sì, sempre, ogni volta.
0: Angelo Sande, è un po' in crisi, Angelo Sande.
1: No, Simone Angelo Sande è il mio carissimo amico, quello che appare sui giornali è una ricostruzione giornalistica, però siamo.
0: Ma
1: amici.
0: Ce l'hai messo tu, Angelo Sande?
1: Sì,
0: allora tu diventerai il segretario, che non segretario regionale.
1: Vabbè, non
0: quando si decide tutto ciò?
1: È tra qualche settimana.
0: Si vota ancora? Sì.
1: No, sono nomine dirette che farà.
0: Decide lui?
1: Decide lui insieme a
0: Fatta. Quindi sto parlando col segretario regionale di Futuro Nazionale.
1: Sto parlando con Toni Di Gianvittorio.
0: Vabbè, virgola.
1: Toni Di
0: Futuro, due futuri metto. Futuro segretario regionale di Futuro Nazionale.
1: Toni Di Gianvittorio.
0: Può accadere però. In bocca al lupo, grazie. Vediamo che cosa combinate a Giulianova, vi seguiremo con particolare attenzione, perché tu hai detto che tutti i problemi che vengono fuori, cioè i gay, le donne uccise, non sono problemi, no,
1: assolutamente.
0: Vabbè, vedremo.
1: Grazie direttore,
0: grazie buona giornata, grazie.
1: Buona serata, grazie.
0: Abbiamo avuto con noi allora Toni Di Gianvittorio, che attualmente è uno di coloro, sì, però che ha contribuito alla costituente del partito di Futuro Nazionale, quindi
1: grazie.
0: Poco conto. Grazie, a più tardi ragazzi, sentiamo che c'è un'altra trasmissione, ciao.

0: pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ma quando si muove buon pomeriggio? Ecco, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: E buon pomeriggio all'ex assessore Archimede Forcellese, che è esponente di Evoluzione Sostenibile, insieme all'ex sindaco Francesco Mastromauro. Poi abbiamo nel sottofondo un volto noto della radio, vabbè, che è Gabriele Albani, che ha un ruolo, che è il segretario del consorzio balneare Coba. E poi abbiamo la prima vittima di questa piccola carneficina che si è poi dipanata lungo la costa giuliese, che è Morgan Di Concetto. Morgan,
2: buonasera.
0: Ma come ti posso definire? Ex titolare, proprietario, non più, prima del Morgan e Arlecchino, in mezzo che ci posso mettere?
2: Balneare.
0: No, ma se ci voglio mettere Arlecchino?
2: Se ci vuoi mettere Arlecchino?
0: Tra Morgan Di Concetto e Arlecchino, che cosa ci posso mettere? Quale sostantivo?
2: Sceglielo tu.
0: Ma è tuo?
2: È certo, di...
0: allora, proprietario, titolare?
2: No, proprietario no, gestore.
0: Gestore. Titolare, no. Gestore di Arlecchino, che è chiuso, da quando è chiuso?
2: Adesso, dopo il dissequestro del 2023 e il risequestro del 2025...
0: Sì?
2: Circa un anno e qualche mese, due, tre.
0: Va bene,
2: mesi.
0: Senti, però il problema Spiaggia Genova si è riaperto con un documento di evoluzione sostenibile che è partito da un'altra cosa brutta, che è la situazione del Rosso di Sela. Prego.
3: Certo.
0: E poi facciamo, andiamo all'inverso.
3: È sotto gli occhi di tutti, insomma, è uno stabilimento purtroppo fatiscente dal mio punto di vista, ma credo che non ci siano dubbi. È pericoloso perché ho visto che ci sono anche dei sostegni, le scale che sono accessibili a tutti sono rotte, mancano dei gradini,
2: un WC,
3: c'è il WC, adesso se l'hanno tolto nel pomeriggio non lo so, io la mattina passo lì per andare al lavoro,
0: c'è
3: un WC e non vi consiglio di entrare nel bagno, perché nel bagno ci sono, ovviamente puoi immaginare,
0: hanno fatto per terra, vero? Sì,
3: certo.
0: Non c'è più il gas, la tazza.
3: Ci sono dei tronchi di una, come si chiama, di una palma sezionati da
0: poi che cosa hai detto in particolare? La sicurezza è
3: c'è
0: questo,
3: un problema di sicurezza, ma c'è un problema di decoro.
0: L'unica parte il decoro, c'è proprio la sicurezza.
3: Secondo me sì, quindi mi meraviglio che nessuno intervenga.
0: Allora
3: per
0: io ho parlato con uno dei costruttori telavari che ha vinto la gara, là il bando. Ha detto che però l'Inpimit non ha ancora mandato il contratto da firmare, per cui loro non possono intervenire e l'Inpimit nel frattempo non interviene.
3: Non entro.
0: Li ho chiamati io,
3: di queste questioni, però ricordo, ho fatto l'assessore, so che il comune può diffidare il concessionario.
0: L'ha diffidato.
3: Può diffidare qualunque cittadino.
0: Tu sai che il comune gli aveva tolto la concessione,
3: però,
0: che il TAR gli ha ridato.
3: So tutto.
0: Però,
2: c'è la sospensiva.
0: Sì, vabbè, però si può sempre applicare quello che dice lui.
2: Però è arrivato pure un po' tardi, quello bisognava farlo qualche
3: anno.
0: No, ma comunque com'è la situazione adesso? Il comune può obbligarlo?
3: In assenza di adempimento, è stato fatto in passato in tante situazioni, il comune provvede e le spese che vengono sostenute sono a carico del concesso.
0: Come si fa quando fa pulire un terreno?
3: Ma certo, è stato fatto tante volte. E sotto
2: no, ma anche perché si paga una polizza fideiussoria con i canoni, che serve proprio a questo, al ripristino delle aree se il concessionario abbandona l'area, oppure proprio per... In realtà la polizza fideiussoria che si paga insieme ai canoni ed è obbligatoria per legge, perché qualcuno, il comune di Giulianova questo passo non lo fa specificamente, in quanto dice, scusa se ti interrompo,
3: no,
2: a questo punto, dice che basta l'iscrizione, ad un'associazione di categoria nazionale.
0: Vabbè, insomma, si doveva intervenire, si può intervenire.
3: Ma certo, tra l'altro aggiungo, lato mare... C'è l'erba secca, cioè voglio dire, ma che immagine diamo della
2: le dune, è vegetazione spontanea di pregio,
3: ma
2: è assolutamente
3: che immagine turistica diamo. Tra l'altro aggiungo,
0: però perché sulla battigia
3: non arriva alla battigia, ma arriva questa vegetazione perché, spontanea secca arriverà.
0: Perché l'assessore Giorgini mi ha detto che invece ha dato ordine che l'hanno fatto di pulire davanti al Corsa Verde chiuso.
4: Hanno pulito
0: il lato
4: quelli
0: mare.
4: Che potevano pulire, cioè 15 metri della battigia. Quindi la battigia è 10 metri di spiaggia, non possono entrare in concessione.
0: No, pulire. Quindi non si nota la pulizia.
4: No.
3: Però per
4: me, se passeggi,
0: prego.
3: In questo momento la zona maggiormente degradata è quella del Rosso di Sera, sia davanti passando sul lungomare
0: che sulla spiaggia.
3: Sulla spiaggia. Ed è una cosa che
0: corre. Io credo che nel finale del documento questo richiamo all'amministrazione comunale, cioè.
3: Certo,
0: sì.
3: Certo, io penso che ci siano gli strumenti per sanare questa situazione, al di là dei contenziosi, io non entro nel merito dei contenziosi, quello è un altro aspetto.
0: Perché attualmente la concessione come un'altra, però non
3: certo,
0: viene curata.
3: Bisogna curarla, ma soprattutto.
0: Allora, questo è l'ultimo fatto, il Corsa Verde, poi il Nuovo Rosso di Sera, poi nel frattempo c'è stato Pua. Anzi, io saluto Marco Girardi perché voi non lo sapete, io non so quanti anni ha, però aveva questa bellissima attività, anche quella bloccata, e attualmente fa il barman al Don Juan e tra l'altro stasera montava, come si dice, virgolette, alle 18 non poteva essere dei nostri e se ne rammaricava, però è un'altra vittima come gli altri oppure no? Cioè Morgan, avete imbrogliato o siete vittime?
2: Tu
0: non mi parli, se non ti faccio
2: allora,
0: la domanda diretta,
2: allora, io direi,
0: tu ci devi dire tutta
2: si
0: la
2: deve
0: verità.
2: Fare una domanda e si deve dare una risposta.
0: Io faccio le domande.
2: Fatevi una domanda e datevi una risposta. A Giulianova non a caso è l'unico comune che ha 4-5.
0: Sì, è questo, abbiamo messo il risalto.
2: Sequestrate, questo perché da sempre, da tanto tempo, c'è scarsa cultura in materia di demaniale. Chi amministra il demanio purtroppo non ha la
0: attualmente il delegato al demanio è il sindaco in questa amministrazione.
2: No, ma al di là del sindaco è un assessore che la politica diciamo indirizza, ma non è che io parlo di chi a livello
0: dirige,
2: a livello come funzionario, cioè, non so.
0: Vabbè, ma
2: diciamo,
0: io ti chiedo perché hai chiuso l'Arlecchino, tu me lo sai spiegare,
2: certo,
0: adesso perché non a me
2: spiegare.
0: Ma perché ancora ce lo chiedo.
2: Allora è semplicissimo, guarda. Nel 2019, quando ci fu il primo sequestro, la Cassazione, quando noi dissequestrammo dopo 25 giorni, la Cassazione, dopo, quando il PM fece appello al dissequestro, la Procura fece appello al dissequestro, l'anno dopo disse che le concessioni in Italia erano scadute tutte nel 2007. In base alla direttiva famigerata Bolkestein, e che quindi pur volendo il comune di Giulianova non poteva rilasciare la nuova titolarità all'Arlecchino Sasse senza fare l'evidenza pubblica. Ma questo è un concetto che non vale solo per l'Arlecchino, vale per tutte le spiagge d'Italia, non solo di Giulianova.

0: Questo è solo mancanza di titolarità di concessioni, che però, ripeto, vale per tutta l'Italia, vale per tutte le concessioni giuliane. Attualmente le proroghe ex legis che il governo Meloni, dopo le 146, hanno fatto sono tutte nulle, non hanno nessun valore giuridico se parliamo di norma concreta. Se poi parliamo di il comune ha fatto una delibera, ha fatto una presa d'atto, insomma, quelle sono tutte sciocchezze che per cercare di mantenere, lo sappiamo tutti, che entro il 2027 bisogna fare le gare all'evidenza pubblica per essere a norma con la direttiva europea.
1: E
0: Quindi
1: quindi a te che succede?
0: l'Arlecchino è sequestrato
1: È qua.
0: perché nel 2007, quando c'era il rinnovo della titolare delle concessioni, l'Arlecchino stava facendo una ristrutturazione complessiva di tutta l'area in concessione, autorizzata dal comune di Giulianova, e quando si fa una ristrutturazione su una pertinenza demaniale, cioè su un bene di proprietà dello Stato, oltre alla concessione tua ti fanno per il periodo di lavori la concessione suppletiva, che supplisce a quella antecedente. La concessione suppletiva scadeva il 31-12-2027. Il 1 gennaio 2008, in virtù dell'articolo 37,2 del codice della navigazione, il titolo si era automaticamente rinnovato, che parlava di diritto di insistenza, e in virtù della legge Baldini 88-2001. Quindi che il rinnovo era automatico. Quindi la suppletiva scadeva il 31-12-2007, perché l'Arlecchino stava fa perché dice solo l'Arlecchino e gli altri no? Perché l'Arlecchino stava facendo la ristrutturazione, se la ricorda, nel 2005-2007
1: Mi
0: facendo.
1: ricordo che ne hai fatte tante di
0: Vabbè, no, però
1: ristrutturazione.
0: quella grande
1: Quella grande.
0: complessiva,
2: Quando ha fatto la suite.
0: quando abbiamo fatto
1: Ah, la
0: prima la
1: famosa
0: suite,
1: suite,
0: sì,
1: che a
0: e
1: noi
0: poi
1: era, sì.
0: l'area centrale, poi tutto il blocco, qui abbiamo fatto 1.200.000
1: Ricordate che a noi
0: complessivi.
1: era?
0: 2005-2007, il cantiere fu
1: Sì,
0: 2 anni circa, ecco, quindi insomma, il 31-12-2007, quindi decade, scade la concessione suppletiva e doveva formalmente il comune rilasciare un titolo nuovo nel 2008. Non l'ha mai fatto, ahimè, non è colpa mia, insomma, nel senso perché, ma io ero tranquillo come erano tranquilli tutti i balneari
1: Perché non l'ha
0: giulieni.
1: mai fatto?
0: Perché? Perché all'epoca fu il primo rinnovo che i comuni si trovavano a fare, perché era passata la palla demaniale, prima gestiva la regione il demanio marittimo, e nel 2007 passò ai comuni, quindi il
2: Nel 2004 passò ai
0: no,
2: comuni,
0: no, 2007.
2: 2004.
0: No, il
1: Non
0: primo
1: vorremmo
0: rinnovo, il primo
1: litigare su questo?
0: no, il
2: No,
0: 2007 e 2007 ci fu il
2: primo
0: primo
2: rinnovo
0: rinnovo che i
2: dei
0: comuni facevano.
2: anni.
0: Però
2: Perché se
0: dal
2: no, no.
0: 2004 al 2007 Giuliano avevano ancora, forse nel 2006 avevano istituito l'ufficio demanio, era ancora, c'era una Misticoni, forse non mi ricordo come si chiamava, una ragazza che non aveva nessuna competenza, non sapeva che fare, alzava il telefono, chiamava la regione, diceva: ma come si fa? Ma che cos'è il rinnovo? Quindi stiamo a sto
1: Quindi
0: livello.
1: che accadde?
0: Accadde che, essendoci stata una concessione che suppliva quella precedente, loro non avevano quindi capito che dovevano riformalizzare non una nuova concessione, un rinnovo legato alla vecchia e annullare, tra virgolette, che si autoannullava la concessione suppletiva. Quindi c'è stato questo passaggio formale, diciamo, che non è stato esplicato dal comune, che mi aveva autorizzato a fare i lavori. E poi questo nella notte dei tempi non è stato mai fatto, una volta per quello, una volta per quell'altro, una volta perché
1: Ma
0: non so.
1: quindi facci capire, il comune aveva la possibilità di darti una mano?
0: No, il comune non è che aveva,
1: Applicare.
0: doveva, è diverso, perché? Perché?
1: Per legge oppure
0: No,
1: perché?
0: doveva, perché ti dico subito, quando prima, cioè come è nato il sequestro dell'Arlecchino? Come è nato?
1: Beh, qua vogliamo sapere.
0: In una diatriba a tre, Agenzia del Demanio, Comune di Giulianova e Capitaneria di Porto, praticamente l'Agenzia del Demanio, dopo un sopralluogo fatto congiunto insieme a tutti quanti, cioè Capitaneria e Comune, scrive una lettera al Comune e chiede, questo è proprio così, è testuale, c'ho cioè il fascicolo del PM, lo posso mostrare a chiunque. Chiede: ma l'Arlecchino SAS, parliamo nel 2019 questo, attenzione, io i lavori li ho fatti nel 2007, autorizzati dal
1: Sì,
0: Comune.
1: abbiamo.
0: Nel 2019 l'Agenzia del Demanio, con un'epistola, insomma, continua al Comune, chiede: ma l'Arlecchino SAS è titolare di concessione demaniale?

0: Legnane. Risponde l'allora Pirocchi, il priore dell'epoca, che il sindaco Mastro Mauro si era dimesso e quindi lui faceva...
1: Con priore?
0: Cioè il priore, il capo della città.
1: Dirigente.
0: Il dirigente, sì, ma priore mi direi, perché quel periodo fece pure molto, come dire, molto rumore, facendo smantellare mezza città, strutture, balneari, situazione, perché fece insomma un sacco di casino. Praticamente risponde all'epistola e dice: sembrerebbe che il titolo non
1: col
0: ci
1: condizionale.
0: Sia. Sì, ce l'ho scritto.
2: Sì,
0: sembrerebbe che il titolo non ci sia perché non ha pagato forse un canone, dice vabbè, in modo errato, perché la mancanza, se uno non avesse pagato il canone, non c'è il sequestro del bene, ma si fa la decadenza del titolo concessorio, che in base alla 241, la norma amministrativa, è tutto un procedimento diverso. Quindi che succede? Sembrerebbe che il titolo non ci sia. In base a questo sembrerebbe
1: che è un condizionale, che negli atti pubblici non ci sia.
0: In realtà lui bastava che dicesse sì, il titolo c'è perché in virtù dell'88
1: oppure non c'è.
0: Oppure non c'è, però sì o no. Va bene.
1: Quindi
0: questo
1: condizionale ha condizionato tutto.
0: In base a questo sembrerebbe che l'allora comandante Bernetti della Capitaneria di Porto chiede il sequestro al PM, che era un giudice della Procura di Terni. Dice: guarda che il Comune mi ha detto sembrerebbe che il titolo non c'è, quindi se questo sembrerebbe per me significa che non c'è.
1: Cioè siamo entrati anche con un condizionale, per
0: con un condizionale. Il PM, che è l'allora PM, il GIP, il giudice delle indagini preliminari, quindi era Procaccini, che era pure lui molto giovane e veniva dall'esecuzione, figurati che insomma...
1: Esecuzioni
0: immobiliari. E quindi giustamente si ritrova una richiesta del pubblico, del PM Rosario.
1: Ad altri livelli.
0: Quindi il Comune.
1: Subito applicò.
0: E dicevano facciamo subito, infatti, quindi chiese il sequestro del bene. Quindi non abusi edilizi, non canoni non pagati, non situazioni, quello che si vocifera per far capire.
1: Questo si vocifera.
0: Poi che succede? Però la cosa bellissima che bisogna che si capisca, quando io disse questo, portando quindi tutta la normativa e facendo come dire, appello al riesame,
1: e che tu facesti contro questo provvedimento,
0: facendo subito opposizione al tribunale del riesame, entro 10 giorni, entro 10 giorni
1: comandò
0: benissimo, perché l'allora giudice Canosa della Procura di Teramo, che mi permetto di dire, un giudice molto...
1: Non lo dire perché ti ha aiutato, ma lo conosco.
0: No, io non lo conoscevo, però ho visto la sua...
1: Lo conosco,
0: la sua sentenza.
1: È uno abbastanza...
0: È uno che
1: si può dialogare, sì.
0: Quindi concesse il dissequestro motivando tutto quello che noi avevamo,
1: sì,
0: e che avevamo detto. E allora il dirigente Pirocchi dell'epoca, che faceva tutti i settori perché stava da solo...
1: Come fa Sicino adesso?
0: Sì. Praticamente che fece dopo, insieme all'allora segretaria Roberta, non mi ricordo il cognome, vabbè, la segretaria comunale che è andata a Roseto,
1: Raffaella Regidio,
0: insieme alla signora Raffaella, dottoressa Raffaella,
1: quelle dei famosi,
0: fa tutta una ricostruzione,
1: indennità.
0: Fa tutta una ricostruzione capillare
1: che voleva fare a Roseto, ma è stato bloccato, sì.
0: Fa tutta una ristrutturazione capillare di tutta una ricostruzione capillare di tutta la storia dell'Arlecchino, e in questo documento che mi manda scrive che il titolo c'è. Pirocchi scrive che il titolo c'è, quindi 6 mesi prima, a febbraio
1: sembrerebbe
0: poi ha detto no, il titolo c'è perché si era rinnovato in virtù dell'88.
1: Vabbè, per cui potevi dissequestrare?
0: No, aveva già dissequestrato. Mi chiede e mi intima un pagamento di 58.000 euro di canoni, pena la decadenza del titolo concessorio. Se decade il titolo c'è. Quindi, come dicevo prima, in base alla 241, se non l'avessi pagato entro 15 giorni. Io il 15° giorno faccio il click, pago i 58.000 euro. Dopo aver dichiarato che il titolo c'era e avendo pagato i 58.000 euro, il signor Pirocchi non mi ha rilasciato la concessione. Quindi
1: hai parlato col Palazzo all'epoca?
0: No, all'epoca no.
1: E con nessun amministratore, non credo, su.
0: No, io sono andato avanti serenamente, perché
1: serenamente
0: sarà
1: sarà
0: una formalità che doveva spiegare. E quindi nel frattempo, poi il 15 ottobre, il PM Rosati fa appello in Cassazione alla sentenza di dissequestro e si propina per la Cassazione italiana. Le concessioni sono tutte scadute, quindi non esiste una concessione valida, e quindi la Cassazione dice: vabbè, avete dissequestrato, ma dovete rivedere l'ordinanza di dissequestro, perché
2: in virtù del fatto che nel 2007 tutte le concessioni sono scadute, pertanto il motivo preminente è quello dell'esistenza della concessione.
1: Ma si deve applicare a tutti?
0: Sì,
2: sì. Però dipende
0: in tribunale, le sentenze valgono tra le parti,
2: essendo una Cassazione penale vale tra le parti, quindi
0: è una giurisprudenza
2: vale
0: forte
2: per l'Arlecchino, ma non vale per
1: e quindi altri. Allora
0: e quindi venne fuori un nuovo sequestro, e quindi di nuovo un anno dopo circa ci fu il sequestro bis. Al sequestro bis ci appellammo, facemmo la causa
1: ma
0: penale.
1: Quanti sequestri hai avuto?
0: Tre.
1: Il più sequestrato
0: della storia degli italiani, il più sequestrato e il più martoriato. E quindi di nuovo, quando c'è stato il dissequestro, il comune, invece di aprire una trattativa tra virgolette, dialogare su come trovare quindi una via di uscita su questo impasse burocratico, su questo errore dichiarato anche dall'allora dirigente al Demanio Olivieri, che è venuto a testimoniare a mio favore, dice: è stato un nostro errore purtroppo, quindi non abbiamo temperato
1: una serie di esempi condizionali di errori.
0: Sì,
1: sulla tua storia.
0: Sì, è venuto a testimoniare al processo penale.
1: Quindi attualmente di chi è l'Arlecchino?
0: Attualmente è il tribunale di te, è sequestrato, quindi
1: e che ci può fare?
2: È il comune custode.
1: Che ci può fare?
0: Il comune custode.
1: Niente. In attesa di quello?
0: In attesa di giudizio, ci sono due giudizi pendenti al TAR.
1: Quindi stai andando avanti.
0: Certo, arrivato avanti. E poi è iniziata la prima udienza penale sull'occupazione abusiva di area demaniale, a me, ascritta, quindi sono io l'uomo che ha commesso il reato, essendo io presente quando sono venuti a fare il sopralluogo nel mio locale, quindi gestivo abusivamente l'area demaniale senza titolo.
1: Quindi un altro reato.
0: È tutto personale, il reato sì.
1: Ma ancora pendente?
0: Sì, ma è iniziato, quindi durerà un anno e mezzo pure quella, insomma, quindi...
1: Oh, nel frattempo nel tuo locale che è successo? Nel tuo locale sequestrato?
0: Vabbè, è successo l'anno scorso, c'è stata un'occupazione abusiva di ragazzi
1: abusivi,
0: marocchini,
1: che hanno rubato persino il diploma di laurea.
0: Ho dovuto fare una lotta intestina infinita affinché le autorità potessero riuscire a calmierare la cosa, quindi mi sono dovuto battere con i carabinieri, la questura, la polizia.
1: I vigili del fuoco?
0: No, sono andato dappertutto, perché le forze locali erano poco, concrete, quindi avevano paura di essere...
1: Vabbè, quindi praticamente c'è ancora speranza di poter entrare in possesso del bene.
0: Sì, certo, c'ho ancora speranza perché...
1: E invece adesso c'è questa brutta... Allora, che noi stiamo messo male pure, tu sei passato davanti l'erba, tutto, c'è un cannetto, che c'è lì? Al bar, che c'è?
3: C'è un canneto? Lì dove c'è il canale.
1: Famoso canale, che puzza, io mi ricordo da piccolo, ha sempre puzzato quello, no?
3: No.
1: Ma delle volte sì.
3: Qualche volta.
1: Ha puzzato qualche volta, dai.
0: Allora, un periodo c'erano grossi problemi su quel canale. Poi c'è stata una deviazione del colletto in alcuni periodi della stagione, non sempre c'è il problema, perché quando arrivano tutti i turisti
3: furono
0: c'era
3: fatti
0: qualche
3: dei lavori.
0: Sì, poi furono fatti dei lavori e onestamente c'è stato un miglioramento.
1: Ma allora, perché ci sta uno scarico abusivo, si rende
0: poi è stato intercettato.
3: Quelli sono canali che portano acque bianche, non è da escludere che qualcuno li abbia utilizzati in problemi.
1: Come accadeva per il famoso...
0: Fu bypassato lì davanti alla strada di Mare Chiaro, quindi da lì c'è stato...
1: È gravissimo cosa?
3: No, se qualcuno fa un allaccio abusivo è una cosa gravissima, perché arreca un danno notevole alla immagine.
1: Allora, secondo te come se ne esce da questa situazione?
3: Come se ne esce? Lui ha fatto un raccoglio, adesso non entro nel merito perché non
1: sta... Tu sei stato amministratore.
3: Io faccio un discorso un po' più alto. La realtà, ne parlavamo stamattina, ci siamo visti un attimo mentre io partivo, ho incontrato...
1: Il 30 giugno viene inaugurato il sottopasso, te lo dico.
3: Speriamo. perché intanto il sottopasso sul secondo binario, adesso passiamo alla stazione dove devono fare l'ascensore, è bloccato così da almeno un anno. Non so qual è il problema che c'hanno, ma la scala...
1: Te lo chiederemo, perché avremo un'intervista il 2 luglio poi, allora, con un altro inviato dalle ferrovie, è la quarta intervista, diciamo, è la quarta intervista, ma tutte e quattro diverse l'uno dall'altro rispetto al primo, allora, e questo è vero.
3: Su una io spero che inaugurino il sottopasso,
1: quello che porta via Bolzano,
3: porta
1: sì,
3: via Bolzano. Rimane però che l'accesso al secondo e terzo binario,
1: quello è fondamentale,
3: che è consentito attraverso una scala. Poi c'è un altro passaggio dove c'è l'ascensore, la scala, ma lì non hanno fatto più nulla, è fermo da tantissimo tempo. Io non so se è un problema di carattere economico,
1: economico, le ferrovie,
3: c'è qualche problema tecnico,
1: no,
3: non
1: perché
3: lo so,
1: tu sai com'è importante avere l'ascensore al secondo e terzo binario.
3: Non è una cosa che avverrà a breve, non so quando, ma
1: scusa, altra cosa, basta, mi ero illuso un attimo, perché oggi c'è stata una delibera della giunta, poi è stata validata anche dal comandante, per una sistemazione diversa dei semafori sulla Teramo Giulianova e sull'Adriatica, con la decisione dei giorni festivi e prefestivi di mettere la lampeggiante, che è giusto, il semaforo di via Ippodromo, che è quello che fa il tappo, mentre sulla Teramo Giulianova il semaforo che non è che hanno fatto il lavoro al bivio dove si incolonna, su via Bosco Martese dove c'è il semaforo che escono macchine, tre macchine escono, e quindi è chiaro che il problema non si...
2: Ma qui ci stava la via Bosco Martese,
1: giusto? Una cosa terribile, è terribile che hanno fatto comandante, l'assessore, il sindaco, la giunta, che non sono capaci di risolvere un problema di un incolonnamento pericoloso, lo dicono loro, al bivio Bellocchio. Vabbè, prego. Allora,
3: stavo dicendo che...
1: Albani, lei può intervenire quando vuole, è vero che è di casa, però un contributo sarebbe importante.
3: Sì, considerando...
1: Perché succede tutto questo a Giulianova, perché ricordiamo che Costa Verde, ricordiamo il Puà, insomma, non sono cose.
3: Stamattina
1: tu mi puoi dire che invece l'ultima cosa, che nelle altre spiagge tu giri ovunque, non c'è uno stabilimento sequestrato in provincia di Teramo.
3: No,
2: no. Ecco. Stavo facendo
1: in Abruzzo?
0: No, in Abruzzo ce n'è uno solo a Pescara, ma...
1: Vabbè, uno c'è a Pescara.
2: Hanno fatto chiudere la lucciola a Roseto per 2 giorni, 3 giorni in attesa
1: di
2: concedere l'agibilità, che si erano accorti loro di non aver concesso, e quindi hanno dovuto fare dei lavori, l'hanno il comune gli era dato senza...
1: Bene, prego.
3: Io facciamo un ragionamento più ampio.
1: Sì, però, allora, concreto.
3: Considera che la spiaggia nord è circa un po' meno di 3 chilometri di lunghezza. Ora, la concessione Costa Verde è sui 160 metri,
0: sì.
3: La tua concessione?
0: 63, sì.
3: Quindi 160, siamo a 220, 223, il Rosso di Sera 50 metri, quindi 283 metri su circa, su un po' meno di 3 chilometri praticamente di spiaggia non fruibile, il 10%, lì c'erano gli ombrelloni, non erano spiagge libere. Questo è un danno economico enorme alla nostra città, anche perché quelle persone, qualcuno magari prende l'ombrellone in un altro stabilimento, ma non c'è posto per tutti,
1: qualcun altro fuori ci fu in un'altra spiaggia.
3: Ovvio, è ovvio, quindi io, se penso a questo, mi chiedo perché l'amministrazione comunale non mette in atto una serie di azioni nei limiti di quello che può, per cercare di colmare questa lacuna che è gravissima. Cioè, questi sono dati di fatto. Noi diciamo sempre: il turismo è la cosa più, dà il maggiore contributo all'economia di Giulianova. Non è esattamente così, ma facciamo che sia così. Vogliamo crederci che sia così, e se questo è vero, noi poi permettiamo che il Rosso di Sera ci sia la tazza del water che si vede dal lungomare. C'è qualcosa che non funziona.
1: Tornando, quindi, puoi controllare?
2: Se c'è ancora? Vediamo, poi che torna a casa, sì.
0: Fai la foto, la pubblica.
1: L'abbiamo pubblicata la foto col water. Noi vorremmo fare una foto senza water, senza che almeno quello l'hanno tolto.
3: Io ci passo ogni giorno, quando passo lì dico speriamo che l'abbiano tolto. È una cosa banale togliere quella cosa. No, lì c'è, non la tocca nessuno. E questo, diciamo...
1: Un po'
3: è veramente, è incomprensibile come non si tenti di fare tutto quello che è possibile. Cioè,
2: quello stabilimento di per sé è nato ibrido ed è nato male, nel senso che già da quando parliamo intorno al 2016-2017 era già quindi 10 anni fa era già in un forte degrado, e già di notte quando passavamo con la raccolta dei rifiuti uscivano delle
1: pantecane,
2: delle sore che lunghe mezzo metro, quindi insomma era già di per sé degradato, perché comunque è stato fatto e poi non è stata fatta nessuna manutenzione, e sappiamo che le opere in legno, e ne abbiamo ampia prova al nord e al sud,
1: se non fai
2: manutenzione.
1: Sai anche la vicenda di Poix? Ha qualcosa sì. comune con te?
0: Sì, sì, è la stessa storia. Poix, mancanza di titolo concessore, perché la gente confonde, dice no, ma io non ha pagato.
1: Non ha pagato le concessioni, quindi così
0: ma
1: è.
0: Non c'entra niente. Quando non, allora, il pagamento del canone concessorio non è un elemento atto a sequestrare un'attività, un'azienda. Cioè, quando non paghi il canone, ho detto prima che si fa la decadenza del titolo concessorio.
2: Però si fa il preavviso di decadenza. Sì. Quindi dai il tempo,
0: tu dai il tempo di pagare,
3: non hai mai preavviso di decadenza.
0: Dopo che ho dissequestrato, perché ha detto che il titolo c'era nel 2020, Pirocchi, no, a settembre 2019 mi ha detto che prima ha detto sembrerebbe che il titolo non esiste, poi ha detto sì, e mi ha fatto l'avvio del procedimento se non avessi pagato
3: e quindi titolo.
0: Ho pagato e quindi è decaduto quel procedimento, quindi il titolo c'era e poi non esiste per la Cassazione. E il comune, in virtù di quel documento firmato e scritto da una segretaria e un dirigente, avrebbe dovuto darmi la titolarità. Che
1: quindi là si poteva sbloccare, insomma.
0: Sì, non me la metà. Oppure diceva, scusa, ti ridò i 58.000 euro perché non sono canoni concessori, se io non ho il titolo come ti fai a prendere 58.000 euro di canoni?
1: Sì, posso dire,
2: per far capire alle persone
3: dovevi averlo, altrimenti come poteva,
0: appunto, cioè come io questi documenti li posso esibire pubblicamente, perché se no sembra che mi sto inventando,
1: non lo stai dichiarando, registrato,
0: no, però sembra che mi sto inventando la storiella per renderla simpatica.
1: No, ho detto, finalmente facciamo sapere, perché tutti dicono per la paga delle concessioni, così
0: non c'entra niente, non c'entra.
1: Vabbè, se è la storia che hai raccontato, però adesso
0: le concessioni io le pagavo l'occupazione storica e facevo ricorso per la parte eccedente, che era quella che con la 296 del,
1: quindi allora tu escludi abusi edilizi?
0: Escludo sì abusi edilizi, anche perché l'ordine, dopo che pagai, non ho finito la concessione, sempre Pirocchi, non contento che ero riuscito a pagare perché pensava che non pagassi, mi inviò.
1: Pensavo
0: che non pagassi, me l'hanno detto, me l'hanno raccontato colleghi d'ufficio, quindi non. Quindi mi hanno chiamato e dice che fece il diavolo a quattro quando pagai il titolo quella sera, buttò le carte per aria, fece un casino apocalittico.
1: Ci vuoi fare querelare?
0: Sì, mi faccio querelare. Io ho le prove, quindi chiamo a testimoniare chi me l'ha detto, non è un problema.
1: Io non posso bloccare uno che sta parlando in diretta perché non so quello che dice, posso intervenire su richiesta dell'interessato.
0: Appunto. Dicevo che cosa ha fatto.
1: Che ha il diritto di intervenire quando vuole.
0: Ha fatto la. Ma lui può fare quello che io sono andato tranquillo.
1: Tu fai pure il dibattito con Pirocchi?
0: Sì.
1: Vuoi fare il dibattito? Faresti anche un dibattito?
0: Sì, quando vuole, io sono. Non ho nessun problema. Anzi, una volta l'ho pure incontrato personalmente, fermato per strada, e gli ho detto, guarda che. No, ma io non c'entro niente. No, come non c'entro?
1: Vabbè, non importa. Senti, scusi, faccio il lettere.
0: No, dicevo, mi ha mandato. In merito agli abusi edilizi,
1: evitiamo.
0: Mi ha mandato una demolizione di cose che era per lui, diciamo, il comune erano abusive, e io ho temperato, ho demolito tutto quello che mi hanno
1: detto. Allora c'era qualcosa?
0: Non c'era niente, perché rientravano.
1: Perché l'hai fatto? Hai sospendere i soldi?
0: Sì, ho speso altri 10.000 euro per togliere quelle passerelle, erano veramente.
1: Ma la suite era oppure no?
0: No, la suite avevano contestato il pavimento della piscina che era presente in progetto.
1: Ah, quello fatto. No, dicevo, tu hai parlato del che è brutto vedere il Rosso di Sera, ma l'Arlecchino così blindato, il primo stabilimento di Giugliano, diciamo che è la stessa cosa.
3: Quello lo abbiamo detto lo scorso anno, mi ricordo un dibattito che abbiamo fatto nella trasmissione che facevi il Giardino d'Estate, giusto? C'era l'assessore Giorgini, anche lì. Se si fosse organizzato un servizio di guardiania non sarebbe stata quella cosa oscena che c'è adesso, perché veramente non si può guardare. Quello è il centro di Giulianova, cioè io voglio ricordare, che noi voglio ricordare, che quella è una struttura.
1: Quindi anche là, secondo te, si poteva intervenire. Siamo,
3: io avrei adottato una soluzione diversa, anche perché immagino, adesso non so quale sia stato il costo, ma quella struttura,
1: la famosissima ditta Beta,
0: ha speso 26.000 euro.
3: Insomma, la guardiania penso che sarebbe costata meno e sarebbe stata sicuramente meno impattante. Questo
1: è una cosa terribile,
3: certo, è una...
1: eppure state tutto, ogni tanto qualcuno riesce a entrare.
0: Ma noi stiamo preparando anche una richiesta di risarcimento danni molto esosa per il comune, di livello catastrofico. Io e i miei legali, insomma, nel senso, non quelli che seguono la parte penale, ma i civilisti che ci stanno lavorando, stanno a fare i conti, vengono fuori delle cifre abnormi, insomma.
1: Ecco, cosa avrebbe motivato questo risarcimento, su quale di questi episodi?
0: Sulla parte amministrativa, perché a me mi ha autorizzato il comune a fare i lavori, mica l'ho fatti abusivi di notte. L'Arlecchino non è nato in una notte, è nato in 2 anni, quindi mi ha dato l'agibilità. Ho avuto un rapporto concessorio per 15 anni, 20 anni mi mandavano i cani, mi mandavano la Tari, quindi non è che mi hanno mai detto che non avevo il titolo. Dopo 15 anni che ci avevo realizzato la struttura, mi hanno detto che era abusivo, quindi sulla parte amministrativa.
1: Ma
0: e più come custode per i danni.
1: Volevo sapere pure quanto hai speso nelle due a parte la prima, le due ultime ristrutturazioni.
0: Altre 280-270.000 euro, più 1.500.000 di più. Io ho ancora 600-700.000 euro in ammortamento che non ho mai ammortizzato, ancora non riesco a ammortizzare a bilancio, perché tra le chiusure e tutto quanto, insomma, sono stato fermo.
1: Ma dovresti stare in mezzo alla strada a fare le morte, ma non mi pare.
0: A volte, guardi,
1: da come sei arrivato sembrava con la bottiglietta d'acqua, le cazzapurze, sembrava uno sfollato. Era uscito di Gian Vittorio, non t'hai visto bene.
0: No, l'ho salutato.
1: No, ti prendevo da remigrare.
0: Salutato, sì.
1: Comunque, resiste ad andare avanti, sì. Insomma.
0: Resisto, certo. Noi barcolliamo, ma non molliamo. Insomma,
1: sì, sì. Ma allora Albani, mi confermi che non ci sono altri casi sulle spiagge teramane, ma addirittura a Bruxelles?
2: Su sequestri di questo tipo no, assolutamente. Tutti quanti noi,
1: e poi ti volevo dire una cosa che sembra veramente, potrebbe sembrare proprio qualcuno che c'è una battaglia in corso con i balneari, a giudicare da tutte le richieste di rimborso Tari, insomma, che mi pare che non stia andando bene per il comune. Ci puoi spiegare questa vicenda?
2: Per quanto riguarda quel discorso lì, siamo 95-8. 95 sentenze a favore dei balneari, 8 a favore del comune, 3 ancora stanno andando in Cassazione, e quelle 8 purtroppo, perché il balneare ha fatto i conti, ha detto non mi conviene fare ricorso, mi conviene pagare, perché pagherei i soldi per il ricorso supererebbero quello che dovrei pagare di Tari, e quindi mi fermo.
1: Allora, ma è vero che
2: ci vengono presi per il collo.
1: Arriva una sentenza del Tar dopo molto tempo,
2: dopo otto anni,
1: che però diceva che dava ragione a voi.
2: Sì, sì.
1: E pari mi hai detto tu che il comune non ne tenga conto?
2: No, sostanzialmente noi, dopo che arrivò questa sentenza nel 2023, chiedemmo un incontro con l'allora amministrazione comunale, che è la stessa che c'è adesso, solo con i vecchi assessori. E ci incontrammo in comune con tutta la giunta, c'era anche il dirigente, e chiedemmo di venire ad un accordo che tenesse conto della sentenza del TAR che ci era favorevole, e quindi, visto che loro non l'avevano neanche impugnata, quindi passare in giudicato, e quindi trovare un accordo per evitare di andare avanti con il contenzioso, che dovevi impugnare ogni volta le cartelle e loro mandarci, comunque ha un costo per il comune, impugnativa, mandarci, andare in aula il dirigente a difendere il comune, cioè comunque costa. E no, in realtà tutto il dirigente, anche l'amministrazione comunale, la parte politica, ci dissero che secondo loro quella sentenza non ci dava sostanzialmente ragione, ma in realtà prendeva un fatto marginale del regolamento.
0: Interpretatori di sentenze.
2: Prendeva un fatto marginale del regolamento, e loro in realtà il regolamento lo avevano applicato in quel modo. Nell'ultima sentenza, quella della settimana scorsa, dove la commissione provinciale, che solitamente a metà ci dava torto,
1: sì,
2: invece dava tutti ragione, ha raggruppato, è la prima volta che lo fa, ha raggruppato tutti i ricorsi, ha deciso una volta sola e ha parlato proprio, oggi sono arrivate le motivazioni, e ha parlato proprio di quella sentenza del TAR, dicendo: uno, il comune non poteva mettere un limite allo sgravio, e l'aveva messo, e due, ha mal interpretato la sentenza, perché tutta la quota variabile va sgraviata, punto. Io non spero, mi auguro, noi non chiederemo altri incontri, perché ho visto l'altra volta come c'è stata la trattativa, non mi pare di andare, noi veramente non, come si dice, non, preghiamo nessuno di farti una foto, tanto per parlare di fatti odierni, quindi non chiederemo l'incontro, però mi auguro che, siccome a dicembre dovrebbe arrivare l'accertamento 2021, che è ancora in contenzioso, perché al 2022 poi lo Stato a tutti i comuni ha detto ragazzi dovete sgravare, e spero che per l'accertamento 2021 l'accertamento arrivi già sgraviato. A quel punto ci sarà una presa d'atto, saremo felici, non faremo il ricorso, non ci opporremo all'accertamento e lo pagheremo, come è giusto che dobbiamo fare. Noi dobbiamo pagare esclusivamente quello che, perché sono 10 anni quest'anno, questo è l'11esimo, che ci raccogliamo da soli i rifiuti, facciamo una differenziata al 100% e quindi abbiamo tutto il diritto di vederci sgraviata la parte variabile.
1: Allora, ex assessore, che faresti adesso se fossi tu alla guida del turismo su questa vicenda spiaggia di Giulianova? Un paio di cose subito da fare urgentemente.
3: Per quanto riguarda, adesso diciamo quello che realisticamente si può fare in modo concreto, è Rosso di Sera. Rosso di Sera avrebbero già dovuto far mandare una lettera nella quale diffidavano il concessionario e fissavano un termine, una scadenza entro la quale il concessionario avrebbe dovuto adempiere, e in caso di mancato adempimento il comune si sostituisce al concessionario e manda la spesa al concessionario.
1: Quello si può fare.
3: Dopodiché la questione dell'Arlecchino, io non entro nel merito delle questioni.
1: No, adesso, però quello è già tutto successo.
3: Lì, io non avrei messo quella struttura, quella bruttura, mi auguro che non succeda la stessa cosa nella concessione del Costa Verde, mi auguro che si possa trovare.
0: Lì non c'è un sequestro.
3: Dico, non lo so, però mi auguro che non...
0: Perché lì c'è la decadenza,
3: in ogni caso mi auguro intanto che vengano mantenute pulite le spiagge, che si possa trovare una, siccome ci sono margini, io ritengo che ci siano margini per trovare soluzioni, il comune si dovrebbe adoperare nell'ambito di quello che consente la norma per trovare soluzioni. Il problema non è solo di Morgan o degli altri concessionari, ma è un problema che ricade sulla economia
1: di Giuliano,
0: sull'indotto della città
3: e sull'immagine turistica, e quindi è un problema di immagine, visto che questa amministrazione tiene molto all'immagine turistica, ed è un problema di carattere economico, perché viene meno la possibilità di lavoro per tante persone, dei concessionari ma anche di quelli che ci lavorano.
1: Sì, perché voi avete assunto le persone.
3: E perdiamo tanti turisti che scelgono altre situazioni. Poi ho sentito parlare di dune, di queste cose qui, si può anche ragionare, permettimi, nel trasformare l'arenile di Giulianova, togliamo tutte le strutture,
0: una bella proposta,
3: tutte le strutture, la facciamo diventare tutta una spiaggia naturalista,
0: una duna naturale,
3: sicuramente è più bella, si tratta di vedere se poi funziona.
2: Poi tu c'è tutti a Fano Adriano, che è un magari, posto, che
3: magari funzionerà,
0: no, ma anche perché l'assessore Rex, voglio dire l'ingegner Forcellese, giustamente diceva è una bella cosa quella che sta dicendo. Anche perché oggi si parla sempre di cambiare l'offerta turistica, perché l'ombrellone e il lettino ormai ha creato una crisi su tutto l'Adriatico spaventosa, non parliamo solo di Giulianova, quindi potrebbe essere una nuova offerta.
3: Se funziona,
0: la duna
3: io non lo so se funziona, però
0: le liane, non lo so.
1: Va bene. Grazie di essere intervenuti, è stato molto chiaro, grazie a Gabriele Albani che è stata dall'altra parte della barricata, grazie a Morgan che finalmente al colto e all'inclito ha spiegato la vicenda dell'Arlecchino, che dominata da essendo un cultore dell'italiano, nominata per questa vicenda da un condizionale. Questo sembrerebbe che aperto e
0: sì,
1: chiuso.
0: Sì, è partito da un condizionale.
1: Però poi è diventato un sì, è diventato sì, sempre.
0: Un sì, vabbè, condizionale.
1: Era andato ormai. Grazie ovviamente all'ex assessore Forcellese, grazie. Complimenti per il lavoro che state facendo, che avete ripreso, però questa sinistra mi pare ancora un po' disunita, no? Quindi, Mi pare di sì.
2: Te pare?
3: Noi portiamo avanti le
1: Io
3: nostre,
1: vi ringrazio, ma sulla,
3: le nostre battaglie.
1: Su psichiatria, 5 documenti diversi della sinistra, 5. Che anche l'AMPI si è inserito. Perché l'AMPI, partendo dalla Costituzione, può toccare qualsiasi problema.
3: Una volta parliamo il problema della psichiatria.
1: Quindi richiamo, ma quante volte ho fatto la missione? Dove va la sinistra?
2: No, il problema è proprio la psichiatria.
3: A proposito della psichiatria, se tu non combatti la scelta di fondo, che è quella di classificare l'ospedale Giulianova come ospedale di base, stiamo parlando del nulla, perché fra un po' ci toglieranno la chirurgia, ti toglieranno tutti gli altri reparti che negli ospedali di base non ci devono stare. Quindi questo è il problema.
1: E nessuno si muove.
3: Se non ragioniamo, se la politica del teramano non si interroga su questo, noi perderemo tante opportunità.
1: Va bene. Grazie di nuovo, buona giornata per quello che resta, grazie a tutti voi per averci seguito, lei viene qua, se può tornare dall'altra parte che le più consona, grazie a tanti che ci hanno seguito e buona serata a tutti.
0: Buona serata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre.

Ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli. Le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli. Ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose. Ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando

In Italia ci sta il mare, per nuotare e per pescare, con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stesi al sole. In Italia si sta bene, in Italia ci sta il sole, per asciugarsi quando piove, con la frutta di stagione, con le pesche e le albicocche da mangiare quando hai fame. Ma guarda un po'.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

certa cortesia. Mi chiede, hai del fumo? Sì, del fuoco? Sì.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

fermi a guardare gli anni volare via senza pietà. Saremo sogni o sognatori,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende, e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: 하네.
1: Radio G, la radio della tua città.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.